Per la rubrica Solo avete ascoltato, composizione di Isaac Albeniz, Francisco Tarrega, Matteo Carcassi, Fernando Sor, Mauro Giuliani e autori anonimi. Ha eseguito alla chitarra Reza Gangiavi. E per concludere Richard Stoltzman al clarinetto.

con la musica di Richard Stallman al clarinetto si conclude la seconda parte del Con voi nella notte. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.

0: musica da camera. A cura della redazione dei programmi musicali.
1: Gentili ascoltatori, bentrovati da Marco Di Battista, benvenuti al programma dedicato alla musica da camera. La puntata di oggi è dedicata interamente alle cosiddette variazioni Goldberg di Johann Sebastian Bach. In realtà, sul frontespizio dell'opera leggiamo il vocabolo Veränderungen, non variationen. Veränderungen vuol dire cambiamenti e l'intenzione è proprio quella di modellare delle forme nuove partendo ovviamente dalla base del tema iniziale. È anche vero che in quel periodo ancora non si era affermata la forma della variazione come tale, ma è certo una indicazione importante questa di Bach. E naturalmente in una puntata come quella di oggi non vogliamo far ascoltare semplicemente le variazioni di Goldberg, pur bellissime, che tutti conosciamo, ma c'è un elemento di curiosità in più. Infatti la versione che stiamo per ascoltare è una versione per due pianoforti che è stata realizzata da Josef Rheinberger e poi revisionata da Max Reger. Ricordiamo Josef Gabriel Rheinberger, compositore vissuto tra il 1839 e il 1901, nato nel Liechtenstein. Max Reger, vissuto tra il 1873 e il 1916. La versione che ascoltiamo è stata pubblicata per la prima volta nel 1883, appunto, da Rheinberger e poi revisionata da Max Reger, che è intervenuto pesantemente sulla dinamica e sulle articolazioni. L'intenzione manifesta di Rheinberger era quella di rendere questo brano parte della cosiddetta house music, quella musica che ha caratterizzato soprattutto l'Ottocento musicale e anche il primo Novecento per la verità, in area austro-tedesca, quel far musica appunto in casa, il piacere proprio di far musica insieme. E del resto è anche vero che per lungo tempo, prima della cosiddetta Bach Renaissance, ecco, questo lavoro è stato pensato soprattutto come un lavoro per gli addetti ai lavori, per i musicisti che volessero studiare e migliorare nella propria tecnica, per i compositori che volessero apprendere come variare, modificare e trasformare un tema. In realtà, come poi si è visto negli anni successivi, questo è un bellissimo brano anche da ascoltare in concerto e non è un brano da, come purtroppo è stato detto anche più volte, che realizza una sorta di logica matematica o una cosa fredda, eccetera. È in realtà un brano musicalissimo, come del resto l'intera produzione di Bach, ed è un brano davvero molto godibile, anche e soprattutto forse in questa versione per due pianoforti che stiamo per ascoltare. Prima di iniziare, un'ultima curiosità: la versione di Rheinberger non aveva alla fine la riproposizione dell'aria iniziale, quasi che quell'ambiente salottiero appunto di Rheinberger lo avesse spinto a terminare con la variazione numero 30, Quod Libet, che è una variazione molto importante dal punto di vista tecnico, molto impegnativa per chi suona. Insomma, forse c'era questo tipo di collocazione. Invece la scelta dei musicisti che interpretano oggi queste variazioni Goldberg per due pianoforti è stata quella invece di comunque riproporre alla fine questa aria andante espressivo che inaugura le variazioni Goldberg, anche perché forse il pubblico se lo aspetta ormai. E visto che abbiamo detto che si tratta di due musicisti che interpreteranno queste variazioni di Goldberg per due pianoforti, e è giusto ricordare che il duo Monti Bianco, formato da Federica Monti e Fabio Bianco, è stato fondato nel 2007, quindi una lunga esperienza insieme di concerti, è nato attorno a quella magia per il pianoforte che è il Conservatorio di San Pietro a Maiella a Napoli, che davvero ha licenziato tantissimi pianisti e che appunto ha imposto anche sulla scena anche internazionale, non soltanto nazionale, quella bellissima scuola pianistica di stampo napoletano. Ma non è certamente questo il luogo per ricordare pure questa importante testimonianza della scuola pianistica presso il Conservatorio di Napoli negli anni, in tutto il Novecento sicuramente, ma piuttosto siamo curiosi di ascoltare, immagino anche chi ci ascolta, queste variazioni Goldberg BWV 988 di Johann Sebastian Bach nella versione per due pianoforti riscritta da prima da Josef Reinberger e poi revisionata, lo abbiamo detto più tardi, da Max Reger. E allora il duo Monti Bianco, e buon ascolto a tutti quanti.

0: Abbiamo ascoltato le variazioni Goldberg BWV 988 di Johann Sebastian Bach nella versione per due pianoforti, trascritta da Josef Rheinberger e poi revisionata ancora da Max Reger. Il duo che ha eseguito il lavoro è il Montibianco Duo, il duo per piano, due pianoforti. I pianisti sono Federica Monti e Fabio Bianco. Abbiamo detto un sodalizio che dura dal 2007, quello di Monti e Bianco, è un sodalizio che evidentemente ha dato i suoi frutti, e questa registrazione che abbiamo ascoltato oggi è la dimostrazione di come si possa lavorare attorno a una composizione anche arcinota come le variazioni di Goldberg e renderle comunque importanti, piacevoli, attuali, anche attraverso questo procedimento di Rheinberger, soprattutto, che ha reso le variazioni di Goldberg, aprendola ai due pianoforti, un brano quasi, se ci si può passare questa parola, forse un po' esagerata, un po' salottiero, insomma, un bell'ascolto, non soltanto un ascolto profondo, sia tecnicamente che dal punto di vista della composizione. Insomma, si tratta di un brano piacevole da ascoltare a partire dall'aria iniziale, poi con tutta la storia che ne consegue in queste variazioni, fino alla riproposizione alla fine dell'aria iniziale, che abbiamo detto però non c'era nella versione di Rheinberger. E allora, grazie a tutti da Marco Di Battista per averci seguito fin qui. Un buon proseguimento sempre sulle frequenze della Radio Vaticana. Musica da camera torna tra 7 giorni.
1: Avete ascoltato? Musica da camera. A cura della redazione dei programmi musicali.
2: Se hai perso il tuo programma musicale preferito, se vuoi riascoltarlo, cerca i podcast di Radio Vaticana Musica su vaticannews.va.
3: Chi lo desidera può scriverci anche tramite posta elettronica. Il nostro indirizzo è programmi.musicali@spc.va.

0: Zoom.
1: Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica.
0: Un programma di Luigi Picardi.

0: Bentrovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono, ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. È mia graditissima ospite, Giulia Ballarè, concertista, chitarrista, didatta, siamo qui al concorso Pujol, lei è una delle è inserita nella giuria, ma dell'occasione mi ha portato anche il suo nuovo album e quindi colgo l'occasione per presentarlo. Innanzitutto grazie per essere qui con noi, Giulia.
1: Grazie a te, Luigi, un grande piacere sia essere qui in Sardegna insieme che avere l'occasione anche di presentare questo disco a cui tengo molto perché è stato un bel lavoro lungo.
0: Come sta andando il concorso?
1: Il concorso sta andando
0: bene. Come ti trovi
1: bene.
0: In giuria, insomma, come...
1: Il concorso sta andando bene perché quando siamo arrivati qui avevamo ad ascoltare già la semifinale, avevamo già fatto una scrematura online, quindi è stato un piacere ieri ascoltare i semifinalisti che erano tutti pronti e hanno suonato tutti un brano di Pujol obbligatorio, e questa sera siamo curiosi di sentire la finale. Sono quattro finalisti e vedremo cosa succede, e in generale sono molto contenta perché insomma ci si ritrova anche tra colleghi e amici di vecchia data che magari non ci si vede da tanto tempo, quindi è un piacere passare del tempo insieme.
0: Il tuo coetaneo, insomma, Zinchi, ricordiamo Giuseppe, insomma, tuo caro amico.
1: È un mio coetaneo e non ci vediamo da ieri, contavamo gli anni, ma è meglio non dirli, che non ci siamo più visti, ma se no anche Marco Tulli, con cui io facevo ovviamente da studente i corsi estivi, Antigone Goni, con cui ci siamo già incrociate più volte, insomma, nel mondo della chitarra, ed è un piacere ritrovarsi davvero. Giovanni anche, con cui ci siamo conosciuti meglio recentemente al convegno di chitarra, quindi
0: è un piacere,
1: è un piacere qui. Essere qui.
0: Torniamo all'album. Perché Via Lobos? Perché questo integrale? Come nasce questa idea?
1: L'idea nasce perché io quando ero più giovane, quando ho finito il triennio, avevo presentato come tesi di laurea un lavoro sui 12 studi nell'edizione manoscritta, e tutto questo nacque da una sfida con il mio insegnante, perché all'epoca Guido Fichtner, ero allieva al Conservatorio di Novara, mi disse: non ho mai avuto nessun allievo che mi studiasse tutti i 12 studi, e io, che di carattere sono fatta così, ho colto questa provocazione che lui non rivolgeva probabilmente neanche direttamente a me, però l'ho colta e ho detto vabbè, facciamolo. E poi negli anni, siccome io dovevo fare i concorsi perché avevo bisogno di obiettivi, dopo finito il conservatorio per continuare a studiare, non potevo mantenere un programma del genere, perché i concorsi bisogna sempre avere un programma molto variegato, sia negli stili che nelle epoche. E invece adesso che insomma l'epoca dei concorsi era finita,

0: mi chiedevo che cosa si dovesse fare nella vita di un musicista per continuare a tenersi attivo, e ho scoperto che forse indagare sui programmi così monotematici era una soluzione. Partendo dal presupposto che è una musica che a me piace tantissimo, Villa-Lobos è un compositore che ha rivoluzionato alla sua epoca la scrittura per il nostro strumento, perché
1: ha
0: alzato di sicuro l'asticella a livello tecnico, tant'è che tanti degli studi che lui aveva composto, la maggior parte dei chitarristi non sapevano suonarli, tant'è che quando lui propone la pubblicazione alla Maxi Schig, gli spartiti ce li aveva solo Segovia e forse proprio Pujol, e diceva: ma è inutile che li pubblichiamo, nessuno li potrà suonare, quindi chi li può suonare ce li ha già, gli spartiti lasciamo perdere, e quello di sicuro. Ma poi anche a livello proprio, la chitarra è sempre stata uno strumento verticale, e invece lui incomincia a ditteggiare come se fosse un violoncello, un po' perché lui violoncellista lo era anche, e quindi tratta la chitarra in una maniera completamente nuova, utilizzando di sicuro anche le origini brasiliane, quindi la musica popolare che lo ha accompagnato sempre nella sua vita, perché lui ha sempre avuto questa ambivalenza di musicista classico e popolare, perché suonava nei choros, questi gruppi appunto di musica popolare, e quindi c'è anche questa nuova scoperta di uno strumento quasi percussivo in tanti studi. E quindi, insomma, è stato un lavoro a cui io, insomma, la soluzione era facile, poi dovevo registrare tutto quello che ho scritto per chitarra.
1: Un primo ascolto dal tuo album, cosa selezioniamo?
0: Allora, io vorrei che ascoltassimo, visto che siamo freschi, e dopo saremo magari più stanchi, magari il primo studio di Villa-Lobos, nella versione manoscritta, che... per chi, insomma, conoscesse bene il repertorio, troverà di sicuro qualcosa di strano, perché nell'edizione originale, nel manoscritto del 1928, lui la propone senza i ritornelli, quindi molto più fluida nel cambio armonico degli accordi, piuttosto che la ripetizione sempre doppia di ogni battuta, ed è per questo, per esempio, che io scelgo un tempo, per quanto lui indichi anime, un po' meno animato del solito, proprio per gustarsi un po' questi cambi armonici che lui propone senza ritornelli.

0: Ed era lo studio numero uno di Heitor Villa-Lobos nella interpretazione di Giulia Ballarè, nostro ospite. Siamo in sua compagnia per presentare questa novità discografica, ovvero Heitor Villa-Lobos Complete Solo Guitar Works, Giulia Ballarè, pubblicato da Da Vinci Classics. Siamo appunto in compagnia di Giulia nell'ambito del concorso Pujol, ma in una pausa del concorso stiamo appunto esplorando il suo nuovo lavoro discografico. Giulia, torniamo alle fonti che hai usato per questa incisione. Come ti sei mossa al riguardo?
1: Ma in realtà è molto semplice, ormai c'è internet e semplicemente digitando su Google manoscritti del 1928 delle Douze Etudes si trova lo spartito online ormai. È vero che bisogna stare attenti perché ci sono dei PDF che vengono condivisi su internet che sono mancanti di alcune pagine. Io per esempio mi ricordo che all'inizio la prima versione che avevo scaricato aveva una pagina mancante dello studio 8 oppure una doppia pagina dello studio 10 inserita al posto sbagliato. Quindi vabbè, bisogna stare attenti sempre quando si scarica su internet di controllare il documento che si è scaricato. Però, ripeto, quando ho deciso di leggerli per la prima volta, quindi ero molto più giovane, è stato complicato, perché devo dire che è ordinato, si dice che sia stata la moglie di Villa-Lobos averli scritti a mano, è molto ordinata nella scrittura, però il facsimile è insomma un facsimile, quindi un po' di mal di testa viene a leggere un manoscritto sempre, soprattutto perché è ben farcito di indicazioni di diteggiature, dinamiche, legature di frasi, accenti, quindi oltre alle note ci sono un sacco di informazioni. E quindi insomma nel facsimile si vede che ogni tanto l'inchiostro sbava un po' e bisogna stare attenti, insomma ci si mette un po' all'inizio la prima lettura, però è ricco di informazioni che io ricordo sempre avuto. Mi sono sempre fatta una risata leggendo la prefazione che Segovia fa ai 12 studi nella versione del 53, quella pubblicata da Max Schig. Perché in questa prefazione, ricordiamoci che le prefazioni sono un genere letterario, cioè bisogna sempre scrivere cose positive e insomma fare l'elogio dell'opera a cui si sta facendo la prefazione. Non esistono prefazioni negative, ecco. È proprio un genere letterario di questo tipo. E lui ovviamente fa l'elogio di questi studi comparandoli a quelli di Chopin, e dicendo che la freschezza di questa musica, come quella di Scarlatti, insomma per la chitarra non è mai esistita, quindi bellissimo lavoro. Dicendo che appunto esplora tecniche nuove con un ingegno anche di invenzione, sono separati in due blocchi, primo blocco più uniforme studio per studio, quindi un studio più omogenei, nella seconda parte invece più eterogenei. E poi la cosa che mi ha sempre fatto sorridere è e io pubblico questi studi senza aver cambiato nessuna diteggiatura. E poi sfogli questa edizione e di diteggiature non ce n'è manco mezza. Forse all'inizio del primo studio mette la mano destra. Però è veramente insomma molto, molto divertente questa cosa, perché di sicuro lui parla di queste cose pensando al manoscritto che aveva ricevuto, che era veramente strapieno di diteggiature e di indicazioni. Io immagino, perché a quell'epoca non c'era internet, non c'erano le mail, tutto accadeva per posta e quindi i tempi erano anche molto lunghi, perché poi in quegli anni la prefazione è datata firmata a New York, quindi lui viaggiava, era in America, quindi di sicuro lui ha delegato a qualcuno l'edizione a Max Schig e si aspettava che stampassero qualcosa in più di quello che invece effettivamente è stato stampato. Quindi trovo che al giorno d'oggi, indipendentemente dalla, per esempio, la scelta dei ritornelli o non nei primi due studi, anche nel terzo e così, quando c'è il da capo, la cosa interessante di andare a prendere i manoscritti è a livello proprio interpretativo, perché interpretazione per me vuol dire capire quello che c'è scritto, e nell'edizione c'è scritto poco e niente. Invece nel manoscritto abbiamo una quantità di informazioni che ci aiutano a interpretare, perché una diteggiatura sulla chitarra fatta in corda o cambiando la diteggiatura, beh, suona completamente diverso, quindi davvero tocca l'interpretazione. E l'altra cosa che per me è fondamentale è che nel manoscritto, cosa che anche lì una cosa che non ho mai capito, in alcuni studi pubblicati da Max Schig, se guardiamo bene, per esempio nello studio numero 11, noi abbiamo la linea del basso, c'è scritto très bien chanté expressif, e il basso è scritto in note più grandi e gli accordi sono scritti in note più piccole. Questa è una scrittura che non se la inventa Villa-Lobos, ma arriva anche dagli organisti, no? per differenziare i vari registri. Aiuta tantissimo l'interpretazione perché ci indica la voce principale che deve essere cantata e messa in rilievo rispetto a voci secondarie che devono essere.
0: I famosi piani sonori.
1: Esattamente. Scrittura tra l'altro geniale, perché per la chitarra noi che scriviamo solo su un rigo musicale siamo gli unici strumenti polifonici a farlo, perché l'arpa e il pianista hanno due righe. Vabbè, trovo geniale. E non capisco perché Max Schig l'abbia adottata solo per qualche studio. Per esempio lo fa nel numero 8, lo fa nel numero 11, lo fa nel numero 5, non lo fa negli altri. Cosa che invece nel manoscritto è onnipresente. In tutti gli studi abbiamo questo tipo di notazione musicale, che ancora una volta, insisto, aiuta tantissimo il chitarrista a capire come interpretare gli studi.
0: Altro ascolto, quindi.
1: Se vogliamo ascoltare per esempio lo studio numero 5, io spero di suonarlo abbastanza bene da far capire che abbiamo una linea di ostinato farcita da una melodia, e nel manoscritto, se andate a guardare, avete proprio l'ostinato scritto in note piccole e le note più grandi stanno appunto alla melodia sugli acuti o al basso.

0: Ed era lo studio numero 5 di Heitor Villa-Lobos nella interpretazione di Giulia Ballarè, nostro ospite. Siamo in sua compagnia in una pausa del 21° concorso Pujol per esplorare questa sua novità discografica, ovvero Heitor Villa-Lobos Complete Solo Guitar Works, pubblicato da Da Vinci Classics. Giulia, imbarcarsi in un'impresa del genere è come fare un po' l'integrale bacchiana. Come la vedi tu? Cioè, come hai affrontato questa impresa? Perché hai fatto, ricordiamo, studi preludi, suite popolare brasiliana e anche e lo scioro numero uno, ricordiamo.
1: Diciamo che, oddio, non lo so, io non l'ho vista come un'impresa
0: titanica, diciamo.
1: Titanica nel senso che pian pianino studiavo, sapevo che avevo una data di scadenza, questo sì. Perché a un certo punto bisogna mettersela, perché non nego che io adesso riregistrerei tutto da capo, perché continuando a studiare questo repertorio per i concerti, per dei progetti che ho anche all'interno dei conservatori, e la registrazione discografica è sempre un momento della nostra vita che bisogna fermare, bisogna bloccare, bisogna accontentarsi, perché ripeto, io rifarei tutto da capo adesso. È passato un anno dalla registrazione, ormai è passato anche di più, un anno e mezzo.
0: Ricordiamo anche dove hai fatto la registrazione, insomma, ricordiamo.
1: Sì, ho registrato in Spagna da un grandissimo tecnico del suono, chitarrista Javier Salvador, che lavora a Castellón de la Plana, con cui lavoro da tanto tempo, perché l'ho conosciuto nel 2018 e da allora, se registro un disco, vado da lui perché mi piace molto come lavora e come registra la chitarra. E dicevamo, studiavo sapendo che avevo una scadenza, però non lo so, bisogna organizzarsi come tutte le cose, che sia un integrale di un compositore o che sia un programma di un concerto, a me non cambia molto, ecco, non è una cosa che mi fa differenza.
0: Giulia, siamo al concorso Pujol, che tu insomma hai vinto qualche anno fa, insomma sei risultata nella terza.
1: Sono arrivata terza, sì, no? Sì, nessuno ha vinto quell'anno. Nessuno,
0: prima non ha segnato. Da ex concorsista, cosa pensi dei concorsi, visto che ormai fai concerti?
1: Ma la realtà dei concorsi è sempre qualcosa che evolve col tempo, credo, perché io, la generazione prima della mia, quando vinceva uno dei concorsi più importanti al mondo, aveva la carriera assicurata. Davvero, perché penso a, che ne so, Agnello Desiderio, Zoran Dukic, che tra l'altro erano quelli che vincevano sempre i concorsi nella loro generazione, cioè quando andavi c'era sempre lui o uno o l'altro. Sì. Già la nostra generazione le cose erano già cambiate, perché ci sono vincitori di GFA, di GFE o di Pittaluga o di Tarrega che effettivamente poi sono quasi scomparsi dalla circolazione, e altri che invece, anche non vincendolo, penso per esempio ad Andrea De Vitis, che non ha mai vinto né Pitalunga né il GFE né il Tarrega, eppure non ne ha bisogno, perché è stato in grado appunto di sfruttare l'onda di sicuro dei concorsi, della vincita dei concorsi, ma affermandosi con dei progetti che al mondo della chitarra fanno bene, perché quando anche lui ha fatto dei progetti discografici molto interessanti, di opere magari meno conosciute rispetto a quello che ho fatto io, però ecco, quindi. E adesso vedo che ancora peggio, questi concorsi servono poco e niente, nel senso che io personalmente ho iniziato a fare i concorsi per una ragione molto semplice: avevo bisogno di uno stimolo per continuare a studiare una volta finito il conservatorio. Non sono mai stata un'allieva modello e sì, ero un po' una testa calda, quindi avevo bisogno davvero di avere delle scadenze nella mia quotidianità per continuare ad avere un po' di disciplina, ecco. Quindi ho iniziato per quello. Poi non nascondo che quando ho iniziato anche a vincerli mi faceva piacere, quindi
0: hai preso gusto, insomma.
1: Ho preso gusto. Però non ho mai, ecco, sapevo, ecco, che i concorsi non mi avrebbero aperto delle porte, perché lo vedevo, magari vincevo dei concerti, esauriti quei concerti, non è che arrivavano per forza degli altri concerti. Poi la cosa che a me piaceva dei concorsi era che mi obbligava a studiare in una maniera forse un po' malata, però spesso le prime prove dei concorsi durano 10 minuti. E quindi il giorno prima, 2 giorni prima di questa prima prova, tu ti ritrovi a studiare questi 10 minuti di musica come un pazzo, perché devono essere perfetti, perché rischi che una piccola sbavatura ti cacci fuori dal concorso e quindi tutti i soldi che hai investito nel viaggio, nell'hotel, vanno, o anche solo tutti i pezzi che hai studiato per le prove dopo, non si è servito a niente. Quindi mi ha insegnato a studiare in una maniera molto...
0: Redditizia,
1: probabilmente sì, perché effettivamente, sai, quando si studia per un concerto, uno deve studiarsi sempre un'ora di musica, sa che la suonerà tutta, perché il concerto è il suo, e quindi studia in una maniera diversa, come quando si studia per un disco, si studia proprio in una maniera diversa. Quindi a me ha insegnato questo, che bisogna entrare nei dettagli e sono le piccole cose che fanno la differenza. E anche, secondo me, e questo forse l'ho capito anche quando ho iniziato a fare le mie prime giurie, ancora facendo i concorsi, erano dei concorsi magari più piccoli, che quando tu sei in giuria sai che ascolti tot chitarristi e quindi sei un essere umano e hai bisogno che quando uno suoni ti svegli, ma non perché stiamo dormendo, perché c'è veramente bisogno di catturare l'attenzione di chi ti sta ascoltando. Quindi credo sia una buona palestra quella del concorso per arrivare a un livello più alto di quello che potrebbe essere quello solo di fare i concerti o di registrare i dischi, che è veramente una realtà ancora diversa. E però io la cosa a cui tengo e dico spesso ai ragazzi un po' più giovani di me è che la loro deve essere una necessità un po' più profonda di quella solo di vincere i concorsi, perché quello comunque sì lo si può fare, però poi esatto, cioè deve essere un'esigenza un po' più profonda quella di continuare a suonare e di non farlo per un tornaconto, deve essere solo io lo faccio perché voglio suonare e mi dà l'occasione di suonare di più, essere su un palco di un concorso per esempio.
0: Altro ascolto dalla tua integrale di Via Robos, cosa ascoltiamo?
1: Allora, io rimarrei sempre sugli studi ancora una volta, perché la maggior parte di sicuro ormai sanno che nello studio numero 10 di Villa Lobos è scomparsa una pagina bellissima che era tra l'introduzione dello studio numero 10 che è animato, e c'è una pagina quasi d'improvvisazione jazz sulla chitarra e quindi vorrei non ascoltare questo perché immagino che tanti conoscano questa cosa, piuttosto vorrei ascoltare l'11 che invece meno sanno ha degli inserti molto molto interessanti nella parte dell'ostinato che probabilmente Segovia, perché la pagina del numero 10 di sicuro è stata persa in qualche viaggio perché corrisponde veramente a una pagina del manoscritto. Invece dell'11 è impossibile che si sia perso solo delle battute, Max e Schick, ma qua è molto probabile che Segovia, per una questione proprio di uniformità compositiva e semplificazione anche dello studio, li ha proprio tagliati e cuciti. E quindi vi propongo di ascoltare questo per conoscere queste differenze.

0: Ed era lo studio numero 11 di Ettore Villa-Lobos nella lettura e interpretazione di Giulia Ballarè dai manoscritti, ricordiamo, del 1928, giusto Giulia? Siamo in sua compagnia per presentare questa novità discografica della Da Vinci Classics, ovvero l'integrale di Villa-Lobos nell'interpretazione appunto di Giulia Ballarè. Giulia, parliamo un po' di te, continuiamo a parlare un po' di te. Tu hai deciso di lasciare l'Italia perché?
1: È molto semplice, l'amore.
0: E quello ci sta, insomma.
1: La chitarra c'entra poco in realtà, nel senso che il primo motivo per cui io ho lasciato l'Italia è quello, succede spesso. E poi l'amore ha fatto sì che io imparassi il francese e quindi ha fatto sì
0: che non guasta.
1: E che non guasta. E ha fatto sì che anche potessi accedere a un concorso a Ginevra, perché se non avessi parlato francese sarebbe stato complicato. E quindi, insomma, così sono delle vicissitudini della vita, in realtà, ecco.
0: Però hanno portato un cambio radicale anche dal punto di vista appunto professionale. Quali differenze noti? Visto che ormai c'è un po' di distacco dall'Italia, anche se torni spesso, insomma, indubbiamente.
1: Ma
0: positive, negative, insomma, cosa?
1: Allora, positive e negative, questo non posso ancora dirlo, perché purtroppo, o per fortuna, non lo sappiamo ancora, le cose in Italia stanno cambiando molto negli ultimi anni. Quindi, se dovessi fare un parallelo tra quando io studiavo in conservatorio in Italia e quello che vedo adesso, per esempio, a Ginevra, in Svizzera, dove insegno, effettivamente posso dire con certezza che l'Italia era 30 volte meglio. Perché? Sì. Sì, perché noi abbiamo una cultura, soprattutto in conservatorio, i vecchi ordinamenti davano una solidità, cioè, ma poi avevamo dei programmi d'esame impressionanti. Pensiamo ai 10 studi di Sora al quinto e gli altri 10, senza contare tutto il resto,
0: Sì.
1: La preparazione. Cioè io mi sento, parlando anche chiacchierando con chitarristi di altre nazionalità, noi abbiamo una conoscenza del repertorio della chitarra impressionante rispetto agli altri, perché ci hanno obbligato a studiarla. Quindi questo adesso non saprei, perché il sistema è cambiato completamente nel conservatorio italiano. Effettivamente i programmi di esame sono più leggeri, forse per adeguarsi a questa Europa. Quindi non so dire adesso come siano le cose. Io so che dove lavoro mi trovo benissimo, perché il contesto, vabbè, la Svizzera, sappiamo tutti, è un paese a sé stante per tutto, proprio a livello di spazi, a livello di possibilità. Abbiamo delle sale da concerto in conservatorio che sono delle robe incredibili, quindi gli allievi hanno di sicuro la possibilità di suonare in contesti davvero belli, ecco. Per non parlare dell'offerta musicale in generale, cioè a Ginevra non so quante sale da concerto ci siano, nella stessa piazza ce ne sono almeno 4, e sale importanti, ecco, a Victoria Hall, l'Opera, il Conservatoire Musique de Genève. Quindi di sicuro, poi anche lì bisogna dire che i prezzi però sono poco accessibili, è vero che ci sono i prezzi per gli studenti. Insomma, ci sono cose molto positive e altre su cui non posso dire che siano negative, ma su cui mi interrogo se veramente funzioneranno poi col passare degli anni. Mm-hmm. Però io mi trovo benissimo dove sto e sono molto contenta di questo cambio.
0: Altro ascolto.
1: Allora, direi di alleggerire un attimo adesso con un brano tratto dalla suite populaire brasilienne che lui scrive ancora prima di incontrare Andrés Segovia, perché Andrés Segovia lo incontra solo negli anni 20, nel 1923 a Parigi, e quindi è un incontro tra le danze europee che lui conosce solo per ascolto, perché ancora in Europa non c'è stato, mescolate con la forma del choro. Il choro, lui, è una forma musicale che si inventa lui, perché possiamo dire che sia una forma rondò, perché abbiamo una A, B, A, C, A, quindi c'è sempre questo ritorno del tema principale, dove il B spesso è l'ultimo, A, B, A, C, A, scusate, il C spesso è maggiore se inizia minore. Comunque, questo valsa choro Anzi, scusate, no, io direi il valse Cioro, scusate, sono indecisa, perché è uno di quelli che pochi conoscono, perché è stato ritrovato da Frederick Zigante negli anni 2000 e è una scrittura molto interessante. Ascoltiamo valse Cioro.

0: era il valse choro di Heitor Villa-Lobos, la suite populaire brasiliana, nella interpretazione di Giulia Ballarè, nostro ospite, con la quale stiamo presentando questa novità della Da Vinci Classics, ovvero l'integrale dei lavori per chitarra, delle opere per chitarra di Heitor Villa-Lobos. Giulia, per quanto riguarda invece te, sei un eccellente solista, qual è il tuo rapporto con la musica da camera?
1: Allora, il rapporto con la musica da camera, io ho avuto tante esperienze quando ero giovane in conservatorio, perché vabbè, eravamo obbligati a fare la musica da camera, però ho suonato tanto con una flautista, con cui ho fatto anche dei concorsi, avevo un programma infinito con lei, un'ora e passa di musica, perché facendo tanti concorsi avevamo fatto anche il premio delle arti. Quindi ho avuto questa esperienza, ho avuto un'esperienza interessantissima con un progetto che si chiamava Supernova, era un progetto con altri, oltre a me, 7 chitarristi e un direttore che era Arturo Tallini, con cui abbiamo esplorato soprattutto, direi, il linguaggio della musica contemporanea, e mi ha insegnato un sacco di cose e soprattutto mi ha appassionato a un repertorio che non pensavo mi piacesse. Invece ho scoperto di adorare, perché forse anche perché è vicino a noi. Attualmente ho un duo di chitarra con Pauline Gauthier, una chitarrista francese, e con cui per ora ci siamo divertite, ecco, abbiamo fatto un repertorio accattivante sudamericano, spagnolo, ma con cui mi piacerebbe affrontare invece anche lì, vabbè, non voglio spoilerare, però cose un po' più interessanti e anche in quel caso magari monografiche. Però c'è da dire che faccio un po' di... cioè io... a me piace studiare molto, tanto, e ho... sono un po' autoritaria e quindi ogni tanto...
0: autorevole, dai.
1: No, nel senso che sì, ho un po' le mie idee e forse troppo spesso voglio impormi, e non va bene nella musica da camera, quindi è per quello che mi ritrovo spesso a suonare da solo, non vogliono suonare con me.
0: Altro ascolto, cosa selezioniamo?
1: Allora, ascoltiamo il preludio numero 4 di Villa-Lobos.

0: Ed era il preludio numero 4 di Heitor Virabos nella interpretazione di Giulia Ballarè, nostro ospite, con la quale stiamo presentando questa novità discografica della Da Vinci Classics, ovvero l'opera completa per chitarra sola. Giulia, siamo quasi in conclusione. Quale futuro ha la chitarra cosiddetta classica, ovvero che viaggia su corde in nylon, secondo te? Dall'alto della tua esperienza, come la vedi?
1: Allora, dalla mia umile esperienza, penso che la chitarra stia avendo un esploit incredibile. Cioè, io penso che in questi ultimi 20 anni il livello chitarristico si stia alzando in maniera esponenziale, grazie di sicuro a insegnanti di generazioni, insomma, parlavamo prima di Pujol, che ha trasmesso la sua passione a Marrosu e che di conseguenza l'ha trasmessa. Ecco, io ringrazio tantissimo le generazioni dei miei insegnanti perché ci hanno fatto crescere bene e ci hanno dato da mangiare le cose giuste per suonare, andando sempre di più nella direzione di essere dei musicisti e non solo dei chitarristi. Io vedo nelle nuove generazioni delle cose bellissime. Sono contentissima in più di una cosa. Io non sono femminista, ma sono veramente contentissima di vedere sempre più donne sulla
0: Sì.
1: scena chitarristica. Mi fa un enorme piacere. Io quando facevo i concorsi ero quasi sempre la sola. E negli anni invece è bellissimo vedere che ci sono sempre più donne, quindi io mi auguro
0: Come si dice in
1: che.
0: gergo, danno la paga agli uomini, nel senso, non
1: Mi
0: sono in...
1: spiace, ma siamo più bravi.
0: Sì.
1: No,
0: No,
1: scherzo.
0: sì, per me
1: No,
0: sì.
1: no, ma sono veramente contenta che in generale il livello si sia alzato e che in più, appunto, con le donne ci siano e come non siano delle mosche bianche. E auguro a tutti innanzitutto di ricordarsi che se abbiamo scelto di fare questo mestiere è perché abbiamo una passione e la passione ci può portare dove vogliamo perché siamo noi che decidiamo dove portarla.
0: Cosa c'è all'orizzonte per te, per Giulia Ballarè?
1: Un altro integrale. No, adesso a settembre devo registrare l'integrale delle opere di Turina, scritte per chitarra. E accompagnato dall'integrale delle opere scritte da Antonio José, che oltre alla sonata per chitarra, chitarra che tutti conoscono, ha scritto un altro pezzettino che aveva scritto per pianoforte e ha trascritto lui stesso per chitarra il romanziglio infantile, e che vedrà la luce per scaramanzia, anche qua vorrei non spoilerare troppo, però vedrà la luce nel 2027, quindi questo è il progetto vicino.
0: E dal punto di vista concertistico,
1: E dal
0: quanti
1: punto
0: impegni
1: di
0: hai in
1: vista
0: calendario?
1: concertistico, vabbè, adesso noi siamo qua in Sardegna, domani mattina prendo il volo e ho un concerto in Francia alle 17, vicino a Lione, quindi speriamo che i voli siano in orario e non ci siano intoppi. E poi adesso sto presentando appunto nei conservatori questo progetto Villa Lobos perché propongo sempre una conferenza dove spiego un attimino appunto. Quello, vabbè, a parte delle linee generali, biografiche sul compositore, che sono facili da trovare, da reperire in realtà, però insomma apro con questa cosa, ma poi soprattutto faccio anche con il supporto degli spartiti dal manoscritto e dall'edizione, mettiamo a confronto queste due cose, proprio con l'intento, come dicevo prima, che sia da supporto per un'interpretazione più coerente con quello che Villa Lobos pensava, ecco. E ovviamente tutto questo correlato a un concerto, delle masterclass e a un concerto dove io eseguo i cinque preludi nella prima parte e nella seconda tutti i 12 studi e ci tengo a precisare che è una esecuzione non stop, nel senso che il progetto di Villa Lobos è molto più che solo 12 studi, ma è di una cosa, un progetto integrale, un'opera unica dove ogni studio è correlato da tensioni armoniche, perché ogni studio finisce con l'inizio
0: Sì.
1: dell'altro e per assurdo anche l'ultimo studio finisce con un accordo di La minore che è la dominante del primo, quindi potrebbe essere suonato non stop per più volte,
0: Circolarmente.
1: esatto. E quindi, per esempio, la settimana prossima sono a Castelfranco Veneto. se andrà in onda prima, venite a Castelfranco Veneto.
0: Giulia, con cosa salutiamo chi ci sta ascoltando?
1: Allora, io direi di finire con il preludio numero uno di Villa-Lobos, che è un bellissimo pezzo che riprende di sicuro la tecnica violoncellistica di questo compositore, che veramente trasferisce forse per la prima volta nel repertorio della chitarra una melodia al basso, basso vibrato e cantato, e invece i cantini sono solo d'accompagnamento.

0: E con l'album Heitor Villa-Lobos, Complete Solo Guitar Works, pubblicato da Da Vinci Classics, in cui appunto Giulia Ballarè esegue appunto l'integrale del compositore brasiliano, Luigi Picardi, ma soprattutto
1: Giulia Ballarè,
0: vi ringraziano per il cortese ascolto, buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.

0: l'angolo barocco.
1: Ai radioascoltatori un cordiale saluto da Pierluigi Morelli e bentrovati al nostro appuntamento giornaliero dedicato alla musica antica. Inizieremo quest'oggi ascoltando di Johann Sebastian Bach la suite numero 2 in re minore BWV 1008 per violoncello solo, nei movimenti preludio, allemande, courant, sarabande, menuet primo e secondo, gigue. Anner Bismarck, violoncello barocco.

Di Johann Sebastian Bach avete ascoltato la suite numero 2 in re minore BWV 1008 per violoncello solo nella esecuzione di Anner Bisma al violoncello barocco. E proseguiamo ora ascoltando di Antonio Vivaldi il concerto in fa maggiore RV 767 per flauto traversiere, organo obbligato, archi e continuo. Francesca Odling, flauto traversiere. Gianluca Cagnani, organo e direzione della Turin Baroque Orchestra.

0: Avete ascoltato di Antonio Vivaldi il concerto in fa maggiore RV 767 per flauto traversiere, organo obbligato, archi e continuo, nella esecuzione di Francesca Odling al flauto con la Turin Barocca Orchestra, organo solista e direzione Gianluca Cagnani. Termina qui la trasmissione odierna. Nel ringraziarvi per averci seguito, vi diamo appuntamento a domani alla stessa ora, sempre sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: La parola del giorno. Dal secondo libro dei Re. In quei giorni, quando il Signore stava per far salire al cielo in un turbine Elia, questi partì per Galgala con Eliseo. Giunti a Gerico, Elia disse ad Eliseo: «Rimani qui, perché il Signore mi manda al Giordano». Egli rispose: «Per la vita del Signore e per la tua stessa vita non ti lascerò». E procedettero insieme. 50 uomini, tra i figli dei profeti, li seguirono e si fermarono di fronte, a distanza. Loro due si fermarono al Giordano. Elia prese il suo mantello, la rotolò e percosse le acque, che si divisero di qua e di là. Loro due passarono all'asciutto. Appena furono passati, Elia disse a Eliseo: «Domanda che cosa io debba fare per te, prima che sia portato via da te». Eliseo rispose: «Due terzi del tuo spirito siano in me». Egli soggiunse: «Tu pretendi una cosa difficile. Sia per te così, se mi vedrai quando sarò portato via da te, altrimenti non avverrà».
2: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «State attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro, altrimenti non c'è ricompensa per voi presso il Padre vostro che è nei cieli. Dunque, quando fai l'elemosina, non suonare la tromba davanti a te come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade per essere lodati dalla gente. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, mentre tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti nel segreto, e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. E quando pregate, non siate simili agli ipocriti che nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze amano pregare stando ritti per essere visti dalla gente. In verità, io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà».
3: Quando tu preghi, dice Gesù, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Per prima cosa, il Signore chiama ad entrare in questo luogo nascosto del cuore, scavandolo pazientemente. Invita a compiere un'immersione interiore che richiede un cammino di svuotamento e di spogliazione di sé. Una volta entrati, chiede di chiudere la porta ai cattivi pensieri per custodire un cuore puro, umile e mite, con la vigilanza e il combattimento spirituale. Solo allora ci si può abbandonare con fiducia al dialogo intimo con il Padre, che dimora e vede nel segreto, e nel segreto ci ricolma dei suoi doni. Questa vocazione all'adorazione e alla preghiera interiore, propria di ogni credente, non è fuga dal mondo, ma rigenerazione del cuore, perché sia capace di ascolto, sorgente di agire creativo e fecondo della carità che Dio ci ispira. Di questo richiamo all'interiorità e al silenzio per vivere in contatto con se stessi, col prossimo, con il creato e con Dio, oggi c'è più che mai bisogno, In un mondo sempre più alienato nell'esteriorità mediatica e tecnologica, dall'intima amicizia col Signore rinascono infatti la gioia di vivere, lo stupore della fede e il gusto della comunione ecclesiale.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Dio.
1: Nudo uscii dal seno di mia madre e nudo vi ritornerò. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto. Come piacque al Signore, così è avvenuto. Sia benedetto il nome del Signore. Se da Dio accettiamo il bene, perché non dovremmo accettare il male?

0: Verso la tua parola, guida il mio cuore.
1: Verso la tua parola, guida il mio cuore.
0: Fammi vivere nella tua via.
1: Guida il mio cuore.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Verso la tua parola, guida il mio cuore.
2: Dimostraci, o Dio, la tua misericordia e ricorda il tuo patto santo.

0: la tua misericordia e ricorda il tuo patto santo.
1: Riuniti nella lode del mattino, preghiamo il Cristo che ha dato la vita per la sua Chiesa. Diciamo con fede:
0: custodisci la tua Chiesa, o Signore.
2: Benedetto sii tu, pastore della Chiesa, per la luce e la vita che ci doni in questo giorno. Concedici di accogliere con gioia e riconoscenza i tuoi benefici.
0: Custodisci la tua Chiesa, o Signore.
2: Guarda con bontà il popolo che hai riunito nel tuo nome. Nessuno perisca di coloro che il Padre ti ha affidati.
0: Custodisci la tua Chiesa, o Signore.
2: Guida la tua Chiesa nella via dei tuoi comandamenti. Il tuo spirito la renda sempre docile alla tua volontà.
0: Custodisci la tua Chiesa, o Signore.
2: Nutri il tuo popolo alla mensa della parola e del pane di vita eterna, perché con la forza di questo cibo proceda sicuro verso il monte della tua gloria.
0: Custodisci la tua Chiesa, o Signore.
1: E ora diciamo insieme il Padre nostro, che compendia tutta la nostra preghiera cristiana.

0: nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Illumina, Signore, i nostri sensi con la luce del Tuo Spirito, perché possiamo essere sempre fedeli a Te, che con la Tua sapienza ci hai creati e con la Tua provvidenza ci guidi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.
2: Avete ascoltato La preghiera delle lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

Camminare verso l'innocenza. 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécue, pubblicato dall'editrice Queriniana e proposte al microfono da Mara Miceli.

Volete andarvene anche voi? Diceva Gesù: nessuno può venire a me se non gli è concesso dal Padre. Da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non andavano più con lui. Disse allora Gesù ai 12: volete andarvene anche voi? Gli rispose Simon Pietro: Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna.

Gesù ha appena fatto ai suoi un discorso abbastanza stravagante sul tema: chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Basta leggerlo ai nostri contemporanei per misurare la stranezza. Questa parola è dura, chi può ascoltarla? La reazione dei discepoli non è così sorprendente in definitiva. Eppure Gesù insiste. È lo spirito che dà la vita. La carne non giova a nulla. Le parole che io vi ho detto sono spirito e sono vita. Ma tra voi vi sono alcuni che non credono. Allora alcuni suoi discepoli se ne vanno. Alcuni giudei, come Nicodemo, lo raggiungono. Le linee si spostano. Forse nel Vangelo di Giovanni c'è un solo peccato: non credere. Non credere che Gesù voglia la vita, doni la vita, sia la vita. Forse la cernita avviene fra coloro che accettano di accogliere la salvezza, la vita da un altro, e coloro che vorrebbero che in qualche modo centrassero le proprie forze. Fra coloro che accettano di essere in debito e coloro che fanno fatica ad accettarlo. Ora, il debito è tale da essere insolvibile. Dunque, non c'è ragione di esserne schiacciati. La lavagna è cancellata. I servi sono chiamati amici e figli. Non c'è niente da rendere a Dio. Nessun conto, nessuna pesatura, semplicemente questo franco riconoscimento di figli liberi che si dispiega in gioia attorno a loro. Del resto, questa linea di demarcazione non passa fra gli uni e gli altri, ma in ciascuno di noi, in cui coabitano accettazione e rifiuto, attesa e stanchezza, speranza e timore. Ciascuno lo sa abbastanza bene. Possiamo andarcene. Il Cristo non ce ne vorrà. Possiamo andarcene e tornare. E passiamo la nostra vita a farlo. Possiamo non tornare ed Egli viene a cercarci. Possiamo credere che non ce ne andremo mai, ma essere già lontani. Possiamo credere di essere già lontani e non esserlo, vivendo poveramente nella prossimità della luce. Conosco donne detenute che sono in quella luminosità, principesca. Forse bisogna aver vissuto nella prossimità della morte per riconoscere il timbro della voce e il passo di colui che è la vita eterna. Ciò che Giovanni martella nel suo Vangelo è proprio che la parola e la vita vanno di pari passo. Le parole che io vi ho detto sono spirito e sono vita. Tutte

Le donne che un giorno hanno messo al mondo un bambino sanno che la parola nutre. Tutte quelle, tutti quelli che hanno preparato dei pasti con gioia e generosità sanno che il cibo è una parola, un modo per dire ti voglio bene a qualcuno. Tutte quelle, tutti quelli che hanno sofferto per il silenzio dei loro cari oppure che tentano di sopravvivere alla distorsione della parola sanno che la parola è la vita. La carne del Cristo è sempre al tempo stesso la sua carne, una parola presa, benedetta, rotta, data. Presa perché egli fu afferrato, malmenato, e perché la sua parola è ancora oggi deposta fra le nostre mani, senza difesa. Essa può essere benedetta perché vuole il bene di colui a cui parla. Vulnerabilissima, può essere negata, rotta, spezzata, il che fa sì che sia moltiplicata, offerta alla moltitudine, data. Da chi andremo? Lui solo espone nella sua piena luce ciò che è la parola nella sua verità. Essa non può che creare, incarnarsi, donarsi. Il Verbo di Dio non può che donare la parola. Darci la parola, come un mendicante. Volete andarvene anche voi? Da chi andremo? Rispondergli. Ecco cos'è venire a Lui.

Avete ascoltato Camminare verso l'innocenza, 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécu, pubblicato dall'editrice Querignana e proposte al microfono da Mara Miceli.

0: State ascoltando Radio Vaticana. La parola del giorno. Dal secondo libro dei Re. In quei giorni, quando il Signore stava per far salire al cielo in un turbine Elia, questi partì per Galgala con Eliseo. Giunti a Gerico, Elia disse ad Eliseo: «Rimani qui, perché il Signore mi manda al Giordano». Egli rispose: «Per la vita del Signore e per la tua stessa vita non ti lascerò». E procedettero insieme. 50 uomini, tra i figli dei profeti, li seguirono e si fermarono di fronte, a distanza. Loro due si fermarono al Giordano. Elia prese il suo mantello, la rotolò e percosse le acque, che si divisero di qua e di là. Loro due passarono all'asciutto. Appena furono passati, Elia disse a Eliseo: «Domanda che cosa io debba fare per te, prima che sia portato via da te». Eliseo rispose: «Due terzi del tuo spirito siano in me». Egli soggiunse: «Tu pretendi una cosa difficile. Sia per te così, se mi vedrai quando sarò portato via da te, altrimenti non avverrà».
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «State attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro, altrimenti non c'è ricompensa per voi presso il Padre vostro che è nei cieli. Dunque, quando fai l'elemosina, non suonare la tromba davanti a te come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade per essere lodati dalla gente. In verità, io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, mentre tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti nel segreto. E il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. E quando pregate, non siate simili agli ipocriti che nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze amano pregare stando ritti per essere visti dalla gente. In verità, io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo, che è nel segreto. E il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà».
2: Quando tu preghi, dice Gesù, entra nella tua camera, chiudi la porta e preghi il Padre tuo che è nel segreto. E il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. Per prima cosa, il Signore chiama ad entrare in questo luogo nascosto del cuore, scavandolo pazientemente. Invita a compiere un'immersione interiore che richiede un cammino di svuotamento e di spogliazione di sé. Una volta entrati, chiede di chiudere la porta ai cattivi pensieri per custodire un cuore puro, umile e mite, con la vigilanza e il combattimento spirituale. Solo allora ci si può abbandonare con fiducia al dialogo intimo con il Padre, che dimora e vede nel segreto, e nel segreto ci ricolma dei suoi doni. Questa vocazione all'adorazione e alla preghiera interiore, propria di ogni credente, non è fuga dal mondo, ma rigenerazione del cuore, perché sia capace di ascolto, sorgente di agire creativo e fecondo della carità che Dio ci ispira. Di questo richiamo all'interiorità e al silenzio per vivere in contatto con se stessi, col prossimo, con il creato e con Dio, oggi c'è più che mai bisogno, in un mondo sempre più alienato nell'esteriorità mediatica e tecnologica. Dall'intima amicizia col Signore rinascono infatti la gioia di vivere, lo stupore della fede e il gusto della comunione ecclesiale.

A tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Oggi la puntata è interamente dedicata a Giovanni Paolo II.

San Giovanni Paolo II, un papa che molti di noi hanno avuto la fortuna di conoscere e soprattutto di amare. Il suo magistero continua a ispirare la nostra epoca, scossa da tensioni, da violenze e da guerre. Il suo testamento spirituale si apre con parole che si collegano all'ultima chiamata del Signore. Vegliate, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Non so quando esso verrà, aveva scritto Papa Wojtyła, ma come tutto, anche questo momento depongo nelle mani della madre del mio maestro, Totus Tuus. Quel giorno, come per tutti, è arrivato, anche per quell'uomo nato nel 1920 a Wadowice, in Polonia, e salito poi al soglio di Pietro il 16 ottobre del 1978. Papa Wojtyła è morto il 2 aprile del 2005. Per un ultimo saluto e per i funerali sono giunti a Roma 3 milioni di pellegrini, accomunati da un grido: Santo subito. Questa accorata richiesta di popolo ha trovato poi il suo atteso epilogo il 27 aprile del 2014, Domenica della Divina Misericordia e giorno della canonizzazione di Giovanni XXIII e di Giovanni Paolo II.

0: e per ricordare questo santo, questo grande papa, ho invitato questa mattina il cardinale Crescenzo Sepe, che di Giovanni Paolo II è stato uno stretto collaboratore, ma anche un grande amico. Eminenza, buongiorno e grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Buongiorno, buongiorno a lei, dottore, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Iniziamo subito la nostra chiacchierata, Eminenza. Le chiedo se ci sono dei ricordi personali che più di altri la legano a Giovanni Paolo II.
1: Sì, dunque, io ho avuto la grande gioia e il grande onore di iniziare, come dire, il pontificato di Giovanni Paolo II il giorno dopo che lui fu eletto Papa. Lui venne in segreteria di Stato, dove ero responsabile dei mezzi di comunicazione della Santa Sede, e visitò anche il mio ufficio, e lì l'ufficio che si occupava dell'Osservatore Romano, della Radio Vaticana, della sala stampa, eccetera, e volle sapere un po', ecco, qual era il lavoro che noi facevamo. E io gli dissi: Padre Santo, è l'ufficio informazione e documentazione, dove appunto diamo notizia tramite la segreteria di Stato a questi organi di informazione della Santa Sede. E lui rimase un po' così, siccome ufficio informazione e documentazione, dico: sì, Padre Santo, è il nome diciamo ufficiale del... E lui disse: ah, ma allora ci avete anche l'ufficio che riguarda anche le cose riservate. Dico: beh sì, Padre Santo, io poi stetti al gioco, insomma, no? E mi dice: ma anche i servizi segreti? Dico: sì, anche i servizi segreti, però lei non si preoccupi, perché ieri, quando lei è stato eletto Papa, io ho distrutto le sue cartelle, eccetera, eccetera, eccetera. Non l'avessi mai fatto, perché dopo che il Papa andò via, mi chiamò il sostituto, poi diventato noi cardinale lì a Benevento, eccetera, Caprio, Monsignor Caprio, e mi fece una lavata di testa che tu non puoi immaginare, insomma, me la ricordo. Dico: ma che ho fatto? Ma tu hai detto che i servizi segreti. Ma eccellenza, ma quali servizi segreti? Qui non teniamo né i servizi segreti né i servizi aperti, non abbiamo nessun servizio, perché è solo così comunicazione di informazioni ufficiali. Poi dice: allora corri, vai subito dal Papa a chiedergli perdono. Io che lo volevo, era appena la prima giornata, andai da lui: Padre Santo, sono venuto, chiedo scusa perché ieri lei ha detto che noi avevamo i servizi segreti, ma non è vero, io ho scherzato. Ma dice: sai perché io ci ho creduto? Perché in Polonia i servizi segreti avevano il nome di informazione e documentazione. Allora, per associazione di idea, dicono: Padre Santo, stia tranquillo, noi stiamo proprio inguaiati, insomma, facciamo un lavoro molto semplice. Questo è il primo giorno. E l'altro giorno, l'ultimo giorno, quando stava per morire, Monsignor Stanislao mi telefonò. Io ero lì a Piazza di Spagna, prefetto della congregazione, propaganda. Dice: il Papa, purtroppo, i medici dicono che sta per morire, vuoi venire un saluto? Naturalmente corsi subito, il Papa stava sul letto semplice, proprio con la flebo, eccetera. E mi vide, mi riconobbe, muoveva gli occhi, ancora così, non riusciva a parlare. Allora mi si avvicinai al suo capezzale, mi mise in ginocchio. Lui tentò di benedirmi, come non ci riuscì. Allora venne spontaneo fare a lui la benedizione. Il Papa, che continuava a parlare con gli occhi così, sì, incominciò un po' a lacrimare perché è commosso. A quel punto lasciai per evitare commozione. Purtroppo poi morì alcune ore dopo, la sera, verso le 9, no? Ecco, diciamo, questi due episodi che sintetizzano la profonda umanità, la perfetta realizzazione di quello che lui diceva, ha detto 47 anni fa, di aprire le porte a Cristo. Papa Giovanni Paolo II il Grande ha aperto le porte della Chiesa a tutti gli uomini, a cominciare dai giovani, a cominciare dai capi di governo, a cominciare all'interno della Chiesa con le sue incisioni, con i suoi insegnamenti. È stato un Papa che ha saputo realmente, ecco, far respirare la Chiesa di tutta quella che era stata la situazione drammatica di tutti i suoi anni di pontificato, ecco, quello di non aver paura e di spalancare le porte. Ecco, noi a Napoli dovremmo spalanciare le porte a Cristo. Ecco, Giovanni Paolo II l'ha attuato tutti i giorni del suo pontificato.

0: Eminenza, il 27 aprile, sorrido perché lei è un uomo di grande umorismo e anche di grande spirito, quindi anche le cose più belle le racconta con una semplicità che arrivano direttamente al cuore, le sue parole. Eminenza, il 27 aprile del 2014, a poco meno di 10 anni dalla morte, Papa Francesco, lo ricordiamo, canonizzò Giovanni Paolo II.
1: Sì,
0: ecco, forse una risposta a quell'invocazione santo subito che tutti ricordiamo si levò nel giorno dei suoi funerali. Quella supplica santo subito poteva sembrare un grido popolare, ingenuo, ma nasceva dal cuore della gente che aveva visto quanto lui avesse fatto, sofferto e testimoniato al mondo. Era un vero cammino di santità. Tuttavia la Chiesa lo ha sottoposto a rigoroso processo di canonizzazione, Eminenza.
1: Sì, certamente è stata talmente forte la testimonianza di Giovanni Paolo II che in realtà è sceso nel cuore di tutti, ma di tutti, credenti, non credenti, persone potenti e persone povere, semplici. È qualche cosa che praticamente lo si sentiva come un vero padre, un vero amico, che comprendeva, che incoraggiava, ecco, quel di non aver mai paura. È stato qualche cosa che ha travolto tutti e soprattutto ha saputo dare fiducia. È stato il Papa della fiducia, il Papa della speranza, di fronte ai drammatici momenti della storia che hanno caratterizzato tutto il suo pontificato. Non si è mai arreso, ha trovato sempre un momento per dire a tutti: ecco, non abbiate paura, sappiate che Dio è con noi, che noi possiamo vincere il male perché Cristo ha vinto il male. È quel dire santo subito, è qualcosa che è scaturito quasi naturalmente dal cuore di tutti. Immagino soprattutto i giovani, ricordate le belle scene del Papa lì a Tor Vergata, che sulla sedia quasi immobilizzato ballava con i giovani per partecipare, perché diceva: quando sto con i giovani mi sento anch'io più giovane. Insomma, era qualcosa che ti faceva vedere l'immedesimazione al tuo problema, alla tua situazione, e nello stesso tempo ti dava fiducia. Questo, per esempio, quando lui riuniva le personalità il martedì per approfondire determinati argomenti, ecco, il martedì dedicato alle encicliche che lui scriveva e di cui consultava poi, per cui consultava tutti i vari esperti. A tutti, ecco, io ricordo bene, dava a ognuno la parola, ognuno che doveva arrivare al suo turno e doveva esprimere il suo parere. Poi alla fine lui faceva la sua sintesi. Ecco, io ricordo una volta un episodio, stavo lì a pranzo con lui, con gli altri invitati, arrivò il mio turno e naturalmente da buon napoletano mi feci prendere un po' dall'entusiasmo, così. E nel parlare ho sbattuto il pugno sulla tavola e lui fermò e disse: ma guardate questo monsignore napoletano che batte i pugni sul tavolo del Papa. Padre Santo, chiedo scusa, lei sa la nostra caratteristica napoletana è quella di farci prendere qualche volta anche dal... Per dire, ecco, ero di una umanità profonda, proprio serena, pacifica. Poi non so, a tavola, per un esempio, ecco, una cosa semplice che può far ridere, ma insomma, c'erano i due bicchieri, c'era il bicchiere del vino e il bicchiere dell'acqua, e lui metteva l'acqua nel vino, il vino nell'acqua. Io pensai da me: qui si può mangiare come mangio a casa mia, mettere un po' di acqua nel vino e viceversa, per dire, ecco. Ed era qualche cosa che poi di fatto, ecco, io parlo di me personalmente, ecco, è stato un vero e proprio maestro di spiritualità, di umiltà.
0: Ecco, io aggiungerei che trasmetteva un senso di paternità unico.
1: Di paternità.
0: Bastava incrociare il suo sguardo per capire immediatamente che era un uomo di Dio, Eminenza.
1: Tant'è che vedi, Io ho notato una cosa negli ultimi tempi, quando stavo un po' già male, cioè, comunque mi invitava a cena, no? Qualche volta, per sempre discutere, parlare delle cose così. E noi, prima di andare o a pranzo o a cena, nella sala da pranzo, eccetera, si stava un momentino con lui a pregare nella cappellina privata. Negli ultimi tempi si immedesimava talmente forte nella preghiera che emetteva quasi dei gemiti, così spontanei, senza che se ne accorgesse. E si alienava un po' da tutti noi che stavamo lì in ginocchio con lui e parlava con Dio, insomma, proprio in una maniera mistica veramente bella. E questa è la profondità anche della spiritualità di Giovanni Paolo II.
0: Eminenza, io la terrei per tutta la giornata, perché è un piacere ascoltarla. Grazie. E
1: grazie a voi. Vi auguro il buon lavoro, preziosissimo lavoro che fate di trasmettere la parola di Dio, di trasmettere il Vangelo di Cristo, e sappiate che non c'è professione più bella come la vostra, quella di essere strumenti della verità e della semplicità del Vangelo al Signore.
0: Entriamo nelle case.
1: Dio benedica voi e tutti gli ascoltatori della nostra cara, carissima Radio Vaticana.
0: Grazie a Sua Eminenza Crescenzo Sepe, Arcivescovo Emerito di Napoli. Buona giornata, Eminenza.
1: Grazie a voi, ogni bene a voi. Grazie.

0: Oremus. Deus, in te speransium fortitudo, invocationibus nostris adesto propitius, et quia sine te nihil potest mortalis infirmitas, gratiae tuae presta semper auxilium, ut in exequendis mandatis tuis, et voluntate tibi et actione placeamus, per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat, in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Dal secondo libro dei Re. In quei giorni, quando il Signore stava per far salire al cielo in un turbine Elia, questi partì da Galgata con Eliseo. Giunti a Gerico, Elia disse a Eliseo: «Rimani qui, perché il Signore mi manda al Giordano». Egli rispose: «Per la vita del Signore e per la tua stessa vita non ti lascerò». E procedettero insieme. 50 uomini tra i figli dei profeti li seguirono e si fermarono di fronte a distanza. Loro due si fermarono al Giordano. Elia prese il suo mantello, l'arrotolò e percosse le acque che si divisero di qua e di là. Loro due passarono sull'asciutto. Appena furono passati, Elia disse a Eliseo: «Domanda che cosa io debba fare per te prima che sia portato via da te». Eliseo rispose: «Due terzi del tuo spirito siano in me». Egli soggiunse: «Tu pretendi una cosa difficile, sia per te così, se mi vedrai quando sarò portato via da te, altrimenti non avverrà». Mentre continuavano a camminare conversando, ecco un carro di fuoco e cavalli di fuoco si interposero fra loro due. Elia salì nel turbine verso il cielo. Eliseo guardava e gridava: padre mio, carro di Israele e suoi destrieri», e non lo vide più. Allora afferrò le proprie vesti e le lacerò in due pezzi. Quindi raccolse il mantello che era caduto Elia e tornò indietro fermandosi sulla riva del Giordano. Prese il mantello che era caduto Elia e percosse le acque dicendo: «Dov'è il Signore, Dio di Elia?». Quando anch'egli ebbe percorso le acque, queste si divisero di qua e di là ed Eliseo le attraversò. Verbum Domini.
0: Deo gratias.
1: Rendete saldo il vostro cuore, voi tutti che sperate nel Signore.
0: Rendete saldo il vostro cuore, voi tutti che sperate nel Signore.
1: Quanto è grande la tua bontà, Signore, la riservi per coloro che ti temono. La dispensi davanti ai figli dell'uomo, a chi in te si rifugia. Rendete saldo il vostro cuore, voi tutti che sperate nel Signore. Tu li nascondi al riparo del tuo volto, lontano dagli intrighi degli uomini. Li metti al sicuro nella tua tenda, lontano dai litigi delle lingue.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Mercoledì 17 giugno, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: Papa Leone a Castel Gandolfo, spero che l'accordo tra Stati Uniti e Iran porti alla fine della guerra, eliminare il nucleare. Prosegue il G7 a Evian in Francia, oggi terza giornata, ieri al tavolo anche Zelensky, annunciate nuove sanzioni a Mosca. Trump: la Russia deve fare un accordo con l'Ucraina. Addio al cardinale Camillo Ruini, il porporato già vicario per la diocesi di Roma e presidente della Conferenza Episcopale Italiana, è scomparso ieri a 95 anni. Sono le 8:45 secondi, Francesco De Remigis in studio, ben trovati all'ascolto. Apriamo questo radiogiornale con le parole di Papa Leone: i migranti, il viaggio in Spagna, l'accordo Stati Uniti-Iran, le divisioni nella Chiesa con la questione delle Febriani. Questi i temi affrontati dal Pontefice rispondendo alle domande dei giornalisti a Castel Gandolfo, dove ha trascorso tra lunedì e martedì la consueta giornata di riposo e lavoro. Il servizio è di Salvatore Cernuzio.
2: Si dice estremamente contento il Papa del recente viaggio in Spagna, in particolare per la risposta entusiasta della gente. Afferma di non voler entrare nelle questioni politiche spagnole, ma ribadisce l'invito al dialogo e al rispetto della dignità umana. Sulla stessa scia, torna sulla questione migranti.
3: Molte volte noi non riconosciamo le ragioni per le quali queste persone hanno dovuto uscire dai loro paesi. Quindi semplicemente dire lo mandiamo via, così noi ci laviamo le mani del problema, non mi sembra risposta.
2: Non si esime Leone XIV da una domanda sull'accordo tra Stati Uniti e Iran, il cosiddetto memorandum di Islamabad.
3: Auguro che sia veramente una soluzione alla guerra, che la guerra davvero sia finita e che possiamo andare avanti per il bene di tutto, eliminare gli armi nucleari, questo sì, cercare il bene di tutti i popoli, cercare come risolvere i problemi anche a livello economico, sociale che sono stati creati.
2: Al Papa anche una domanda sul caso della Fraternità San Pio X, che il 1 luglio, Econ, procederà a 4 consacrazioni episcopali senza mandato papale, nonostante il monito della Santa Sede sul rischio di uno scisma.
3: Certamente la divisione fra i cristiani è sempre un punto doloroso, però loro rifiutano di accettare certi elementi fondamentali della Chiesa. Fanno quella scelta e mi dispiace, però noi dobbiamo andare avanti.
1: E si apre oggi il terzo e ultimo giorno di lavori per il G7 a Evian in Francia. Ieri tra i vari tavoli il capitolo della guerra in Ucraina e della sicurezza europea, con anche un incontro trilaterale Trump, Macron, Zelensky. Condiviso l'appello per altri sostegni a Kiev e nuove sanzioni alla Russia. Il presidente americano ha ribadito la necessità di un accordo, ritrovando concordia anche con gli europei. Ci dice tutto Paola Simonetti.
4: Costruire la pace e la sicurezza per l'Ucraina e per l'Europa è il tema che ieri ha tenuto banco sul tavolo del G7 che si concluderà oggi in Francia. Il leader ucraino Zelensky, protagonista del trilaterale con il presidente francese Macron e quello statunitense Trump, ha ribadito la necessità di maggiore sostegno nella difesa aerea, assistenza energetica per il prossimo inverno, aumento della pressione sulla Russia. Il capo della Casa Bianca ha affermato che spetta a Mosca attuare un accordo e di voler fare tutto il possibile, conclusa la fase negoziale sull'Iran. I partner europei si sono orientati su nuove restrizioni contro la Russia in ambito energetico e finanziario, con l'annuncio del Regno Unito di sanzioni contro la flotta ombra di Mosca e le catene di approvvigionamento militare, oltre a un sostegno al nucleare ucraino. Approvata anche una risposta condivisa e coordinata all'epidemia di Ebola in Congo e Uganda, mentre in merito all'Iran focus sulla stabilità del Golfo e sulla libertà di navigazione nello stretto di Hormuz.
1: Ed i leader del G7, in una dichiarazione pubblicata nella notte, riaffermano gli sforzi duraturi per prevenire e contrastare il traffico di migranti, facendo il punto sulle dichiarazioni dei leader del G7 adottate in Puglia nel 2024 e a Kananaskis nel 2025. Rinnoviamo il nostro impegno a prevenire, contrastare e smantellare le reti criminali organizzate che traggono profitto dal traffico di migranti, dalla tratta di esseri umani e da altri reati correlati, si legge nel comunicato finale. Ci spostiamo in medio Medio Oriente, la firma del memorandum tra Iran e Stati Uniti è attesa per venerdì a Lucerna, in Svizzera. Nuovi segnali di distensione arrivano da Hormuz, dove le prime tre petroliere iraniane hanno oltrepassato il blocco navale degli Stati Uniti. Nel sud del Libano, nuovi bombardamenti dell'esercito israeliano e Teheran avverte: si fermino o reagiremo. Roberta Barbi.
5: Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato per la firma dell'intesa tra Stati Uniti e Iran venerdì a Lucerna, in Svizzera, dove i due paesi saranno rappresentati rispettivamente dal vicepresidente Vance e dal presidente del Parlamento Ghalibaf. I primi segnali di distensione si vedono dal superamento del blocco navale americano da parte di tre petroliere iraniane nel Golfo, le prime in due mesi, mentre una quarta starebbe viaggiando verso porti del paese. Se Hormuz sarà riaperto immediatamente dopo la firma, però, il nodo da sciogliere entro 60 giorni resta quello del nucleare, con Washington che vorrebbe la consegna di tutto il materiale arricchito e Teheran che vorrebbe gestirlo autonomamente. Da affrontare anche i temi della revoca delle sanzioni e dello scongelamento dei beni. A preoccupare soprattutto il Libano, la fine del conflitto nel paese sarebbe uno dei 14 punti della bozza, ma Israele si chiama fuori e continua a bombardare il sud tra le alture di Ali al-Taher e la città di Nabatieh.
1: Ed è morto ieri a 95 anni il cardinale Camillo Ruini. È stato presidente della Conferenza Episcopale Italiana dal 1991 al 2007 e vicario generale di Sua Santità per la Diocesi di Roma e arciprete della Basilica di San Giovanni in Laterano dal 91 al 2008. A dare l'annuncio il cardinale vicario Baldassare Reina e il Consiglio Episcopale con la Diocesi di Roma, che si dicono grati per la lunga e proficua vita cristiana di Ruini e per il suo servizio alla Chiesa. Il servizio è di Luca Collodi.
6: Nato a Sassuolo nel 1931, il cardinale Ruini è stato l'uomo dei principi non negoziabili. Ha incarnato una chiesa capace di dettare l'agenda nel dibattito pubblico e di dialogare da protagonista con la politica della Seconda Repubblica. Spinse i cattolici a non ritirarsi a vita privata di fronte alle sfide bioetiche e antropologiche del tempo moderno. Nominato da Papa Giovanni Paolo II, prima segretario della Chiesa italiana, poi cardinale e vicario per la Diocesi di Roma, Ruini ha tradotto in azione politica e sociale la visione di Karol Wojtyła. Fu l'esecutore materiale di quel progetto culturale che ha dato voce ai cattolici italiani della Seconda Repubblica. Nel 2005, durante il referendum sulla legge 40 per la fecondazione assistita, Ruini fu il promotore della linea dell'astensione. Nel 2010, Papa Benedetto XVI lo pose a capo della Commissione Internazionale d'Inchiesta su Medjugorje. Con la morte del cardinale Ruini si chiude la stagione dei grandi protagonisti della Chiesa del Novecento.
1: Ed in Vaticano tornano a incontrarsi Pietro e Paolo fino al 18 giugno in piazza Santa Marta, tre serate sold out per lo spettacolo dedicato ai due apostoli promosso dalla fabbrica di San Pietro nell'ambito delle celebrazioni per i 400 anni della dedicazione della Basilica Vaticana. Il servizio è di Fabio Colagrande.
7: Il pescatore e l'intellettuale, due personalità diverse unite dalla stessa fede. E il dialogo immaginario, a tratti umoristico, a volte commovente, tra Pietro e Paolo, il cuore dello spettacolo scritto e interpretato da Michele La Ginestra, con Fabio Ferrari, in scena in questi giorni in Vaticano. Un racconto che alterna ironia e riflessione e che punta a mostrare il volto più umano dei due apostoli. Michele La Ginestra.
8: Pietro era una persona normalissima che ha sbagliato come tutti noi è stato perdonato e si è messo a disposizione del messaggio di Cristo.
7: Nel ruolo di Paolo c'è invece Fabio Ferrari, convertitosi alla fede cattolica in età adulta. Per l'attore romano il legame con l'apostolo delle genti è anche profondamente personale.
9: Ma io mi commuovo tutte le sere, e quello veramente all'età mia non è proprio che ti commuovi, mi commuovo perché appunto io sono, come cattolico ho 27 anni, invece ne ho 67, ma sono un giovane cattolico, ancora un pessimo credente.
1: Notizie dell'ultima ora ci portano su due fronti che abbiamo trattato in questo radiogiornale. Il primo è quello ucraino. È di un morto e sette feriti il bilancio di un attacco di droni russi sulla città di Zaporizhia. Secondo quanto riferito dai servizi di emergenza, un incendio è divampato in un edificio residenziale di tre piani e a causa della minaccia di continui attacchi nemici i soccorritori sono stati costretti a mettersi al riparo più volte. Mentre nella Repubblica Democratica del Congo i casi di Ebola sono stati saliti a 808. Secondo le prime informazioni, nella Repubblica Democratica del Congo l'aggravarsi della violenza nell'est del paese continua infatti ad avere un pesante impatto sui civili, complicando anche gli sforzi per contenere l'epidemia di Ebola. Lo ha detto il portavoce dell'ONU, Stefan Dujarric, che ha lanciato un appello alle parti in causa a non ostacolare gli interventi medici. Bene, è tutto per questa edizione del Radio Giornale della Radio Vaticana. Vi ricordo che potete ascoltare anche l'edizione in diretta e in replica attraverso le nostre app e in formato podcast. Grazie in regia a Damiano Capri, un saluto da Francesco De Remigis. L'informazione della Radio Vaticana torna alle ore 9.
10: Dal 1 gennaio Radio Vaticana, per offrirti una qualità d'ascolto ancora migliore, ha cambiato frequenza sul DAB e se ci ascolti anche in digitale, verifica se sia necessario aggiornare i tuoi canali. Ah, e non dimenticare di dirlo anche ai tuoi amici. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
11: Anticiclone africano indeciso rinforzo sul nostro paese, nelle prossime ore tutto sole senza particolari disturbi da segnalare, i cieli si presenteranno sereni su quasi tutto il territorio nazionale. Qualche nube sparsa al nord-est, nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, anche se isolati fenomeni potranno verificarsi sulle Alpi e sulle Prealpi orientali, nonché sui rilievi appenninici centro-meridionali, caldo in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: Buongiorno, oggi mercoledì 17 giugno, buongiorno Stefania.
2: Buongiorno a tutti voi, giornata di caldo, sì. Si prevede, abbiamo sentito poco fa anche le previsioni del tempo. Caldo in aumento, questo però non ha scoraggiato,
1: No, sono
2: migliaia
1: già
2: di persone che già stanno raggiungendo la piazza.
1: Esatto, sono tantissimi fedeli già giunti in piazza San Pietro e in particolare, prima di iniziare, mi permetterai Stefania,
2: certo,
1: di ringraziare pubblicamente la nostra ascoltatrice Michela da Treviso, che poco fa è venuta qui portandoci dei regali meravigliosi, quindi grazie di cuore.
2: Grazie comunque, al di là dei regali,
1: grazie di tutto, sì. Veramente del fatto che ci ascoltate, ci venite a trovare, ci coccolate, grazie, veramente grazie, vi siamo, per noi è una grandissima gioia ed è un servizio che vi facciamo veramente con tutta l'umiltà possibile, diciamo.
2: È una grandissima gioia ricevere anche i vostri messaggi, sì. Al 335 12 43 722, sono già arrivati il buongiorno di Pietro e poi sì. Filomena che ci dice: in un mondo pieno di parole dette per così dire vanvera, scegliamo ogni giorno parole che costruiscano e che donino la pace.
1: Grazie.
2: Beh, ci
1: Filomena è un'altra delle nostre ascoltatrici che ci coccola sempre, ci manda bei messaggi, belle cose, grazie di cuore.
2: Ringraziamo da subito Bruno Orti,
1: sì.
2: In regia, che farà partire il primo brano musicale.
1: Evviva.
2: Che sia un di buon auspicio.
1: Ma sì, un buon vento.
2: Più di così.

coscienza piena di scogli e un abisso dentro al mio cuore, mostra le nuvole minacciose, un'estate eterna è il mio amico sole.

0: Giovanotti con Alfa, quello che si augura a chi va per mare, soprattutto i velissi, è quello che ci auguriamo anche noi, un po' di vento per rendere meno calda la piazza. Sì, come ogni mercoledì siamo qui in piazza fino alle 9.30 Radio Vaticana con voi, poi come sempre cederemo il microfono
1: a Eugenio Buonannata
0: e Orazio Coclite, che racconteranno l'udienza del Santo Padre. Grazie anche a chi ci ringrazia per essere qui e a chi come ogni mercoledì dice: voi siete i nostri occhi, le nostre orecchie.
1: Esatto.
0: Bene, racconteremo tutto questo come ogni mercoledì, intanto però come ogni giorno invece andiamo a scoprire chi è il santo del giorno.
1: Andiamo a scoprire a chi dare gli auguri.
2: Oggi, 17 giugno, la Chiesa ricorda i santi Biagio e Diogene, martiri sulla via Salaria Antica. Biagio, o Blasto, e Diogene sono due martiri dell'antichità le cui spoglie riposano a Roma nella Basilica di Santa Prassede. Venerati già nel Medioevo, di loro si sa che Biagio è un tribuno condannato nel 269 perché cristiano. Del martirio di Diogene ci parla un epigrafe del presbitero Marea.
0: Auguri a Biagio e Diogene.
1: Auguri ai tanti che si chiamano Biagio, ma pure Diogene.
0: Sì, anche Diogene, insomma, un nome un po' particolare.
1: Un po' desueto, auguri. Però, sì, ci sono.
0: 3351243722 per entrare in contatto con noi, e noi siamo con voi, in contatto come ogni giorno.
1: Esatto.
0: Con Radio Vaticana, che non a caso si chiama Con Voi. Esatto. Grazie di esserci a voi. Sì. E adesso gli appuntamenti.
1: È ora degli appuntamenti del giorno, quindi iniziamo naturalmente con questa mattina alle ore 10. L'udienza generale di Papa Leone, e seguiremo l'udienza naturalmente in radiocronaca in diretta dalle 9.30 circa.
0: E poi appuntamenti consueti alle 12 dalla Santa Casa di Loreto, la recita della preghiera dell'Angelus e del Rosario, alle 19 la Santa Messa celebrata dal Santuario del Santissimo Crocifisso a Cosenza.
1: E poi alle 16.30 da Palazzo Borromeo la presentazione del libro Quam Pulcri, 70 saggi per i 70 anni del Cardinale Matteo Zuppi, a quali facciamo gli auguri
0: naturalmente.
1: Ovviamente.
0: Tanti auguri, Cardinale Zuppi. Dalle 17 alle 18.30, primo di tre webinar organizzati dalla Scuola di Sinodalità dell'Unione Mondiale delle Organizzazioni Femminili Cattoliche, che come saprete voi che ci seguite sempre, spesso sono una volta al mese, sono ospiti appunto a Radio Vaticana con voi, in collaborazione con la Segreteria Generale del Sinodo sul tema Abitare le reti connessi condividendo doni. L'obiettivo degli incontri è riflettere su come abitare i social media con una presenza umana, cristiana e missionaria. In questo contesto viene inoltre presentato il kit della sinodalità, pensata per accompagnare la formazione e lo sviluppo della cultura sinodale in diversi contesti del mondo.
1: E ogni webinar è inaugurato da Monsignor Lucio Ruiz, segretario del Dicastero per la Comunicazione, mentre si conclude con l'intervento di Monica Santamarina, presidente generale dell'UMOFC.
0: Oggi un'importante riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite a New York sul ruolo delle donne per la pace.
1: Mentre in Kazan, in Russia, il quinto vertice Russia-ASEAN.
0: A Strasburgo, voto al Parlamento europeo sull'accordo commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea, noto come accordo sul commercio reciproco, equo e bilanciato, con l'obiettivo di stabilizzare le relazioni commerciali tra le due sponde dell'Atlantico, introducendo regole certe dopo mesi di tensioni commerciali.
1: Mentre a Roma, mini vertice sull'immigrazione con i ministri dell'interno e delle migrazioni d'Italia, Grecia, Cipro e Malta.
0: A Washington, conferenza stampa del presidente della Federal Reserve Kevin Warsh al termine della riunione del comitato di politica monetaria.
1: A Washington è l'anniversario del caso Watergate negli Stati Uniti, era il 17 giugno del 1972.
0: Ed oggi è la giornata mondiale per la lotta alla desertificazione e alla siccità.
1: Ne parleremo ampiamente nella nostra seconda parte.
0: Ma ora, come sempre, a quest'ora ci colleghiamo
1: con il nostro collega, ecco, Francesco.
0: Che dovrebbe essere lì, Francesco? Francesco De Remigis, che ha...
3: Eccoci.
0: Che ha curato l'appuntamento con il primo appuntamento informativo, quello delle ore 8. Buongiorno Francesco.
3: Buongiorno a voi, un saluto a tutti i nostri carissimi ascoltatori.
0: Allora, naturalmente politica internazionale in apertura.
3: Politica internazionale, ma anche la giornata trascorsa, la consueta giornata di riposo e lavoro trascorsa da Papa Leone a Castel Gandolfo, al termine della quale si è soffermato con alcuni giornalisti a rispondere a delle domande che erano evidentemente state lasciate in sospeso da un rientro dal viaggio apostolico in Spagna caratterizzato da un problema tecnico e dunque in cui non era stato possibile realizzare la prevista conferenza stampa a bordo del volo. Dunque, sulla scia del suo viaggio apostolico in Spagna, il Papa è tornato ieri sulla questione dei migranti, tema affrontato a più riprese durante le sue varie tappe in Spagna, in particolar modo nella giornata di venerdì a Tenerife e in particolare anche a Gran Canaria. Dopo l'entrata in vigore del patto europeo su asilo e migrazione, Papa Leone è tornato dunque a invocare rispetto per la persona. Molte volte noi non riconosciamo le ragioni per le quali queste persone sono dovute uscire dai loro paesi, tante ragioni, violenza, guerra, conflitti, ha ricordato il Papa all'uscita da Castel Gandolfo, e quindi semplicemente dire lo mandiamo via, così noi ci laviamo le mani del problema, non mi sembra la risposta più cristiana. Bisogna veramente rispettare le persone, ha insistito il Pontefice, vedere i casi e soprattutto trattare con rispetto le persone come persone. E poi per speranze di pace, quelle espresse da Papa Leone ai giornalisti a Castel Gandolfo, proprio rispondendo ad una domanda sui lavori del G7 che vede i capi di Stato e di Governo riuniti anche oggi, terzo giorno Evian in Francia, e sull'accordo imminente atteso per venerdì tra Stati Uniti e Iran, in attesa della firma ufficiale, il cosiddetto memorandum di Islamabad, il Papa ha ricordato che i negoziati, grazie a Dio, ci sono, c'è almeno questo memorandum che dovrebbero firmare ufficialmente venerdì, un memorandum che dovrebbe sigillare l'intesa tra Stati Uniti e Iran e garantire un cessate il fuoco e poi un più ampio accordo di pace. Di Medio Oriente si è parlato soprattutto lunedì al vertice G7 di Evian, ieri è stato il giorno principalmente dedicato all'Ucraina e agli incontri che il presidente ucraino Zelensky ha avuto partecipando al vertice G7, anche un trilaterale con il presidente francese Macron, padrone di casa potremmo dire, e il presidente americano Trump, da cui è evidente un cambio di registro nei confronti delle interlocuzioni con gli europei. Ieri è stata registrata una concordia a tratti anche in attesa, soprattutto una certezza nell'azione di dialogo e di pace per un processo di pace per l'appunto in Ucraina, tanto che il presidente americano Trump, dopo aver parlato nelle scorse ore anche con il presidente russo Putin e con Zelensky a Evian, si è spinto a dire che ora è arrivato il momento che la Russia accetti un accordo e che un accordo si faccia. Ricordiamo che nelle scorse settimane invece da parte di Trump le parole e i toni erano stati ben diversi, con uno molto sbrigativo se la vedano da soli riferito ai possibili colloqui tra Zelensky e Putin. Dunque, dossier Ucraina in cima agli interessi e agli appuntamenti dei tavoli di ieri al G7, dove però bisogna ricordare che si è parlato anche delle emergenze che erano un pochino lontane dai viani, in particolare quella che vede la Repubblica Democratica del Congo colpita da un'epidemia di Ebola. Si è cercato anche di tracciare delle rotte di prevenzione rispetto ai contagi con dei tavoli ad hoc. Al vertice G7 erano presenti anche dei paesi invitati e partner, a partire dal Qatar, che con il premier del Qatar che ha incontrato il presidente americano, un appuntamento quanto mai importante per definire anche il futuro della stabilità della regione in Medio Oriente. Questo per quanto riguarda la politica internazionale, che guarda sia alla crisi ucraina sia alla crisi medio orientale, ma è stato anche un radiogiornale ampiamente dedicato nella sua parte diciamo legata all'attività e ai fatti che riguardano la Santa Sede all'addio al cardinale Camillo Ruini, il porporato già vicario per la diocesi di Roma e presidente della Conferenza Episcopale Italiana, che è morto ieri a 95 anni, una figura che è stata ricordata dal nostro caporedattore Luca Collodi nel corso di GR, a cui rimandiamo anche agli articoli presenti sul nostro sito vaticanews.va.
1: E allora, altre notizie?
3: Notizie naturalmente ce ne sono sempre, e come sempre noi alla Radio Vaticana cerchiamo di consegnarvele in tempo reale. Abbiamo parlato di migranti, e di migranti ha parlato anche nelle scorse ore un comunicato tardivo, perché diciamo così, seguito ai lavori ufficiali della giornata al G7, qui torniamo a Evian, sulla sponda francese del lago di Ginevra. I leader del G7 hanno ricordato in una dichiarazione pubblicata nella notte degli sforzi che vengono riaffermati per prevenire e contrastare il traffico di migranti. Questo è un tema che da mesi ormai, potremmo dire, i leader del G7, che ricordiamo rappresentano formalmente le principali economie del mondo, con oltre il 42% del prodotto interno lordo, e dunque un peso importante da parte di questi paesi che si impegnano a combattere i traffici di migranti, un tema, lo ricordiamo ancora una volta, non semplicemente trattato da Papa Leone nel suo viaggio in Spagna, ma da un tema che è stato raccolto in qualche misura, potremmo dire, dai leader che si sono riuniti, anche perché una dichiarazione del genere non era in agenda inizialmente nel vertice. Poi nel corso delle discussioni evidentemente qualcosa è cambiato e si è voluto mettere nero su bianco anche questo impegno da parte dei leader del G7.
0: Bene, grazie Francesco. Allora, Francesco, buon lavoro, prossimo appuntamento flash alle ore 9. Allora, risentirci più tardi.
3: Grazie a voi.
1: Grazie, buon lavoro. E allora ricordiamo questa notizia della morte del cardinale Ruini, avvenuta ieri sera, 95 anni, il cardinale originario di Sassuolo, è stato presidente della Conferenza Episcopale Italiana dal 1991 al 2007, vicario di Sua Santità per la Diocesi di Roma, arciprete della Basilica di San Giovanni in Laterano dal 1991 al 2008. A dare l'annuncio è stato il cardinale vicario Baldassarre Reina e il Consiglio Episcopale per la Diocesi di Roma, che si dicono grati per la lunga e proficua vita cristiana di Ruini e per il suo servizio alla Chiesa. La sua guida pastorale ha lasciato un segno profondo della sua intelligenza nell'interpretare la presenza dei cristiani nella città, unendovi la responsabilità di presidente della Conferenza Episcopale della Chiesa Italiana. E allora,
0: sì, ecco, possiamo aggiungere anche due parole cardinale Matteo Zuppi, che è l'attuale presidente della CEI, al quale rinnoviamo gli auguri, che oggi fa 70 anni. E ha detto del cardinale Camillo Ruini, ha detto: ha svolto il suo ministero con la consapevolezza che la fede non è mai estranea alla storia. L'annuncio cristiano, ha sempre sostenuto, deve incontrare le domande reali dell'uomo, della società e della cultura.
1: Bene, e allora naturalmente ci uniamo al cordoglio della Chiesa per la scomparsa di Sua Eminenza.
0: E allora andiamo avanti con la musica, c'è un brano molto intenso, quello di Annie Lennox, intitolato Why? Perché?

0: voce di Annie Lennox in questo bellissimo brano intitolato Why ci introduce all'argomento che stiamo per proporvi, una grande mostra Palazzo Reale che ripercorre l'intero itinerario artistico di Mario Raciti, che è un grande esponente dell'arte informale e milanese doc, e proprio a Milano dunque la manifestazione, la mostra che appunto aprirà il 1 luglio e poi andrà avanti per molto tempo, perché fino al 20 settembre, e l'ingresso tra l'altro sarà gratuito. Un grande omaggio anche da Milano al grande artista. Ne parliamo con il curatore della mostra, Luca Pietro Nicoletti. Benvenuto.
1: Buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno. Allora, grande mostra, abbiamo detto bene, vero?
2: Ma sì, decisamente una grande mostra, perché racconta il percorso attraverso quasi un centinaio di opere e ha un'articolazione che racconta una storia molto estesa nel tempo, e anche con una, riportando a Milano tutta una serie di opere che non si vedono da molto tempo.
0: Ecco perché è molto forte il legame tra Mario Raciti milanese e la sua Milano.
2: Certo, naturalmente, anche se Raciti si è sempre definito come una sorta di entronauta, cioè un artista che viveva a Milano, però certo, puntava e punta in
0: certo,
2: realtà.
0: Certo, perché è ancora
2: Raciti,
0: vivente.
2: Naturalmente è un ragazzo del 1934, ma ancora in ruggente attività. Però lui ha sempre detto di essere, sì, di essere vissuto a Milano, ma in fondo di guardare al nord Europa e soprattutto di cercare un altrove, quindi un luogo geografico che ha un peso relativo, almeno per come lo percepisce

0: artista rispetto a quella che è la sua, che è la sua ricerca. Certo, comunque si colloca, è un artista che esordisce nella Milano degli anni 60 e che comunque ha sempre avuto in questa città il suo punto di riferimento.
1: Luca Pietro Nicoletti, come potremmo in qualche modo presentare ai nostri ascoltatori, magari alle persone meno, che non conoscono bene l'arte o comunque non conoscono bene i movimenti artistici, come si può definire l'arte informale? No, è difficile in poche parole, però ci proviamo.
0: Beh, diciamo è difficile, ma soprattutto diciamo, Racini è tra quegli artisti che cercano una via di uscita dall'informale. L'informale era stato questo grande movimento, questa grande tendenza poetica degli anni 40, degli anni 50, che traduceva la pittura nella esternazione, nel riversare sulla tela o comunque sulla materia un gesto di impulso, un gesto violento, un gesto improvviso. Racini sta invece in una generazione che dice che dopo tutta questa gestualità, che era quella di Pollock a livello internazionale o quella di Emilio Vedova, se vogliamo, a livello italiano, si domandano come si possa riportare qualche elemento figurativo e qualche elemento narrativo, cioè che non basta sostanzialmente trasformare la tela in un campo di battaglia in cui si riversano i propri malumori, ma deve diventare, diciamo, una sorta di procedimento e di metodo per poi raccontare qualcosa, per far riaffiorare delle figure. E tutto questo avviene anche in un momento, diciamo, entra in qualche modo in rotta di collisione, da una parte con la letteratura, che dà una, diciamo, che dà una sorta di costruzione di un immaginario di fondo, e dall'altra anche con gli strumenti della psicanalisi, quindi diventa una sorta di non solo di esternazione magari di un proprio disagio esistenziale, ma diventa, come in questo caso, una sorta di esplorazione, di forma di analisi di quello che può, diciamo, di quelli che sono gli elementi del profondo per come si manifestano.
1: Quindi la mostra sarà la possibilità, darà l'occasione per tutti coloro che vorranno visitarla e abbiamo detto tra l'altro c'è un lungo tempo a disposizione perché
0: Sì.
1: dal 1 luglio fino al 20 settembre, tra l'altro l'ingresso gratuito permetterà veramente a tutti di poter visitare la mostra di Palazzo Reale e potrà dare l'occasione di immergersi in questa anche per i meno avvezzi, diciamo, per le persone meno, perché mi piace molto che l'arte sia, lei non crede che sia fruita da tutti.
0: Certo, naturalmente, anche perché l'arte, questo anche Racini l'ha sempre detto, è stata anche una sorta di tentativo di capire il presente, di capire anche quali sono le inquietudini personali, ma anche di un immaginario collettivo.
1: Collettivo.
0: C'è quasi una sorta di, se vogliamo, di paradosso. La mostra di Racini, diciamo, è adiacente alla mostra invece molto più, diciamo, molto pubblicizzata, è già aperta da molto tempo, di Anselm Kiefer. Sarà come un passaggio da una materia molto petta, molto cupa del pittore, del maestro tedesco, invece a una sorta di pittura più diafana, più leggera, diciamo con una grande immersione dentro quello che Racini stesso spesso ci è piaciuto chiamare un abisso bianco, cioè un grande abbaglio luminoso che in realtà porta tutte quelle inquietudini, anche quel senso di smarrimento che è ancora molto moderno, insomma, che fa parte
1: Certo.
0: del presente.
1: Luca Pietro Nicoletti, grazie, grazie per questo
0: Grazie. Grazie a
1: intervento.
0: voi.
1: Grazie. Allora ricordiamo Palazzo Reale, Mario Raciti dal 1 luglio al 20 settembre. Grazie.
2: Grazie.
1: A risentirci.
0: Grazie.
1: Allora, ancora musica.
2: Sì.

0: è una vita da mediano che ci porta sempre lì e ci porta spesso in cammino questa vita, e oggi parliamo proprio di cammini, perché sabato si svolgerà il 6° forum delle associazioni operanti sulla via Francigena a Campagnano di Roma, un'occasione di incontro e confronto tra realtà, territori e comunità che operano lungo il cammino della Francigena. E proprio a pochi giorni il forum nasce proprio per dare spazio a un confronto operativo e per mettere a fuoco alcune domande e trasformarle in lavoro condiviso. Un percorso che punta a generare connessioni, rafforzare la cooperazione e consolidare una visione comune della via Francigena. Noi abbiamo in collegamento telefonico il piacere di avere Luisa Mostile di Pontieri del Dialogo e coordinatrice del tavolo delle disabilità. Buongiorno Luisa.
1: Buongiorno a tutti e a tutte.
0: Luisa, insieme si fa strada è il tema del forum. Perché questo tema? Luisa, a un certo punto ti sentiamo malissimo, non capiamo perché.
2: Forse hai la radio accesa?
0: Forse hai la radio accesa?
3: No.
2: C'è come un
3: così
2: ritorno.
3: Mi sentite meglio?
0: Sì, così ti sentiamo meglio adesso.
2: Stava col
3: ho messo
2: voce.
3: Le cuffie, sì, scusate.
2: Meglio. Meglio.
0: Ci siamo. Sì, okay. Ok. Allora, insieme si fa strada. Questo è il tema del 6° forum delle associazioni operanti sulla via Francigena. Di cosa si tratta questo forum?
3: Ma il forum vuole mettere insieme tutti gli operatori che lavorano, operano a livello di volontariato, quindi abbiamo sia associazioni che istituzioni, quindi anche le amministrazioni, e nel caso anche di Campagnano, siamo sulla via Francigena, faremo questo forum, sarà proprio sul santuario del Sorbo, che era un punto molto importante, quindi anche significativo dal punto di vista del cammino, e dove raccoglierà sia associazioni che operano a livello di volontariato, enti che si occupano appunto più di fornire servizi, e associazioni. Questo perché fare rete rafforza la qualità anche delle proposte che si possono che possono essere date poi al pellegrino, oppure anche il semplice camminatore che si trova a fare una passeggiata sulla via Francigena, perché uno deve trovare anche dei servizi, dei supporti, anche come bellezze che noi abbiamo sul tratto della via Francigena, e quindi poter comunque usufruire anche di visite o di supporti sanitari o di semplicemente anche di comunicazione, e anche è una veramente una un'occasione per ritrovarsi tutti insieme, ricompattarci e ricoordinarci un po', no? Anche nelle idee, soprattutto perché saranno presenti proprio le autorità dell'associazione della via Francigena, comprese appunto anche la regione e i vari comuni che comunque vertono su questi territori.
0: Luisa, quando parliamo di via Francigena, di che tappe stiamo parlando? Diamo una collocazione geografica per i nostri ascoltatori.
3: Certo, allora la via Francigena, nella via Francigena parliamo di 5 nazioni, tra cui l'Italia, e anche considerato il Vaticano, la quinta nazione, no? Quindi, e in particolare facendo sempre uno zoom, no? Sempre più ristretto nel territorio, parliamo di Campagnano di Roma, che sta proprio al centro della via Francigena. Tra il nord e il sud, ed è una delle prime delle ultime, anzi prima, perché sta appunto prima di arrivare al San Pietro, ci sono appunto queste tappe di avvicinamento alla tappa che è quella proprio clou, che è quella della Basilica di San Pietro. Quindi c'è Campagnano, abbiamo poi Formello, arriviamo poi a Roma sulla Storta, trionfale, per poi arrivare proprio a, alla Basilica di San Pietro. Quindi queste sono tappe che sono anche molto belle, perché sono anche molto paesaggistiche. Sì. Infatti sarà presente anche il responsabile del Parco di Veio, perché comunque, ecco, parliamo di verde, di territori comunque dove c'è anche un paesaggio dovuto anche al verde, alla vegetazione e anche alla storia, perché Veio poi era un'antica città etrusca. Quindi passiamo dalla storia, dalla spiritualità, da anche diciamo delle possibilità anche di fermarsi e di fare delle gustazioni gastronomiche. Quindi i territori si devono muovere però tutti insieme affinché queste cose siano efficaci, no? Anche dal punto di vista turistico, no? Perché qui diciamo c'è anche uno sbocco turistico anche per il territorio, no? Di riqualificazione e anche di possibilità per le imprese locali.
2: Luisa Mostile, ma come si coniuga la disabilità con il cammino?
3: Il cammino è per tutti, no? Quindi dobbiamo pensare che anche questi territori, soprattutto perché adesso c'è una legge del turismo che comunque dà un'impostazione ben precisa su dove si deve andare, quindi anche sulla fruizione dei cammini da parte delle persone che hanno disabilità. La disabilità è un mondo, non possiamo sempre pensare alla persona in carrozzina, ma dobbiamo pensare anche alla persona con disabilità visiva, oppure la persona che ha delle difficoltà, delle riduzioni cognitive, quindi tutti devono poter usufruire di una bellezza e anche di una spiritualità che viene proposta su questi cammini. Quindi la Via Francigena è un esempio, ma ce ne sono in Italia, ce ne sono tanti altri, no? E quindi diventa anche un incontro, perché è uno spunto per parlare anche di stereotipi che nascono sulla disabilità. Infatti il tavolo di lavoro che io presiderò insieme a Samantha Cesaretti, che lei diciamo dell'associazione Sentieri della Felicità, quindi comunque si intuisce anche un po' lo spirito comune su cui verterà il tavolo, era quello proprio di creare cioè lavorare sugli stereotipi, perché sugli stereotipi poi accresce la cultura, perché sono stimoli, no? Cioè, quali sono le nostre barriere mentali, no? Che riducono questo. Poi con me verranno anche delle persone che sono affetti da disabilità motoria e parleranno anche della loro esperienza, perché poi parlare direttamente, no, dell'inclusione, no, bisogna poi insomma anche includere le persone che ne sono i principali artefici, però sono anche gli accompagnatori, perché poi anche la nostra idea è quella anche di formare le persone ad avere una mentalità aperta alle differenze, perché questa è la nostra missione come pontieri del dialogo. Quindi io diciamo porto quello che è lo spirito dell'associazione, no? E quindi chi aiuta, chi è adesso si parlerebbe di caregiver, no? In senso un po' più tecnico, e anche chi viene diciamo aiutato, insomma supportato, anche chi è supportato deve comunque seguire delle regole, perché come si dice è il viceversa che fa l'inclusione, non è soltanto una parte. E questo è un concetto un po' diverso, un po' nuovo, su cui io veramente mi dibatto moltissimo quando parlo di turismo accessibile, di cammini accessibili, perché noi pensiamo sempre alla persona diciamo che ha bisogno più di aiuto come una persona diciamo non attiva da questo punto di vista, invece deve diventare una persona attiva in cui deve avere una responsabilità. Infatti
2: Luisa,
3: noi con l'associazione, dimmi.
2: Sì, quali strumenti servono proprio per migliorare quella che è l'accoglienza, i servizi, la qualità di questo percorso secondo te? Cosa dovrebbe uscire fuori da questo forum?
3: Allora io
2: ti ho fatto un domandone, mi rendo conto.
3: È un domandone, infatti bisognerebbe venire a fare il tavolo di lavoro, essere presente al tavolo di lavoro. Allora noi ci aspettiamo appunto che come avevo anche anticipato prima, che si lavori sulla formazione e sulla cultura, perché formazione e cultura poi diciamo vanno anche un po' di pari passo, proprio per avere per dare gli strumenti alle persone, perché noi parliamo sempre questo luogo non accessibile o accessibile parzialmente, cosa significa e per chi è accessibile, perché no, perché appunto come dicevo la disabilità è molto eterogenea, no? E però bisogna partire dalla mentalità. Allora, se uno fa una ginnastica, io dicevo la ginnastica mentale di capire quali potrebbero essere le necessità, si dà una risposta anche da solo, volendo, no? Quindi diciamo che creare la formazione significa formazione alle agenzie di viaggio, alla formazione ai servizi di infopoint, all'accoglienza, anche ai castelli, ai palazzi che si possono visitare durante il cammino, no?
2: Certo.
3: Oltre all'ospitalità in sé per sé, parliamo spesso, ci sono anche un po' di problematiche, ad esempio sulla cani guida, no? Quindi cerchiamo, la mia esperienza diciamo un po' più essenzialmente portata sulle persone non vedenti o ipovedenti. E quindi bisogna partire dalla formazione. Allora, se tutti partiamo dallo stesso, diciamo, dal punto della formazione, allora le cose cambiano prospettiva per tutti, cambia anche il ristoratore oppure chi accoglie sa anche come parlare, come esporsi anche nei confronti delle persone che possono avere appunto diverse problematiche, perché poi alla fine parliamo di disabilità motoria, ma possiamo pensare anche a una persona anziana che vuole comunque camminare. Io ho dei camminatori di 80 anni, 85 che sono ovviamente con il loro passo, ecco il discorso deve essere il loro passo. Bisogna secondo me cambiare una mentalità di base che è sbagliata, quella di fare quattro tappe insieme, quanto ci metto a fare una tappa, cioè avere un concetto un pochino diverso del cammino, perché poi si perdono tante cose che sono invece importanti anche per un bagaglio di esperienza che si porta a casa quando si finisce un cammino, no? Se si fa troppo di fretta, io dico allora stai a casa, ti metti sul tapirulan, esatto, e cammini quanto vuoi.

0: Ispra nel 2024 abbiamo consumato 2,7 metri quadrati di suolo al secondo. Dal punto di vista agricolo, chiaramente l'agricoltura riveste un ruolo primario nella tutela del suolo perché è la fonte principale di produzione di cibo. Il 95% del cibo che noi mangiamo, che arriva sulle nostre tavole, proviene dal suolo. Quindi è fondamentale che l'agricoltura sia produttiva, certamente, ma che al contempo adotti pratiche sostenibili per questa risorsa. E infine, per ciò che riguarda il coinvolgimento della società civile, noi pensiamo che sia impossibile adottare strategie efficaci per la tutela del suolo senza coinvolgere le comunità locali, partendo proprio dai giovani e dalle scuole. Occorre quindi aumentare l'alfabetizzazione, aumentare la consapevolezza e anche utilizzare metodologie innovative, come ad esempio la citizen science, proprio per coinvolgere i cittadini nella sfida della tutela di questa risorsa fondamentale.
1: Dottoressa, la ringraziamo per la sua intervista e diamo appuntamento naturalmente a domani mattina, giusto?
0: Eh sì, la presentazione del libro alle 14 a Roma e il forum delle bioplastiche invece in partenza dal mattino.
1: Grazie mille, dottoressa, e buon lavoro allora.
0: Grazie, grazie a lei, grazie a tutti.
1: E allora, Stefania, però continuiamo a parlare di suolo, continuiamo a parlare di quello che è naturalmente questo tema. Abbiamo visto come le pratiche più efficaci per contrastare la desertificazione e il degrado puntino, ad aumentare la sostanza organica presente dei
2: Ma
1: terreni.
2: da dove arriva questa sostanza
1: Ecco,
2: organica? Una parte importante può nascere anche, come sempre, dai nostri gesti quotidiani. Quando facciamo la raccolta differenziata correttamente dell'umido, gli scarti alimentari possono essere trasformati in compost e tornare quindi nei campi come fertilizzante naturale. In questo percorso, naturalmente, un ruolo sempre più importante è svolto anche dagli imballaggi di bioplastica compostabile che aiutano la raccolta dei rifiuti organici. Per capire come funziona,
1: esatto.
2: Marina?
1: E per capire come funziona, allora abbiamo in collegamento telefonico l'ingegner Carmine Pagnozzi, direttore generale di BioRepac, che domani sarà naturalmente anche lui presente al terzo forum delle bioplastiche compostabili all'Auditorium Conciliazione di Roma. Buongiorno ingegnere, grazie di essere qui.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Ingegnere, qual è il legame tra salute del suolo, raccolta differenziata dell'organico e imballaggi compostabili certificati?
3: Il legame è andare a riconoscere i corretti materiali per ogni corretta filiera. Noi gestiamo i rifiuti di imballaggio in bioplastica, che sono quegli imballaggi certificati. Quindi significa agire ogni giorno, quotidianamente, scegliendo quello che è il corretto destino dei nostri rifiuti. Questo perché i rifiuti non sono un problema se poniamo attenzione a queste nostre attività quotidiane, ma diventano una risorsa.
2: Ecco, quali sono gli errori più frequenti che i cittadini commettono?
3: È il sacchetto. L'errore più frequente è il sacchetto per la raccolta dell'umido, dei rifiuti organici. Quando raccogliamo il nostro scarto di cucina quotidianamente dopo il nostro pasto, l'errore più frequente è che inseriamo questo scarto all'interno di un sacchetto in plastica che non è compostabile, in quanto quelli certificati in bioplastica compostabile sono gli unici che garantiscono la trasformazione del rifiuto organico insieme alla bioplastica in compost. L'errore non riguarda soltanto il sacchetto, tuttavia, riguarda anche quelle che sono gli altri materiali come vetro, metalli, plastiche, che vengono erroneamente inseriti all'interno dei rifiuti organici e quindi nell'umido arrivano negli impianti generando problemi impiantistici e quindi sia extracosti economici che problemi ambientali.
1: Direttore, un'ultima domanda. In che modo compostaggio e bioeconomia circolare possono contribuire a contrastare desertificazione e cambiamento climatico, invece?
3: Intanto partiamo da un concetto. La bioeconomia fonda su un assunto molto semplice: dalla natura alla natura. Questo significa che immaginare e innovare pensando a imballaggi che abbiano lo stesso fine vita del rifiuto organico, quindi della buccia di banana, dell'insalata, del pollo, di ciò che noi quotidianamente scartiamo, significa andare a trasformare, come abbiamo detto, un rifiuto in una risorsa all'interno di impianti dedicati come quelli di compostaggio, che producono un prodotto che si chiama compost, è un ammendante naturale che la natura da millenni, da centinaia di milioni di anni produce naturalmente e che per quanto riguarda oggi la nostra situazione è qualcosa di importantissimo perché oltre a restituire la fertilità porta in che modo azoto, fosforo,

0: potassio, sali minerali e tutti quei microrganismi che sono all'interno del compost, e quindi per prenderci cura e custodire la nostra terra dobbiamo stare attenti a quello che inseriamo all'interno del nostro rifiuto umido, stando attenti e altresì a non inserire materiali come la bioplastica compostabile nelle altre raccolte. Il tema è prendersi cura e stare attenti alle etichette.
1: Grazie mille. Grazie. Direttore, estremamente interessante questo tema, e allora ringraziamo l'ingegnere Carmine Pagnozzi, direttore generale di Bio Repack. Grazie mille, buon lavoro naturalmente.
0: Grazie, grazie a voi, buona giornata, a domani. Grazie,
2: l'appuntamento
0: domani.
2: Appunto per domani, terzo forum delle bioplastiche compostabili all'Auditorium Conciliazione di Roma.
1: Esatto. E adesso facciamo una pausa in musica.
2: Ma
1: e
2: sì,
1: poi
2: c'è
1: proseguiamo
2: Achille Lauro.
1: E ce ne andiamo in Friuli Venezia Giulia.
3: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

0: E lui naturalmente Achille Lauro con Amor, che è poi una canzone dedicata all'amore, ma dedicato anche al suo amore per Roma.
1: sì.
0: Ma noi da Roma, ce ne andiamo invece nel
1: Ce ne andiamo
0: Friuli.
1: in una bellissima regione, il Friuli Venezia Giulia, quanto è bello, mamma mia. E parliamo di Eureka Roadshow 2026, che è un tour nazionale della Fiera della Cultura e Creatività del Friuli Venezia Giulia, da Milano a Roma, da Torino a Firenze, da Bari fino a Treviso, 6 tappe per raccontare all'Italia la vetrina di Pordenone che promuove l'innovazione, cultura e sviluppo. Ed è dal 13 maggio che Eureka è in giro e noi abbiamo in collegamento telefonico, con grande piacere davvero, Mario Anzil, vicepresidente della Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia, assessore regionale alla cultura e allo sport. Buongiorno, presidente Anzil.
2: Sì, buongiorno, buongiorno.
1: Ecco, come nasce Eureka e di cosa si tratta di preciso? Ce lo racconti lei?
2: Volentieri. Eureka è in sostanza il nome che abbiamo voluto dare a questa fiera della cultura e della creatività, questo è il suo sottotitolo, ed è in effetti la fiera per le imprese culturali e creative. È una fiera che è promossa proprio dalla regione Friuli Venezia Giulia e ha l'obiettivo, come dicevamo, di valorizzare il settore delle imprese culturali creative e tra l'altro anche di favorire il dialogo tra queste imprese tradizionali creative tra di loro e con le imprese tradizionali a cui spesso hanno la possibilità di offrire dei servizi. Probabilmente la più importante fiera appunto di queste imprese culturali e creative presente in Italia. Proprio per quello, dopo una prima edizione che aveva dimensione regionale, ora ci vogliamo aprire a tutto il territorio nazionale e anche internazionale, e per questo abbiamo iniziato a fare, come dicevate, un giro in Italia, un ciclo di incontri che ha toccato nelle scorse settimane Milano, Firenze, Torino, Bari e Treviso e che domani ci vedrà presenti proprio a Roma, in Piazza Colonna, dove la regione è una sede di rappresentanza molto bella e dove presenteremo appunto questa fiera e ognuno di questi incontri, come avviene anche durante la fiera, è anche una bella occasione proprio per un confronto tra gli operatori della cultura e tra le imprese, tra di loro e con i potenziali interessati.
0: E poi questo all'indomani, diciamo, mancano 6 mesi o poco più a Pordenone, capitale della cultura 2027.
2: Certo, beh, la nostra è una regione che ha puntato moltissimo sulla cultura, perché un amministratore di un ente, di una regione, di un comune, dovrebbe avere un obiettivo, no? Ecco, il nostro è quello un po' romantico, forse, di contribuire a creare dei luoghi dove sia più bello vivere. E noi siamo convinti che la cultura sia uno straordinario strumento per raggiungere questo obiettivo strategico di contribuire a creare luoghi dove sia più bello vivere. Abbiamo puntato molto sulla cultura. Siamo, penso, la regione in Italia che investe di più in relazione agli abitanti sulla cultura e qualche risultato cominciamo ad averlo, perché si è appena concluso l'anno scorso, il 2025, l'anno in cui Gorizia, insieme a Nova Gorica, quindi per la prima volta transfrontaliera, è stata capitale europea della cultura e sta per iniziare l'anno, come diceva, il 2027, in cui Pordenone sarà capitale italiana della cultura. Un binomio, questo, delle capitali della cultura che davvero non ha precedenti in Italia e credo in Europa, e testimonia l'ottimo stato di salute della cultura nella nostra regione e proprio in occasione di Pordenone, capitale della cultura. È Eureka che si svolge a Pordenone da sempre, da quando l'abbiamo fondata nel 2022, avrà delle edizioni speciali.
0: Ecco, qualcuno diceva erroneamente un po' di tempo fa che con la cultura non si mangia, invece voi dimostrate giustamente che la cultura è anche un volano per l'economia.
2: Assolutamente sì, non solo la cultura, ma per esempio, proprio relativamente alla parte della cultura creativa, i dati testimoniano come, insomma, dati in crescita nella nostra regione. Appunto, forse tutti questi investimenti che stiamo facendo in cultura danno delle loro ricadute e dimostrano appunto che queste risorse che la regione mette in campo sono dei veri e propri investimenti, perché per esempio il sistema produttivo, culturale e creativo nel 2025 2024, gli ultimi dati che abbiamo, in crescita sull'anno precedente, ha generato nella nostra regione oltre 2 miliardi di euro, che è pari al 5,6% del valore aggiunto regionale. E quindi questo significa che, insomma, parte importante del PIL, la nostra tra l'altro una regione a statuto speciale che trattiene parte dei tributi che vengono creati nella nostra regione, per cui è un circolo virtuoso, noi immettiamo nel settore culturale delle risorse e ci ritornano sotto forma di tributi. Ma questo significa che anche la percentuale degli occupati, cioè degli addetti che lavorano nel sistema delle imprese culturali e creative nella nostra regione, è molto superiore alla media dell'Italia, è in crescita sia in percentuale che in numeri. Nel 23 erano 31.600 gli occupati nel settore della cultura, nel 24 32.500, quindi tante persone mangiano proprio con la cultura, e questo è molto bello.
1: Ecco, Presidente, domani cosa succederà a Piazza Colonna? Cosa presenterete? Anticipiamo qualcosa?
2: Sì, presenteremo innanzitutto l'edizione 2026 di Eureka, che si terrà alla Fiera di Pordenone il 5 e il 6 novembre quest'anno. Anticiperemo alcune delle realtà che saranno presenti, anche dei grandi nomi. L'obiettivo è avere 100 imprese culturali e creative presenti, 45 sono già confermate, ci sono anche nomi importanti, penso a Mida Ticket, che è una piattaforma per biglietteria e prenotazione di musei e di eventi, ma anche il Sole 24 Ore Cultura, che è non solo editore ma anche importante organizzatore di mostre e di progetti culturali. Poi abbiamo FAO Mune, che è un museo e una rete per l'alimentazione e l'agricoltura. C'è anche Allemandi, che è una casa editrice specializzata in arte e bene culturale, solo per citarne alcune. Ma domani non solo presenteremo la fiera, ma ci sarà anche modo di incontrarsi grazie a una serie di incontri e a facilitare l'incontro e lo scambio tra imprese, per cui ci sarà un dibattito con la presenza di operatori culturali e istituzionali. Abbiamo avuto la conferma della presenza dell'assessore alla cultura della regione Lazio, ma anche di altri rappresentanti istituzionali, tra cui il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, e quindi ci sarà l'occasione anche di un confronto, di un dibattito proprio sulla prospettive contemporanee e future delle imprese culturali creative. Noi, osservando, conoscendo il passato, osservando la società contemporanea e immaginando come sarà in futuro, siamo convinti che questo sia un settore strategico, soprattutto per la nostra regione, che un tempo era lassù nel semi sconosciuto nord-est per l'Italia il presidio armato del confine orientale. Adesso il confine orientale cambia di significato e da ostile diventa una nuova opportunità di amicizia, un luogo d'incontro. E quindi noi eravamo nel semi sconosciuto nord-est dell'Italia, siamo al centro dell'Europa e vogliamo fare della cultura la nostra bandiera. Per questo abbiamo immaginato investimenti e obiettivi e visioni da raggiungere. Domani ne discuteremo in Piazza Colonna a Roma.
1: Bene, e allora ringraziamo, grazie mille al vicepresidente.
2: Grazie a voi per questa opportunità di farci conoscere.
1: Grazie mille, buon lavoro.
0: Buon lavoro.
1: Grazie. Allora, cara Stefania,
0: siamo quasi al termine del nostro piccolo viaggio quest'oggi. Intanto possiamo dire che la piazza è strapiena, molti ombrelli aperti.
1: Mamma mia,
0: per ripararsi, come si dice, l'ombrello serve enorme per riparare fare ombra. Sono tantissime persone, non si sono scoraggiati, il caldo non li ha scoraggiati, li vedo ammassati soprattutto lungo le transenne, dove tra poco
1: passerà
0: Papa Leone. Allora, restate all'ascolto, perché tutto ciò che accadrà qui verrà raccontato qui in diretta diretta da Orazio Cocli ed Eugenio Bonannata.
1: Esatto.
0: Noi vi ringraziamo di essere stati in nostra compagnia, ci ritroviamo domani come sempre Radio Vaticana con voi.
1: No, con
0: Marina, aspetta,
1: no,
0: lo so, me lo sono appuntato. Marina intorno alle 14
1: esatto.
0: sarà qui presente con Pop Today.
1: Esatto.
0: Grazie a Bruno Orti che ci ha sopportato quest'oggi soprattutto. Grazie a lui e grazie a tutti voi. E allora ancora un po' di musica e poi la radio cronaca qui da Piazza San Pietro. Ciao Marina.
1: Ciao.

0: A tutti ancora un cordiale saluto e l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclita
1: e da Eugenio Bonanata al microfono e da Bruno Orti alla console per la parte tecnica. Siamo collegati in diretta dalla nostra postazione allestita in Piazza San Pietro, dove a breve Papa Leone terrà l'udienza generale di oggi, mercoledì 17 giugno. Il consueto appuntamento settimanale riprende dopo una settimana di sospensione a causa del viaggio apostolico in Spagna dal 6 al 12 giugno scorsi, che ha toccato Madrid, Barcellona e le Isole Canarie. E sarà proprio questo pellegrinaggio al centro della catechesi di stamattina che, secondo i dati diffusi dalla prefettura della Casa Pontificia, si svolge alla presenza di almeno 20.000 pellegrini in arrivo come di consueto da diverse regioni del mondo e d'Italia.
0: Eugenio, in maggioranza sono italiani provenienti da diverse diocesi della penisola. Andando indietro di due settimane, a mercoledì 3 giugno, invece, nella sua terza catechesi dedicata alla Costituzione Sacrosanctum Concilium, nell'ambito del ciclo riservato ai documenti del Concilio Vaticano II, Papa Leone si è soffermato sul rito, sul segno e sul simbolo nella liturgia. I riti della liturgia cristiana, ha detto il Pontefice, sono in pratica la mediazione ecclesiale attraverso cui il dono divino ci raggiunge non semplicemente un rivestimento esteriore del mistero sacramentale. Attraverso il sacro rito veniamo così formati, sono ancora parole del Papa, veniamo così formati all'ascolto della parola di Dio. Questo in breve è quanto ha detto il Pontefice due settimane fa. E come anticipava Eugenio, Papa Leone oggi sospende le sue catechesi per parlare del recente pellegrinaggio in Spagna, un pellegrinaggio dal 6 al 12 giugno con il motto "Alzate lo sguardo". Il Pontefice ha percorso, pensate, 2500 chilometri, 21 eventi in 6 giorni, 4 tappe: Madrid, Barcellona con Montserrat, Gran Canaria e Tenerife. E per parlare di questo viaggio, apostolico in Spagna, abbiamo invitato questa mattina un amico della Radio Vaticana, ma è anche l'inviato del TG1 Rai, l'amico Ignazio Ingrao. Buongiorno Ignazio.
2: Buongiorno,
0: grazie per aver accettato il nostro invito. Innanzitutto, la prima domanda che ti rivolgo, perché questa visita da molte è stata definita diversa? Il viaggio di Leone XIV in Spagna è stato un segno che, nonostante la secolarizzazione della società, il Pontefice ha ancora qualcosa da dire, e questo in molti ambiti, Ignazio.
2: Erano 15 anni che la Spagna attendeva la visita del Pontefice. L'ultimo era stato Benedetto XVI nel 2011 per la giornata mondiale della gioventù, un paese di tradizione cattolica con una monarchia cattolica ma fortemente secolarizzato e polarizzato, diviso tra a livello politico e anche tra coloro che ancora frequentano, seguono la religione cattolica, sono attivi nella Chiesa, e coloro che invece hanno una posizione anche critica o lontana. E tra l'altro attraversato anche da recenti scandali legati alla corruzione politica del partito al governo. È stato un viaggio straordinario, davvero inaspettato anche per noi. Potremmo definirlo anzitutto un viaggio poliedrico, perché è stato un mosaico di incontri, di appuntamenti e di momenti. Tre le località principali, che, come hai ricordato, Madrid e Barcellona e le Isole Canarie, ma all'interno di queste ci sono stati più di 20 discorsi, tante tappe che hanno riguardato la politica. Il primo discorso del Papa alle Cortes, al Parlamento spagnolo, ma anche il mondo della cultura, i giovani, tanti momenti anche di fede, i migranti, l'inaugurazione e la benedizione della nuova torre, la torre più alta della Basilica della Sagrada Famiglia. Se ti devo dire, il momento che più mi ha emozionato è stata la processione del Corpus Domini la domenica 7 di giugno. Vedere le vie del centro di Madrid, appunto una città moderna e secolarizzata, attraversata da migliaia di persone dietro al Santissimo, è stata veramente un'esperienza speciale.
0: Ecco, tu citavi le varie tappe, saranno anche ricordate da Papa Leone questa mattina nel suo discorso. A Madrid, la prima tappa di questo pellegrinaggio, il Papa ha tenuto, lo citavi pure tu poco fa, ha tenuto uno storico discorso al Parlamento spagnolo, esortando i politici a porre sempre la dignità inviolabile della persona al centro di ogni legge. Secondo te, come è stato accolto questo messaggio del Papa? È stato recepito questo messaggio?
2: Beh, è stato accolto con 7 minuti di applausi, questo è quello che anzitutto riferisce il cronista, e applausi da tutti gli schieramenti, e questo ha colpito anche gli osservatori della politica spagnola, i commentatori del posto, perché effettivamente è un Parlamento diviso su tanti temi, i migranti, ma anche la vita, perché questo che tu hai ricordato è che è stato uno dei primi punti centrali del discorso di Papa Leone, è al centro anche di un progetto di legge approvato dal governo spagnolo che vorrebbe inserire il diritto all'aborto dentro la Costituzione. E solo la Francia ce l'ha già, e la Spagna sarebbe il secondo paese al mondo, e si attende il voto appunto del Parlamento, che dovrebbe essere un voto a maggioranza qualificata. Perciò non è un caso che il Papa invece ha parlato dell'importanza della difesa della vita dal concepimento alla morte naturale, ma ha parlato anche di tanti altri argomenti che dividono la società spagnola, primo fra tutti il tema dei migranti, la questione dell'accoglienza dei migranti, ma anche ha chiesto che ci siano vie sicure e legali perché questi migranti e rifugiati entrino e arrivino in Europa, e ha chiesto loro anche di rispettare le leggi, di adeguarsi ai costumi del posto, e ha avuto anche parole molto dure di condanna dei trafficanti di uomini. E poi il tema del riarmo, e ha detto su questo il riarmo non garantisce la sicurezza. E poi quello che è il posto della fede nell'agone pubblico, nella realtà pubblica, ha detto la fede non può essere ridotta al silenzio, deve avere un posto, deve essere comunque riconosciuta, anche se non pretende evidentemente di imporsi.
0: Ecco, nella sua tappa alle Isole Canarie il pontefice ha lanciato un forte appello, lo citavi poco fa, contro i trafficanti di uomini, e ha chiesto che il Mediterraneo e l'Atlantico non diventino cimiteri senza lapidi, sottolineando che i mari non possono abituarsi a contare i morti e che l'umanità si misura da come tratta i più deboli. Parole forti quelle del Papa, parole che sicuramente non verranno dimenticate.
2: Di nuovo devo dire è stata una grande emozione, avevo la pelle d'oca ascoltando Papa Leone che diceva quel fermatevi, convertitevi dalla piazza di Tenerife. Sembrava di sentire l'eco delle parole di Giovanni Paolo II nella Valle dei Templi di Agrigento, rivolte questa volta ai trafficanti di uomini, ai mafiosi e criminali che appunto ingannano, ricattano e poi utilizzano le donne, le mettono sulla strada dopo che le hanno fatte arrivare in Europa, e quindi lui ha proprio puntato il dito, ha chiesto a loro di farsi un esame di coscienza, di convertirsi. È stato un appello molto forte, così come è stato bello veramente l'accoglienza che lui ha fatto, l'abbraccio con questi migranti.
1: E Orazio, il Papa ha ricordato il viaggio in Spagna anche ieri sera, no? Tornando da Castel Gandolfo, quindi ha parlato proprio della calorosa accoglienza, la reazione della gente, ovviamente ha citato il discorso, l'incontro con i membri del Parlamento, il tema dei migranti, insomma, serve rispetto per le persone, ha ripetuto ieri sera. E noi abbiamo voluto ricordare il viaggio apostolico in Spagna anche con un vescovo spagnolo che ovviamente ha vissuto in prima linea i vari momenti del pellegrinaggio di Leone XIV in terra iberica. Si tratta di Monsignor Daniel Palau, vescovo di Lleida. Lo abbiamo intervistato, Orazio, se sei d'accordo, sentiamo che cosa ci ha detto.
0: L'ascoltiamo insieme ad Ignazio.
3: È stato veramente un processo, una ricevuta spettacolare, con una grande affluenza di gente, di fedeli di tutta la parte del centro della Spagna. Veramente è stato un momento molto calido, molto molto forte per tutta la pastorale, tutta la impronta di questo pontificato. E pure per me il momento più rilevante è stato pure il suo discorso, il suo intervento davanti ai politici, perché è stato quel momento che Papa Leone ha fatto riflettere un po' sulla dignità della vita umana, sulla importanza del dialogo nella politica, sulla necessità di avere conto di tutte le prospettive per costruire una società nella quale la dignità delle persone sia sempre rispettata. Per me questo è stato il punto forte di Madrid.
1: Senta, che cosa ha lasciato nell'opinione pubblica la visita del Papa in Spagna?
3: Si è ricevuto bene, si è visto un Papa gioioso, un Papa con discrezione ma con eleganza e soprattutto marcando un prima e un dopo, perché sembra che è stato il suo primo viaggio all'Europa e voleva significare tanto questo viaggio, questa presenza qui alla Spagna, per parlare non soltanto alla Spagna ma a tutta l'Europa. È stato marcare un prima e un dopo in questo momento per il suo pontificato e marcando un po' la linea generale di un'Europa che a volte è invecchiata, cerca di trovarsi, di ricrearsi altra volta nel senso puro del Vangelo, tornando alla radice del Vangelo, che sono la carità, la fraternità e l'amore verso tutti.
1: Senta, poi c'è stata la tappa a Barcellona. Cosa possiamo dire dei tanti messaggi che il Papa ha pronunciato in questa città dalla particolare identità storica e culturale?
3: A Barcellona veramente è stato ancora più gioioso perché è stato capace di parlare alla gioventù con tante parole vicine alla sua esperienza, all'esperienza dei giovani, che a volte sono persi in algoritmi, in tutto questo mondo dell'internet e dell'intelligenza artificiale, e provando che le domande vere, le domande che restano nel cuore ancora sono valide, ancora sono presenti in tante persone, soprattutto nei giovani. Questioni come il perdono, la cerca di senso nella vita, la ricerca pure della vocazione, della chiamata di Dio. Questo per i giovani, per la gioventù, è stato veramente un testimone molto gratificante. E dopo di questo è stata la benedizione della croce della Sagrada Famiglia, marcando pure un momento nel quale la bellezza si rifletta nella audicità, nella capacità di vedere che il sogno di Dio nella terra è possibile, no? Non è pazzia quello progetto di Gaudì, è un intento di ispirazione veramente di Dio che vuole plasmare tramite l'arte un dialogo tra Dio e la umanità.
1: La venuta del Papa che cosa ha significato per la Chiesa spagnola?
3: È stato veramente un momento di pace, un momento di riflessione, di vedere che tutta la Chiesa spagnola non può vivere delle cose della storia del passato, ma che deve essere accanto alla popolazione, soprattutto ai più deboli, che deve essere accanto ai giovani per ascoltarli di nuovo. È stato come una benedizione e allora una questione forte di ritornare alla missione, ritornare al momento pastorale per fare di questa chiesa una casa per tutti, una casa in dialogo con la creazione, ma con questa umanità, con questa popolazione che cerca il suo posto in questo mondo.
1: Ecco, sono state forti anche le parole del Papa nelle Canarie sul tema dell'immigrazione, un richiamo rivolto a tutto il mondo, a cominciare dall'Europa.
3: Esatto, esatto. E per questo dicevo che il viaggio, la visita apostolica di Papa Leone non soltanto è stato la Spagna, è stato a tutta l'Europa e a tutto il mondo. Ricordarci che la dignità umana non viene discussa, non viene fatta discorsi secondo le mode o secondo interessi particolari. La verità è che è stata una posta non soltanto di rischio pastorale, ma soprattutto di una valentia, di un coraggio di essere veramente quelli che partono dalla realtà e vogliono dignificare la vita umana. Quello che è umano è veramente accanto a quello che Dio vuole per noi, una umanità dignificata, una umanità che sa che quello che ha senso nella sua vita è l'amore.
1: Eccellenza, in conclusione, quali sono le sue speranze e i suoi auspici per il futuro legati appunto all'eredità della visita del Papa in Spagna?
3: Penso soprattutto sarà un impegno più forte, più decisivo per tutto quello che significa stare accanto alle persone, marcato per il dialogo, marcato per la vicinanza, marcato per la solidarietà. Dopo c'è un altro punto forte che mi sembra bene ricordato, che è quello di restare sempre attaccati a quelli che sono più deboli, a quelli che sono i poveri, i migranti, persone distrutte per la durezza di tante situazioni umane che sono spaventose. E dopo quella proposta di Papa Leone di essere veramente umani, perché in questo momento, in questo scenario di cambiamento mondiale, non siamo quelli che perdano la speranza. Penso che il dialogo, la speranza e la vicinanza verso i più poveri, verso i più bisognosi, è il segno che noi aspettiamo di trovare quelli percorsi per accompagnare tutti quelli che cercano un po' il Signore, che cercano Dio, che cercano la pace, che cercano l'amore.
1: Queste dunque le parole di Monsignor Daniel Palau, vescovo di Lleida, sul viaggio apostolico in Spagna di Papa Leone, il quale proprio in questi minuti ha fatto il suo ingresso in Piazza San Pietro a bordo dell'automobile scoperta e sta compiendo il consueto giro nei vari settori in cui è suddivisa la piazza. In questo momento sta avvicinandosi proprio alla nostra postazione.
0: La nostra postazione lungo sta salutando le migliaia di persone, di pellegrini presenti stamani in Piazza San Pietro. Come ricordava Eugenio, sono oltre 20.000 i presenti. E noi continuiamo a chiacchierare con il nostro graditissimo ospite Ignazio Ingrao. Ecco, in questo momento il Papa è passato davanti alla nostra postazione. Ignazio, allora continuiamo la nostra chiacchierata su questo pellegrinaggio che poi sarà il tema della catechesi di questa mattina di Papa Leone. Ecco, siamo rimasti molto colpiti dalle migliaia, anzi milioni di persone che hanno seguito il Papa. Allo stadio Bernabéu di Madrid c'era una moltitudine di persone, moltissime anche giovani, e quello stadio si riempie per le grandi partite di calcio, per i mondiali di calcio. Questo significa, Ignazio, che il mondo ha bisogno di testimoni.
2: Ma evidentemente sì, perché due sono stati i momenti al Bernabéu: la veglia con i giovani il primo giorno, ed erano mezzo milione nella grande piazza al di fuori dello stadio, e poi due giorni dopo 80.000 persone dentro lo stadio, uno dei templi del calcio mondiale, per l'ultimo saluto della diocesi e dei fedeli a Papa Leone. E questo vuol dire che chi erano queste persone? Chi erano i volti, le storie? C'erano famiglie, c'erano giovani, probabilmente tante persone anche in ricerca. Il Papa con forza ha detto alla veglia: restate umani, restiamo umani di fronte a tutte quelle che sono anche le sfide della tecnologia, e qui il richiamo all'enciclica Magnifica Humanitas, ma anche all'indifferenza a cui siamo portati e che il mondo di oggi, su cui il mondo di oggi ci spinge. E nemmeno all'interno della società spagnola si aspettavano questo, ma tanti giovani e tanti fedeli anche in Catalogna. La Catalogna è una delle regioni più sviluppate della Spagna, tra le più secolarizzate, eppure anche lì tanti fedeli e tante persone per le strade. Abbiamo visto la città di Barcellona fermarsi per l'inaugurazione della Torre della Sagrada Famiglia.
0: A proposito di giovani, sono stati tantissimi, come ricordavi, i giovani che si sono stretti intorno a Papa Leone XIV. Oggi, Ignazio, siamo di fronte a una generazione che sceglie di stare nella Chiesa e si sta diffondendo una fede scelta volontariamente e non ereditata dalla famiglia.
2: Proprio così. In Spagna, come in Francia, si sono registrati nell'ultimo anno diverse migliaia di battesimi di adulti, e quindi i catecumeni che scelgono la fede cristiana e che non gli è stata trasmessa evidentemente dai genitori, ma la scelgono volontariamente. Questo è un segnale, direi, molto significativo, che ci deve fare riflettere. Tra gli altri momenti che è poco citato di questo viaggio e ci terrei, è il rosario al santuario della Madonna di Montserrat, che è un luogo particolare anche per il ricordo della guerra civile spagnola. Lì furono trucidati diversi monaci durante la guerra civile, ed è uno dei santuari mariani più importanti d'Europa, e lì davvero è stato anche un altro momento di grande coinvolgimento e di grande commozione per tutti, questo rosario del Papa davanti alla Madonna. Ecco, allora questo viaggio ci consegna un pontefice che parla su un palcoscenico storico importante di un grande paese europeo che tocca tanti argomenti, anche il dialogo con gli artisti e il mondo della cultura. Io lo vorrei ricordare, il grande attore Antonio Banderas, che è un po' anche un sex symbol, un uomo diciamo molto seguito e amato, ha parlato del suo incontro con Gesù, delle, come anche l'incontro con Cristo lo ha ferito e lo ha segnato. È stata una testimonianza molto, molto forte.
0: Ecco, quello che ci si augura ora è che la visita di Papa Leone lasci un'impronta duratura, gettando un seme di speranza che favorisca la riconciliazione, la cordialità, la pace solidale. Ignazio,
2: il Papa Papa Leone è un uomo che si è caricato il compito di unire, di ricucire, di portare armonia e di portare unità anche in queste, nelle società divise, polarizzate come quella spagnola. Ma c'è stato poi anche l'incontro con tante povertà, povertà materiali e povertà spirituali. Il Papa ha visitato anche un carcere, ha ricordato l'importanza e la forza del perdono, perdono nelle nostre famiglie, tra noi, ma anche a livello internazionale, di fronte alle guerre e ai conflitti che ci sono. Ecco, direi che questo è il messaggio fortissimo che Papa Leone ha portato in questo viaggio e che dalla Spagna direi che si irradia in tutta l'Europa, in tutto il mondo.
1: Ignazio, io ti volevo chiedere come hai visto Papa Leone, cioè il suo quarto viaggio apostolico. Cioè, si, come dire, aumentano, no, le occasioni per conoscerlo meglio, e forse si è svelato un po' di più durante questo viaggio.
2: Direi di sì, direi che così come nel recente viaggio in Africa emerge anzitutto quello che colpisce è la sua capacità di resistenza alla fatica, perché sono viaggi con numerosi spostamenti e tantissimi incontri. In Spagna faceva anche molto caldo e la sua capacità di resistere è sempre il suo sorriso, la disponibilità ad avvicinare le persone, tutti coloro che vogliono stringergli la mano, che vogliono salutarlo. Direi che gli viene anche dalla sua esperienza missionaria. Io questo diciamo traspare sempre con grande immediatezza, lo abbiamo visto con i migranti, ma anche quando è andato al centro della Caritas, dove c'erano i poveri, e quindi questa sua immediatezza direi nel rapporto. Forse nei primi mesi del pontificato poteva apparire una persona riservata magari, però oggi, soprattutto in questi viaggi, lo vediamo davvero proiettato nel rapporto con le persone e anche molto disponibile con noi giornalisti.
0: Sono stati anche... Infatti è quello che stavo pensando, e sta anche con voi giornalisti è molto cordiale. Tra l'altro Ignazio è riuscito anche a fare una domanda sull'aereo.
2: Sì, è davvero questo, infatti proprio era sul tema dei conflitti e della situazione in Iran, ma anche ha scherzato tanto con noi, perché qualche collega gli ha chiesto se fosse del Real Madrid o del Barcellona e lui ha detto: ma il Papa è per tutti, però Prevost è per il Real Madrid. E quindi non si sottrae a questo, ha scherzato con noi giornalisti. Colpisce anche la serenità e la tranquillità che ha nel rispondere, non ha paura dei media, non ha paura delle domande che arrivano da noi, e poi incontra tutti, perché in questo viaggio abbiamo parlato di tanti incontri. Non vorrei dimenticare anche l'incontro che ha avuto con Bad Bunny, che è una star un rapper portoricano, una star latinoamericana conosciuta in tutto il mondo, e proprio al Bernabéu ha incontrato anche lui. Quindi ecco, dai reali fino al rapper.
1: Senti, una curiosità, il fuori programma, diciamo così, come è stato vissuto dal Papa e anche da voi giornalisti, cioè il fatto che l'aereo ha avuto un problema e dunque c'è stata un po' una fase di
0: ritorno dalla Spagna,
1: al ritorno, sì. Un po' rocambolesca,
2: devo
1: diciamo
2: dire
1: così.
2: Io sono rimasto molto sorpreso, era la prima volta che ci capitava in un viaggio che il Papa fosse costretto a scendere. Eravamo appena saliti sul volo della compagnia Iberia che avrebbe dovuto riportarci a Roma, il comandante aveva appena dato il benvenuto al Papa e poi ha detto che un motore si era spento, non riusciva a ripartire. Ma certamente ci ha un po' insomma lasciato un po' sorpresi, anche perché in uno dei voli, mentre ci spostavamo da una località all'altra, il Papa era stato addirittura ripreso dentro la cabina, sì, di pilotaggio, sempre, sì, del volo Iberia, in cui dialogava anche con i caccia che scortavano, con i pilota di caccia che scortavano il volo. E lì c'è stata una grande sensibilità. del re Felipe, che ha offerto il suo falcon a Papa Leone. E vorrei sottolineare questo rapporto forte che si è instaurato tra la monarchia spagnola e Papa Leone, tra il re Felipe, la regina Letizia e Papa Leone, che era già dalla visita che avevano fatto qui a Roma in Vaticano, ma si è ulteriormente, diciamo, consolidato e cementato in questo viaggio, nei numerosi incontri che hanno avuto insieme.
0: E Papa Leone li ringrazia continuamente, l'abbiamo sentito anche all'Angelus domenica scorsa citare appunto il re e la regina. E allora noi ci dobbiamo, Ignazio, fermare per qualche istante, restituiamo subito la linea alla regia, ci ritroviamo tra poco in diretta da Piazza San Pietro. Ed eccoci di nuovo in diretta da Piazza San Pietro, sentite le urla, le grida dei partecipanti a questa udienza generale. Oggi 17 giugno, seconda udienza generale per questo mese, e il Papa sta passando lungo le corsie transennate per salutare i tanti pellegrini presenti a questo consueto incontro del mercoledì. Ecco, in questo momento una guardia solleva un bimbo che viene baciato, benedetto da Papa Leone XIV. E noi ci stiamo avvicinando alla chiusura di questa prima parte dell'udienza, poi seguiremo in diretta quanto dirà Papa Leone. Ignazio, brevemente, qual è stata la tappa del viaggio che più ti ha colpito? E poi ti vorrei anche chiedere, abbiamo appreso la triste notizia della morte del cardinale Ruini, tu hai avuto occasione di conoscerlo, un tuo breve ricordo e poi ci dici la tappa spagnola che ti ha colpito.
2: Ma sicuramente il cardinale Ruini è stato una figura guida della Chiesa italiana per oltre 20 anni, prima come segretario generale, poi come presidente della CEI. È stato colui che poi ha lanciato il progetto culturale della Chiesa italiana dopo la fine della Democrazia Cristiana, ma soprattutto è stato un difensore della persona umana, della vita umana, e questo anche all'interno di quello che è lo spazio pubblico e lo spazio della politica. Ricordiamoci anche il referendum sulla fecondazione medicalmente assistita, ma soprattutto, ecco, la sua attenzione a questo. E quindi io direi un servitore della Chiesa italiana, ma anche un protagonista poi all'interno di quello che è stato il dibattito pubblico e culturale. E quindi certamente ha lasciato un segno, strettissimo collaboratore di San Giovanni Paolo II, di Benedetto XVI, e ha dato anche alla Chiesa italiana la capacità di essere protagonista nel dibattito pubblico.
0: Ecco, quanto tu dicevi sono ribadite da il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, che proprio stamane ha diffuso un suo messaggio per ricordare il cardinale Ruini. Allora, brevemente, perché il Papa sta
2: sulle
0: salendo.
2: Direi che si lega molto, perché il momento più che mi ha colpito di più è stata la processione del Corpus Domini nelle strade di Madrid. Di nuovo la fede che in uno spazio pubblico secolare, come il centro di una grande città, però si propone, non si impone, si propone. Abbiamo visto migliaia di persone che seguivano il Santissimo con dietro a Papa Leone.
0: Allora, noi ringraziamo Ignazio Ingrao, inviato del TG1 Rai, grazie, ha seguito Papa Leone in questo suo pellegrinaggio in Spagna dal 6 al 12 giugno, 2500 chilometri, il motto di questo viaggio, alzate lo sguardo, 21 eventi in 6 giorni, 4 tappe, Madrid, Barcellona, Gran Canaria e Tenerife. Grazie Ignazio, a te buon lavoro, seguirai anche tu l'udienza generale.
2: Certamente, grazie.
0: Grazie e buon lavoro. Ecco che il Papa Ignazio è arrivato sul sagrato della Basilica, tra poco scenderà dalla Papa Mobile, raggiungerà la sede dove con il segno della croce darà inizio a questo consueto appuntamento del mercoledì, e oltre 20.000 i pellegrini presenti, giunti da tutte le parti del mondo, in maggioranza come sempre gli italiani. Ecco che il Papa sta raggiungendo la sede dopo aver salutato i colleghi che hanno il compito di annunciare e presentare i gruppi presenti nelle varie
4: il
0: lingue.
4: Santo Padre,
0: noi ci fermiamo qui, non mi resta che augurarvi un buon ascolto.
4: Introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico, disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
5: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
6: Amen.
5: La pace sia con voi.
6: E con il tuo spirito.
4: Dal Vangelo secondo San Giovanni. Gesù disse ai suoi discepoli: voi non dite forse ancora 4 mesi e poi viene la mietitura? Ecco, io vi dico: alzate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura. Io vi ho mandati a mietere ciò per cui non avete faticato. Altri hanno faticato e voi siete subentrati nella loro fatica. Parola di Dio.
7: Lecture de l'Évangile selon Saint Jean. Jésus dit à ses disciples: ne dites-vous pas encore 4 mois et ce sera la moisson? Et moi je vous dis, levez les yeux et regardez les champs déjà dorés pour la moisson. Je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté aucun effort. D'autres ont fait l'effort et vous en avez bénéficié. Parole du Seigneur.

0: القديس يوحنا. قال يسوع لتلاميذه: أما تقولون أنتم هي 4 أشهر ويأتي وقت الحصاد؟ وإني أقول لكم: ارفعوا عيونكم وانظروا إلى الحقول فقد ابيضت للحصاد. إني أرسلتكم لتحصدوا ما لم تتعبوا فيه، فغيركم تعبوا وأنتم دخلتم ما تعبوا فيه. كلام الرب.
1: Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: czyż nie mówicie jeszcze 4 miesiące, a nadejdą żniwa? Oto powiadam wam, podnieście oczy i popatrzcie na pola, jak się bielą na żniwo. Ja was wesłałem, abyście żeli to, nad czym wy się nie natrudziliście. Inni się natrudzili, a wy w ich trud weszliście. Oto słowo Pańskie.
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Oggi desidero proporre alcune riflessioni sul viaggio apostolico che ho compiuto la settimana scorsa in Spagna, visitando Madrid, Barcellona, l'Abbazia di Montserrat e le Isole Canarie. Dopo il lungo viaggio in 4 paesi africani, questa volta mi sono trovato immerso in un paese europeo di antica e ricchissima tradizione cattolica. Ed è apparso evidente come nella Spagna di oggi, che ha conosciuto notevoli mutamenti sociali e culturali, il Papa sia stato accolto dovunque con entusiasmo e apertura all'ascolto. Di questo rendo grazie a Dio e a tutto il popolo spagnolo, al Re e alle autorità civili, ai vescovi e alle comunità ecclesiali. Il popolo di Dio mi ha molto confortato con la festosa manifestazione della sua fede e del suo affetto. A mia volta ho confermato i fedeli e come vescovo di Roma li ho incoraggiati a superare ogni forma di divisione e di contrapposizione, coltivando sempre la comunione, il dialogo, l'unità nella diversità. Questo è il servizio proprio del successore di Pietro, servizio che nei viaggi apostolici trova un'espressione specifica, ogni volta adatta alle situazioni ecclesiali e sociali dei paesi visitati. Nel caso della Spagna, ho potuto notare con gioia quanto la gente di ogni età e condizione aspettasse la visita del Papa. Dappertutto ho trovato moltitudini ad accogliermi con grande calore. Questo fatto non era scontato e merita una riflessione. Naturalmente tale partecipazione esprime anzitutto, come dicevo, la fede del popolo spagnolo. Al tempo stesso ritengo che manifesti il bisogno diffuso di ritrovarsi uniti su un fondamento vero e profondo, non ideologico né di interesse parziale. Quel fondamento che solo Cristo, in ultima analisi, può assicurare e che il Vangelo, attraverso le necessarie inculturazioni, può trasmettere nella vita dei popoli. Può farlo perché il suo messaggio risponde pienamente a entrambe queste esigenze: la ricerca della verità e la sete di giustizia. A Madrid e a Barcellona ci siamo radunati nelle grandi cattedrali, come pure negli stadi modernissimi. Abbiamo pregato il Santo Rosario nell'Abbazia di Montserrat. Abbiamo celebrato nella Sagrada Famiglia, maestoso simbolo, sinfonia di pietra e di

luce che parla a tutti del mistero cristiano. Questo incontro di antico e moderno, di tradizione cattolica e cultura contemporanea, mi ha fatto percepire dal vivo il carattere proprio dell'Europa, la sua ricchezza inestimabile come realtà attuale non superata. Si tratta di un patrimonio da custodire con cura, per poterlo investire nell'oggi globale con le sue sfide epocali: la pace, l'ecologia integrale, lo sviluppo equo e sostenibile, il rispetto della dignità umana. Sono sfide che il Concilio Vaticano II aveva già chiaramente riconosciuto e sulle quali è ritornato il Magistero successivo, fino alla mia recente enciclica Magnifica Humanitas, che mira a custodire la persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Ho colto, attraverso i vari incontri, il bisogno di ascoltare nella voce del Papa il Vangelo della speranza per questa nostra umanità di oggi, duramente provata dalle conseguenze negative di un modello di sviluppo ingannevole. Questo bisogno, che ha trovato espressione nelle tante testimonianze che ho potuto ascoltare, testimonianze a volte commoventi, a volte edificanti, l'ho riconosciuto anche e soprattutto nei volti dei piccoli e dei poveri che ho incontrato, del bambino che nella parrocchia mi ha letto la sua lettera, di alcune vittime di abuso che chiedono di essere ascoltate, dei detenuti che mi aspettavano nel carcere, dei giovani pieni di inquietudine e di progetti, dei migranti nei centri di prima accoglienza alle Canarie. Proprio là, alle isole Canarie, ultima tappa del nostro itinerario, mi è stata offerta una chiave di lettura complessiva. Me l'hanno offerta, da una parte, la stessa posizione geografica di quell'arcipelago, dall'altra la realtà di una chiesa locale che accoglie un gran numero di migranti forzati provenienti soprattutto dall'Africa. Sappiamo che il fenomeno migratorio è complesso e che richiede piani di azione organici e concertati, ma questa chiave di lettura apre una prospettiva diversa e più ampia. Ci fa capire come siamo chiamati a rileggere il Vangelo nel mondo di oggi, scambiandoci i doni delle nostre rispettive culture e in particolare i frutti prodotti in esse dalla fecondità del messaggio di Cristo. E uno di questi frutti è proprio il dialogo tra le persone e tra i popoli, l'incontro in spirito di fraternità, che permette di scoprire e apprezzare reciprocamente i valori di cui l'altro è portatore. Questo cammino non è facile, richiede buona volontà e l'aiuto di Dio, ma è il cammino che conduce alla civiltà dell'amore. Cari fratelli e sorelle, il motto di questo viaggio apostolico era «Alzat la mirada», alzate lo sguardo. Sono parole di Gesù, rivolte ai suoi primi discepoli, per insegnare loro a vedere nelle persone e nelle folle il desiderio di vita, di verità, di pienezza. A me per primo il Signore ripete quelle parole e con la sua grazia ne ho fatto esperienza anche durante il viaggio. Oggi vorrei condividere con voi questo invito. Alziamo lo sguardo, impariamo da Gesù a guardare il prossimo, la gente, il mondo con gli occhi di Dio, cioè con amore, rispetto e compassione.
Infine, voglio ringraziare tutti coloro che hanno pregato per la buona riuscita di questo viaggio apostolico, in modo particolare le comunità di monache contemplative, che in Spagna, grazie a Dio, sono molto numerose. Continuate a pregare, perché con l'intercessione della Vergine Maria, i semi che ho sparso portino frutti abbondanti. Grazie.

0: Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre nostro in latino terminata, la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
1: Accolgo con soddisfazione il raggiungimento di un accordo tra la Repubblica Islamica dell'Iran e gli Stati Uniti d'America. Che sarà firmato nella giornata di venerdì, quale incoraggiante risultato di un paziente lavoro di dialogo e di negoziazione. Esprimo gratitudine ai paesi che si sono impegnati per favorire l'incontro tra le parti e rendere possibile tale intesa. Auspico che questo accordo possa contribuire a rafforzare la fiducia reciproca, la sicurezza e la stabilità nel Medio Oriente, promuovendo percorsi di dialogo e di cooperazione tra i popoli. Arrivano invece notizie dolorose sulla guerra in Ucraina, che continua ad allargarsi. Tante vittime innocenti, soccorritori uccisi, chiese e luoghi del patrimonio culturale devastati dalle fiamme. Sono vicino a quanti piangono i propri cari, ai feriti e a coloro che in mezzo alla violenza continuano a servire la vita con coraggio. Invito tutti a pregare perché questa guerra finisca. Chiediamo al Signore di aprire vie di dialogo, di spegnere l'odio e di rendere possibile una pace giusta e duratura. Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. In particolare saluto il pellegrinaggio della diocesi di Volterra con il vescovo Monsignor Roberto Campiotti. Cari fratelli e sorelle, possa la sosta presso le tombe degli Apostoli rafforzarvi nella fede e spingervi a proseguire con rinnovato entusiasmo nel cammino della santità, fedeli al Vangelo e all'insegnamento della Chiesa. Accolgo con affetto i sacerdoti novelli di Brescia e di Cremona, i chierici regolari teatini e i cappellani delle carceri italiane. A ciascuno auguro di essere operai laboriosi nella vigna del Signore. Saluto altresì i fedeli di Borgo Velino, San Bartolomeo in Galdo e Santa Barbara in Salento, come pure l'Associazione Sportiva Vis Velletri, la squadra di basket Jungle Tea Palestrina e l'Associazione Banca del Tempo di Piana degli Albanesi. Su tutti invoco la grazia del Signore e l'assistenza materna della Beata Vergine Maria. Il mio pensiero va infine ai giovani, ai malati e agli sposi novelli. Siamo alle soglie del periodo estivo, tempo di turismo e di pellegrinaggi, di ferie e di riposo. Cari giovani, mentre penso ai vostri coetanei che stanno ancora affrontando gli esami, auguro a voi già in vacanza di approfittare dell'estate per utili esperienze sociali e religiose. Esorto voi, cari malati, a trovare conforto e sollievo nella vicinanza dei vostri familiari. E a voi, cari sposi novelli, rivolgo l'invito ad utilizzare questo periodo estivo per approfondire sempre più il valore della missione nella Chiesa e nella società. A tutti la mia benedizione.

bene con la benedizione apostolica, preceduta dal canto del Padre Nostro in latino, si è conclusa l'udienza generale di oggi, mercoledì 17 giugno. Seconda udienza per questo mese, 56esima udienza generale dall'inizio del pontificato di Papa Leone XIV. Papa oggi, come avete sentito, ha sospeso le sue catechesi dedicate ai documenti del Concilio Vaticano II per parlare del suo recente pellegrinaggio in Spagna dal 6 al 12 giugno. Ma di questo parleremo nella seconda parte della nostra trasmissione, subito dopo l'appuntamento con l'informazione e le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Io restituisco subito la linea alla regia. A più tardi.

Le 11, Papa Leone all'udienza generale riflette sul viaggio apostolico in Spagna. Ho incoraggiato i fedeli a superare ogni forma di divisione e contrapposizione, coltivando il dialogo e l'unità nella diversità. Alzate lo sguardo, motto del viaggio, sono parole di Gesù, ricorda il Papa. A me per primo il Signore ripete quelle parole. Oggi vorrei condividere questo invito. Alziamo lo sguardo, impariamo da Gesù a guardare il prossimo con gli occhi di Dio, con amore, rispetto e compassione. Accolgo con soddisfazione il raggiungimento di un accordo tra la Repubblica Islamica dell'Iran e gli Stati Uniti che sarà firmato nella giornata di venerdì, quale incoraggiante risultato di un paziente lavoro di dialogo e negoziazione. Così Papa Leone esprimendo gratitudine ai paesi che si sono impegnati per favorire un incontro tra le parti. Auspico, ha continuato il pontefice, che questo accordo possa contribuire a rafforzare la fiducia reciproca, la sicurezza e la stabilità del Medio Oriente. Arrivano invece notizie dolorose sulla guerra in Ucraina che continua ad allargarsi, tante vittime innocenti, chiese e luoghi del patrimonio culturale devastati dalle fiamme. Sono vicino, ha detto Papa Leone da Piazza San Pietro, a coloro che piangono i propri cari. Invito tutti a pregare perché questa guerra finisca. Chiediamo al Signore di aprire vie di dialogo, di spegnere l'odio e rendere possibile una pace giusta e duratura. È tutto.

0: E la nostra sigla, questo bellissimo brano di Ennio Morricone, ci introduce nella seconda parte della nostra trasmissione. Ancora un cordiale saluto, un ben ritrovati da Orazio Coclite
1: e da Eugenio Bonanata al microfono, Bruno Orti alla console per la parte tecnica ed Edoardo Valentino in supporto alla redazione in qualità di stagista.
0: Quindi auguriamo un buon proseguimento di lavoro al nostro Edoardo. Allora, siete nuovamente collegati, cari amici, con Piazza San Pietro, dove ha avuto luogo l'udienza generale di oggi, mercoledì 17 giugno. 56esima udienza generale. Mentre vi parlo, Papa Leone sta salutando alcuni dei partecipanti. Si tratta di vescovi provenienti da tutto il mondo. 20.000 i pellegrini presenti di diversi paesi che hanno salutato e soprattutto ascoltato le parole del Papa, che questa mattina ha parlato del suo recente pellegrinaggio in Spagna dal 6 al 12 giugno. Con il motto Alzate lo sguardo, Papa Leone ha percorso 2.500 chilometri, 21 eventi in 6 giorni, 4 tappe, Madrid, Barcellona con Montserrat, Gran Canaria e Tenerife. E, dopo il lungo viaggio in 4 paesi africani, questa volta il pontefice si è trovato immerso in un paese europeo di antica, ricchissima tradizione cattolica ed è apparso evidente come nella Spagna di oggi, che ha conosciuto notevoli mutamenti sociali e culturali, il Papa sia stato accolto dovunque con entusiasmo e soprattutto con apertura all'ascolto. E di questo il pontefice ha reso grazie a Dio e a tutto il popolo spagnolo, al re, alle autorità civili, ai vescovi e alle comunità ecclesiali. Archiviato il viaggio in Spagna, si guarda ora a Eugenio, si guarda ora alla prossima visita pastorale di Papa Leone a Pavia sabato prossimo 20 giugno. Sarà una visita pastorale di grande rilievo religioso, istituzionale, civile e la visita coinvolgerà alcuni dei luoghi più significativi della città, iniziando dal Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica, poi la Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro, Piazza Duomo e infine Piazza della Vittoria. Il Papa arriverà nella città lombarda intorno alle 14:45, atterrando in elicottero presso il campo rugby in località Cravino. Alle 15 è prevista la prima tappa al Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica di Pavia. Allora colleghiamoci subito con il dottor Sandro Rossi, che ne è il direttore generale. Dottore, buongiorno.
2: Buongiorno a lei, buongiorno.
0: Grazie per aver accettato il nostro invito. E innanzitutto, dottor Rossi, e come vi state preparando a questa visita del Papa e cosa prevede questa prima sosta del pontefice lì da voi?
2: Allora, innanzitutto per noi è un grande onore, è un grande piacere ricevere Sua Santità qui al CNAO. Il CNAO è un centro di cura di tumori difficili da trattare con altre terapie, che utilizza le particelle nucleari. Abbiamo un acceleratore di particelle con cui abbiamo trattato finora oltre 6.000 pazienti che sono affetti da patologie, come dicevo, che sono radioresistenti oppure vicino ad organi critici, e quindi usiamo la potenza dell'energia nucleare in maniera molto puntuale, precisa e selettiva. Ecco, la visita del Santo Padre, che tra l'altro ha anche una formazione di matematico, quindi di scienziato, per noi è di particolare importanza, di particolare significato, quindi siamo tutti in trepidante attesa di questo momento magico dove riceveremo appunto sabato pomeriggio la sua visita.
0: Ecco, come è stato accolto l'annuncio della visita del pontefice al vostro centro? Ecco, ve l'aspettavate, dottor Rossi?
2: Allora, devo dire che ci avevamo pensato e speravamo proprio in questa visita, in questo momento, proprio perché in questo posto si uniscono da una parte diciamo un profondo significato scientifico e quindi di ricerca dell'uso dell'energia in maniera assolutamente pacifica e per la cura dei pazienti. E dall'altra parte c'è ovviamente l'attenzione al malato, alla persona che deve essere trattata, che quindi ha un grande problema, e la visita del Santo Padre dà un significato, sottolinea l'umanità e appunto l'attenzione, la cura al paziente che anche qui vogliamo dare. Quindi c'è questo connubio tra la scienza e la cura, tra se vogliamo da una parte la spiritualità e dall'altra appunto la ragione, che sono proprio testimoniate in maniera direi perfetta dalla visita del Santo Padre. Quindi ci speravamo e siamo contentissimi che il Santo Padre venga da noi.
0: Ecco, conosciamo ora il Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica di Pavia, una fondazione privata senza scopo di lucro, istituita dal Ministero della Salute, e rappresenta un'eccellenza mondiale nella cura dei tumori difficili. Dottor Rossi, la domanda che mi viene spontanea, ma che si intende per tumori difficili?
2: Allora, sono tumori che non trovano oggi delle risposte con le tecniche tradizionali, che sono sostanzialmente la chirurgia e la radioterapia con i fotoni. Quindi non andiamo a sostituirci a quelle che sono già le risposte per patologie che oggi si trattano e che hanno successo nella cura. Noi ci siamo indirizzati, siamo stati appunto creati per indirizzarci su quelle patologie che oggi non hanno alternative di cura. In particolare sono tumori che sono vicini ad organi critici come la base del cranio, dove il cervello, la spina dorsale sono degli organi da preservare, quindi serve una grande precisione.

0: riusciamo anche a debellare queste forme tumorali particolarmente resistenti. Quindi la combinazione di queste due caratteristiche, la precisione e l'efficacia radiobiologica, sono la peculiarità di queste metodologie.
1: Dottore, io volevo chiedere che cos'è l'adroterapia e quali sono i vantaggi che comporta.
0: Certo, allora l'adroterapia, adros significa forte, e quindi sono quelle terapie che utilizzano i nuclei degli atomi, dove appunto i nuclei sono formati dai quark che interagiscono tra di loro con una forza che si chiama forte, che noi fisici appunto chiamiamo forza forte, quindi adroterapia, l'uso delle particelle adroniche. Oggi a livello appunto terapeutico si usano il nucleo più semplice dell'atomo di idrogeno, quindi il protone, oppure appunto il nucleo dell'atomo di carbonio. Il carbonio è fatto da 6 protoni e 6 neutroni, quindi è 12 volte più pesante del protone. Qual è la caratteristica di questi fasci di particelle? Quello, come dicevo prima, di essere precisi. Quando dico precisi significa una precisione dell'ordine della frazione di millimetro, quindi riusciamo a colpire i bersagli con estrema precisione nel paziente. E dall'altra parte le particelle più pesanti del carbonio riescono anche a essere, come dicevo, più efficaci nel debellare quelle forme tumorali che sono particolarmente radioresistenti. Oggi abbiamo in operazione a CNA una macchina che produce questi fasci ed è unica in Italia, ce ne sono solo una decina nel mondo, ma il centro, grazie a questo impegno costante appunto delle istituzioni, del Ministero della Salute e anche di Regione Lombardia, ci permetterà appunto di introdurre delle nuove metodiche, una forma più precisa ancora per l'uso dei protoni attraverso delle strutture meccaniche che ruotano i fasci attorno al paziente in modo da colpirlo da tante direzioni, e anche un'applicazione clinica di ricerca, di prospettiva che appunto vogliamo introdurre, che consiste nella combinazione di un farmaco che posiziona un atomo di boro in maniera selettiva sulle cellule tumorali e poi viene innescato un meccanismo di esplosione del boro attraverso un fascio di particelle esterno, quella che si chiama una cattura, una terapia con cattura neutronica del boro, BNCT in gergo, e questa potenzialmente potrebbe essere veramente una soluzione per tumori anche con metastasi. Ecco, questa è una metodica che inizieremo nei prossimi anni, nell'arco di un triennio faremo una sperimentazione con la speranza che dia risposte anche a queste patologie che oggi sono veramente difficili da curare.
1: Ecco, dottore, giusto per precisarlo, ecco, quali sono le patologie più maggiormente indicate, no, per questa tecnica?
0: Ecco, oggi il Ministero e il Sistema Sanitario Nazionale riconosce 10 patologie, tra queste abbiamo i cordomi e i condrosarcomi della base cranica, abbiamo i meningiomi, abbiamo i tumori del melanoma oculare, abbiamo i tumori pediatrici, sono un elenco di patologie che può trovare, che si possono trovare sul sito della nostra fondazione, quindi www.cnao.it, e queste patologie appunto sono tra quelle che necessitano della precisione e della capacità di curare i tumori radioresistenti. Menzionavo i pediatrici proprio perché l'estrema precisione fa sì che si risparmino al meglio i tessuti di questi piccoli pazienti che sono destinati a crescere e di conseguenza non devono subire dei danni oppure aumentare il rischio di recidive dovute alla radiazione terapeutica stessa.
2: Dottor Rossi, dalla sua nascita fino ad oggi, quanti pazienti sono stati trattati e la ricerca continua?
0: Allora, da quando abbiamo iniziato i trattamenti nel Sistema Sanitario Nazionale abbiamo trattato oltre 6.200 pazienti. C'è da ricordare una cosa, che ogni paziente viene al CNAO per il trattamento un numero di giorni consecutivi che dipende dalla patologia e dalla modalità di cura. Per esempio con i protoni il paziente torna 25 giorni, quindi sostanzialmente in media, quindi 6, 5, 7 settimane, 5 giorni a settimana, è un trattamento completamente ambulatoriale. Nel caso degli ioni carbonio torna circa una quindicina di volte, 15-16 volte. Quindi devi immaginare che quando noi trattiamo circa in media 600 pazienti all'anno,

0: corrispondono a circa 11.000 sedute di adroterapia all'anno. Quindi ogni giorno al CNAO ci sono circa 50 pazienti in trattamento che appunto vengono, hanno un appuntamento, attendono il loro momento, vengono trattati con una seduta che dura circa mezz'ora di preparazione e pochi minuti di irraggiamento vero e proprio, una seduta indolore, e poi se ne tornano appunto alla loro vita normale. Quindi è un trattamento ambulatoriale, 600 pazienti all'anno e circa finora oltre 6.200 pazienti in totale. Tutti tra l'altro rimborsati dal servizio e coperti come costi dal Servizio Sanitario Nazionale.
1: Ecco, dottor Rossi, io leggevo che il vostro è l'unico centro di adroterapia in Italia. E quanti ne esistono nel mondo di questi centri?
0: Allora, lei deve sapere, come le ho detto, che appunto ci sono diversi tipi di adroterapia, quelle che si fanno con i protoni, che è il più semplice, e di questi ne esistono anche altri in Italia, ne esistono a Milano, ne esistono a Trento, ce ne sono altri in costruzione, ce ne sono circa 150 nel mondo, e utilizzano appunto questi acceleratori di particelle di protoni, sono i più semplici, sono delle macchine commerciali. Come la nostra invece a Pavia ne esistono molte di meno, ne esistono solamente in Italia nessuna, ne esistono 4 in Europa e una dozzina in totale nel mondo. Quindi sono macchine più performanti, perché devono accelerare anche gli ioni carbonio, che sono più pesanti e di conseguenza le macchine sono più grandi e impegnative. E con le nuove tecnologie di cui le ho raccontato prima, che verranno introdotte in questi anni, appunto nel prossimo triennio, a partire già da quest'anno, il CNAO diventerà uno dei centri, se non forse il centro più avanzato a livello mondiale.
1: Ecco, per chiudere questa nostra interessantissima chiacchierata, dottor Rossi, vogliamo ora guardare al futuro. Il Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica è interessata ad un ambizioso progetto di espansione, è così?
0: Esattamente, abbiamo già completato l'edificio che ospiterà le nuove tecnologie. Una di queste, quella che prevede i fasci rotanti di protoni attorno al paziente, comincerà a trattare i pazienti quest'autunno, quindi è in fase avanzatissima di commissioning, come diciamo noi, di prova. E successivamente dall'anno prossimo avremo anche quella metodica che le ho detto prima, della BNCT, questa cattura neutronica del boro, con questa metodica appunto cercheremo di affrontare la problematica delle neoplasie anche metastatiche. La macchina che invece entra in funzione quest'autunno, quella che ruota i fasci attorno al paziente, in particolare è stata pensata per l'applicazione sui pazienti pediatrici, proprio per le caratteristiche tecniche che la contraddistinguono.
2: Dottore, torniamo a sabato, alle 15 il Papa sarà da voi a Pavia, prima tappa dopo il suo arrivo in città. Da programma si legge che incontrerà e saluterà alcuni dirigenti, personale medico, alcuni bambini in cura con i genitori. In un flash, quali sono le aspettative legate appunto alla venuta di Papa Leone nella vostra struttura?
0: Guardi, io penso che sarà per noi una grandissima emozione, sarà da una parte un'emozione e dall'altra parte una grandissima gratificazione per il lavoro che il personale di CNAO sta facendo, perché va sottolineato che qui a CNAO lavorano circa 200 persone. Di queste 200 persone rappresentano 20 professionalità diverse. Sono persone che hanno competenze che vanno dall'ingegneria alla medicina, all'oncologia, alla fisica, all'economia. Ecco, è veramente una grande orchestra che ha come scopo e finalità quella di far funzionare in maniera molto efficiente una macchina, ha uno scopo scientifico di ricerca continua, ma dall'altra parte c'è la finalità vera, che è quella della cura della persona e del paziente. Ecco, vedere il Papa che viene, che parla con noi, che incontra i pazienti con cui noi ogni giorno abbiamo a che fare, Ecco, per noi sarà una testimonianza veramente è una spinta a continuare ad andare avanti, a fare quello che facciamo nel miglior modo possibile. Ecco, mi lasci anche ringraziare da ultimo il fatto che questa visita è stata realizzata grazie anche all'intervento del Vescovo di Pavia, il Monsignor Sanguinetti, che ha avuto molta attenzione anche per il nostro centro e anche agli stessi frati della Congregazione degli Agostiniani, con cui abbiamo un colloquio, un'interazione da tempo, e che anche loro hanno favorito questa visita. Quindi per noi sarà veramente un'emozione fantastica.
1: Abbiamo sentito da quanto ci ha detto il dottor Sandro Rossi, c'è tanta professionalità in questo centro, ma dottore, dal suo racconto viene fuori tanto amore verso i...
0: Guardi, io ho una formazione di fisico, sono partito dalla fisica delle alte energie, ho lavorato al CERN di Ginevra e ho trovato sempre una motivazione personale nella scienza, nello scoprire nuove cose, nell'andare alla ricerca del significato del come funzionano le cose. Ecco, vedere però che questa scienza viene applicata e restituisce il sorriso ad una bambina che viene trattata e alla famiglia che l'accompagna, devo dire che è una gratificazione insuperabile. E il Papa e la visita del Papa ha proprio questo significato per me e per tutti noi.
1: Incarnate benissimo quel passo degli Atti degli Apostoli, che c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Tanta professionalità, ma anche tanto amore. Dottor Rossi, io la ringrazio e aspetteremo questa visita di Papa Leone lì al Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica di Pavia. Grazie al dottor Sandro Rossi, direttore generale del centro. Buona giornata, dottore.
0: Voglio ringraziare voi.
1: Buona giornata e grazie.
0: Voglio ringraziare lei e grazie e buona giornata.
1: Grazie, le dedichiamo il prossimo brano. Buona giornata, dottore.
0: Grazie.

0: E grazie ancora al dottor Sandro Rossi, direttore generale del Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica di Pavia. Continueremo a parlare tra poco della visita di Papa Leone nella città lombarda, lo faremo col vescovo Monsignor Sanguinetti. E vogliamo dire che oggi Papa Leone
1: ha formulato degli appelli al termine dell'udienza generale, prima dei saluti in italiano. Il primo tema su cui si è soffermato è stato il raggiungimento di un accordo tra la Repubblica Islamica dell'Iran e gli Stati Uniti d'America, accordo che sarà firmato prevedibilmente nella giornata di venerdì. Incoraggiante risultato di un paziente lavoro di dialogo e di negoziazione, ha detto il Papa. Esprimo gratitudine ai paesi che si sono impegnati per favorire l'incontro tra le parti e rendere possibile tale intesa. Auspico, ha detto ancora il Papa, che questo accordo possa contribuire a rafforzare la fiducia reciproca, la sicurezza e la stabilità nel Medio Oriente, promuovendo percorsi di dialogo e di cooperazione tra i popoli. E poi il Papa ha proseguito cambiando scenario, parlando invece della situazione in Ucraina, paese dal quale ha detto arrivano invece notizie dolorose, perché la guerra nel paese continua ad allargarsi, tante vittime innocenti, ha detto il Papa, soccorritori uccisi, chiese e luoghi del patrimonio culturale devastati dalle fiamme. Sono vicino a quanti piangono i propri cari, ai feriti e a coloro che in mezzo alla violenza continuano a servire la vita con coraggio. E poi l'appello forte di Papa Leone: invito tutti a pregare perché questa guerra finisca, chiediamo al Signore di aprire vie di dialogo, di spegnere l'odio e di rendere possibile una pace giusta e duratura. Queste sono state le parole di Papa Leone prima dei saluti in lingua italiana.
0: Grazie Eugenio per aver ricordato gli appelli lanciati dal pontefice, che ha invece dedicato la sua catechesi alla sua recente visita in Spagna dal 6 al 12 giugno. Dopo il lungo viaggio in 4 paesi africani, questa volta si è trovato immerso in un paese europeo di antica e ricchissima tradizione cattolica. Ed è apparso evidente, come nella Spagna di oggi, che ha conosciuto notevoli mutamenti sociali e culturali, il Papa sia stato accolto dovunque con entusiasmo e tanta apertura all'ascolto. E di questo Papa Leone ha reso grazie a Dio, a tutto il popolo spagnolo, al re, alle autorità civili, ai vescovi e alle comunità ecclesiali. Il popolo di Dio, ha detto, mi ha molto confortato con la festosa manifestazione della sua fede e del suo affetto. A mia volta, sono ancora parole del pontefice, ho confermato i fedeli e li ho incoraggiati a superare ogni forma di divisione e di contrapposizione, coltivando sempre la comunione, il dialogo, l'unità nella diversità. Questo, ha affermato, è il servizio proprio del successore di Pietro, servizio che nei viaggi apostolici trova un'espressione specifica ogni volta adatta alle situazioni ecclesiali e sociali dei paesi visitati. Il Papa ha ripercorso poi le 4 tappe, una per una. E il motto di questo viaggio, apostolico, è stato alzate lo sguardo. Sono parole di Gesù rivolte ai suoi primi discepoli per insegnare loro a vedere nelle persone, nelle folle, il desiderio di vita, di verità e di pienezza. Impariamo, ha concluso il pontefice, impariamo da Gesù a guardare il prossimo, la gente, il mondo, e facciamoli con gli occhi di Dio, cioè con tanto amore, con tanto rispetto e con tanta compassione. Questo in breve è quanto ha detto il Papa questa mattina. Prima di collegarci con il vescovo di Pavia, ricordiamo una persona che ieri sera ci ha lasciato, il cardinale Camillo Ruini, E a proposito, è stato diffuso il messaggio dell'attuale presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Cardinale Zuppi.
1: Sebbene a dare l'annuncio sia stato il Cardinale Vicario di Roma, Baldassarre Reina, che ieri sera appunto ha diffuso questo messaggio: grati per la lunga e proficua vita cristiana di Ruine, per il suo servizio alla Chiesa, la sua guida pastorale dal 91 al 2008, prosegue la nota, ha lasciato un segno profondo della sua intelligenza nell'interpretare la presenza dei cristiani nella città, unendovi la responsabilità di presidente della Conferenza Episcopale della Chiesa Italiana. E quindi queste le parole del Cardinale Reina, che ha annunciato ieri sera appunto la scomparsa del Cardinale. E ci sono anche le parole di Zuppi, il presidente attuale della Conferenza Episcopale Italiana: ci raccogliamo in preghiera e affidiamo alla misericordia del Padre il Cardinale Ruini, che il Signore ha chiamato a sé, afferma il Cardinale Zuppi. Questo messaggio di cordoglio per la morte del porporato lo ricordiamo, prosegue Zuppi, con riconoscenza per la vita spesa al servizio del Vangelo, della Chiesa di Roma e della Conferenza Episcopale Italiana, ha aggiunto Zuppi, sottolineando come Ruini abbia servito la Chiesa con intelligenza, passione pastorale e profondo senso ecclesiale. Queste le parole del Cardinale Zuppi.
0: Ecco che l'attuale presidente della Conferenza Episcopale Italiana, ricordiamo che il Cardinale Ruini è stato vicario del Papa per la città di Roma e presidente della Conferenza Episcopale Italiana.
1: Sì, attendiamo di conoscere le date del funerale. Chiaramente è una domanda che si stanno facendo in molti. Il Cardinale Zuppi nel suo messaggio ha evidenziato anche questa visione pastorale del Cardinale scomparso, secondo cui la fede non è mai estranea alla storia e l'annuncio cristiano deve incontrare le domande reali dell'uomo, della società e della cultura. Un impegno, ha proseguito il Cardinale Zuppi, che ha contribuito a far sì che la Chiesa italiana potesse pensare, discernere, parlare e camminare nel proprio tempo, custodendo il legame vivo con il cercare la verità che è Cristo, perché solo essa rende libere e capace di amare. E poi ha concluso il Cardinale Zuppi: ci stringiamo con affetto ai familiari, alla diocesi di Roma e a quanti lo hanno conosciuto, stimato e seguito nel suo lungo ministero. E c'è da dire, Orazio, che sono tantissimi i messaggi all'indirizzo della famiglia e della Chiesa di Roma per la scomparsa del Cardinale Ruini.
0: E noi assicuriamo la nostra preghiera. Tra i tantissimi pellegrini presenti stamane in piazza San Pietro, questa mattina anche molte persone anziane, tanti giovani ma anche persone anziane. Mi vengono in mente le parole di Benedetto XVI, che diceva: dove non c'è amore per gli anziani non c'è futuro per i giovani. E la qualità di una società, di una civiltà, sono ancora parole di Benedetto XVI, si giudica anche da come gli anziani sono trattati e dal posto loro riservato nel vivere comune. Ed è vero, è proprio vero, l'attenzione agli anziani fa la differenza di una civiltà. E a riguardo di anziani è stato diffuso, Eugenio, nei giorni scorsi
1: il messaggio per la prossima giornata mondiale dei nonni e degli anziani, che la cui sesta edizione si celebrerà domenica 26 luglio 2026,
0: quando ricorderemo Anna e Gioacchino, i genitori della Beata Vergine Maria, i nonni di Gesù.
1: E quindi nel testo il Santo Padre ricorda che il Signore conosce il volto di ciascuno e che il suo amore non viene mai meno, nemmeno nella fragilità della vecchiaia. La giornata, scrive Papa Leone, è un'opportunità per riscoprire che la Chiesa è chiamata ad essere madre di tutti e ad ogni età è sempre possibile scoprirsi figli e figlie di Dio. E quindi poi si rivolge direttamente agli anziani il Papa, incoraggiandoli a non temere la debolezza, non abbiate paura della fragilità, e a riconoscere in essa una vera e propria vocazione alla preghiera e alla riconciliazione, chiedendo loro di pregare con insistenza pazienza perché giunga presto la pace nel mondo intero. E c'è da dire che il dicastero per i laici, la famiglia e la vita ha distribuito proprio in questi giorni un kit pastorale, diciamo così, al servizio delle comunità di tutto il mondo, proprio per aiutare le diverse comunità a celebrare questa ricorrenza, quindi offrendo strumenti e suggerimenti per mettere in pratica il desiderio che ha espresso il Papa nel suo messaggio, cioè questa giornata, dice il Papa, sia uno stimolo per tutti, in particolare per i più giovani, a riprendere la bella abitudine di visitare i propri nonni, gli anziani della famiglia e anche coloro che non ricevono alcuna visita. Portate loro, scrive il Papa, con questo messaggio la vostra presenza, la vicinanza e l'affetto del Papa. Quindi un messaggio di tenerezza da Papa Leone all'indirizzo di tutti i nonni, gli anziani, dando un compito, diciamo, ai più giovani. Quindi, anche perché il Papa ha parlato, no, di vacanze, periodo di ferie.
0: Sì, proprio rivolgendosi ai pellegrini di lingua italiana.
1: Forse magari può essere anche una bella idea per tutti noi di, in questo periodo in cui diminuiscono gli impegni lavorativi, ecco, di visitare, incontrare, ascoltare persone che anziane un po' più avanti nell'età.
0: E continuiamo a parlare, Eugenio, continuiamo a parlare della visita di Papa Leone XIV nella bellissima città di Pavia. Abbiamo detto dell'incontro nel centro nazionale di adroterapia oncologica, poi raggiungerà il pontefice la basilica di San Pietro in Ciel d'Oro, dove sarà accolto dai padri agostiniani e anche dai vescovi lombardi. Qui venererà le reliquie di Sant'Agostino e dopo il saluto ai fedeli radunati nell'area esterna si sposterà verso il centro storico con una breve sosta in Piazza Duomo e il successivo arrivo in Piazza della Vittoria, dove è previsto il saluto alla cittadinanza. Questo in breve il programma della visita. Ad accoglierlo e ad accompagnare il pontefice nei vari spostamenti ci sarà il vescovo di Pavia, Monsignor Corrado Sanguinetti, che abbiamo raggiunto telefonicamente. Eccellenza, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno.
0: Grazie per il tempo che ci dedicherà questa mattina. Sarà super impegnato, ma ha riservato qualche minuto a noi e agli ascoltatori della Radio Vaticana. Allora,
2: certo,
0: innanzitutto, Eccellenza, come vi state preparando a questa visita? Una visita che profuma di storia e di attesa. Immagino tanto lavoro per organizzare al meglio l'incontro con il Papa.
2: Beh sì, ci sono degli aspetti ovviamente organizzativi in cui sono molto impegnate molte persone, ma credo che la cosa più importante è che in queste settimane precedenti abbiamo cercato di preparare il cuore con la preghiera, sia attraverso una specifica preghiera che ho composto per la visita, sia attraverso delle preghiere dei fedeli che sono state fatte di domenica in tutte le comunità, e sia attraverso due momenti anche di riflessione che abbiamo promosso a livello cittadino. Percepisco sì una bella attesa che c'è sia in città che nella diocesi, e certo è una visita che, come dire, dove il Papa viene sia come pellegrino, come figlio di Sant'Agostino alla tomba del grande santo, e viene anche appunto a visitare e incontrare la nostra chiesa, e per noi questo è un grande dono, un grande regalo che attendiamo davvero di vivere con tanta gioia.
1: Eccellenza, come hanno reagito i fedeli all'annuncio della visita di Papa Leone XIV?
2: Ma direi che innanzitutto un pochino, per quanto è stata in attesa, perlomeno non così presto, però un po' la speranza che il Papa venisse a Pavia l'avevamo, perché appunto conoscendo questo legame profondo che già il padre Prevost aveva con Sant'Agostino, perché quando era priore generale mi hanno detto che veniva tutti gli anni per la festa di Sant'Agostino, a volte veniva anche in forma quasi privata a pregare, quindi pensavamo e speravamo che sarebbe venuto anche per una semplice preghiera, però certamente è stato un po' una sorpresa avere la notizia in tempi così brevi, poco più di un anno di inizio del suo pontificato, della sua visita. E devo dire che ho percepito così in generale, sia nella comunità cristiana ma anche nella comunità civile, una risposta proprio bella di come dire, di gratitudine, anche così per questa scelta che il Papa fa. In fondo ha cominciato da poco a fare i suoi primi viaggi anche in diverse località italiane, e aver scelto Pavia come una delle prime mete per noi, come dire, ci rallegra, in qualche modo anche ci onora.
1: E comunque il Papa, possiamo dire, è di casa, no, a Pavia, possiamo dire così.
2: Sì, sì.
1: C'è questa,
2: certo,
1: questa idea, questo approccio, questo legame.
2: Certo, poi Pavia, devo dire, io sono vescovo da 10 anni, però è una chiesa che ha avuto il dono di visite papali. Ultimi pontefici, è venuto Papa Giovanni Paolo II nel 1984, è venuto nel 2007 Papa Benedetto, che venne proprio per Sant'Agostino, e purtroppo non abbiamo avuto il dono di avere Papa Francesco. L'avevamo provato a invitare, poi però i suoi problemi anche di salute hanno reso più difficile gli spostamenti, e quindi abbiamo adesso la gioia di avere tra noi Leone XIV.
0: Come abbiamo sentito, Eccellenza, Papa Leone veniva spesso in visita alla Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro, dove sono custodite, e questa in un'arca medievale, le ossa di Sant'Agostino. E se non vado errato, Eccellenza, fu proprio lui, come priore generale, ad accogliere Papa Benedetto XVI nella sua storica visita pastorale del 2007 alla tomba di Agostino.
2: Esatto, infatti nelle foto della visita si vede benissimo, accanto al mio predecessore, il caro Monsignor Giovanni Giudici, si vede benissimo Padre Prevost, vestito chiaramente da agostiniano, che lo accolse in San Pietro in Ciel d'Oro, e poi fu vicino appunto nel momento finale della visita, che fu appunto un po' la tappa del cuore di Papa Benedetto, perché al termine di una giornata molto intensa celebrò i Vespri nella Basilica, e lì poté venerare sia le resti di Sant'Agostino, le reliquie di Agostino, ma anche quelli di San Severino Boezio, che sono conservati nella cripta della stessa chiesa.
0: Ecco, in un tempo segnato da tanta violenza, da tante guerre, la presenza del Papa a Pavia assume anche il valore di una testimonianza di pace, parola autorevole che attraversa le ferite del presente e invita a non rassegnarsi, Eccellenza.
2: Assolutamente, infatti uno degli incontri di preparazione l'abbiamo proprio dedicato al magistero di Papa Leone come magistero di pace e di unità. Sicuramente il Papa, sia per la situazione purtroppo drammatica che sta vivendo in questo momento il nostro mondo, ma credo anche per una sensibilità sua personale, dove c'è sicuramente anche una traccia di Agostino, perché Agostino ha dedicato tante riflessioni al tema della pace, vista in tutte le sue dimensioni, spirituale ma anche sociale. Il tema dell'unità, l'unità nella Chiesa, particolarmente sofferta ai tempi di Agostino. E quindi io credo che la voce del Papa in questo momento è una voce che viene ascoltata da tutti, non solo dai cattolici e dai credenti, perché è una voce, direi, di speranza, di chiarezza, è una voce che appunto ci invita a non rassegnarci, a non abituarci a queste logiche di prepotenza, di dominio, di guerra, e credo che sia una voce che, anche se purtroppo apparentemente per ora sembra poco ascoltata dai potenti, trova però ascolto in tanti cuori e sicuramente porterà i suoi frutti.
0: Ecco, la visita del Papa non è solo un omaggio al santo di Ippona, Sant'Agostino, ma un incontro con una città intera, con la sua chiesa e la sua storia. E con quale animo attendete il pontefice, Eccellenza?
2: Ma dunque, come chiesa noi ovviamente cerchiamo di... vogliamo guardare a lui come Pietro, come colui che adesso è Pietro, viene in mezzo a noi per confermarci nella fede, ma anche per riscaldarci l'animo, per far ardere il cuore, per rilanciarci nel compito un po' della missione, della testimonianza. E rispetto anche alla città, Pavia è una città chiaramente, è come dire, laica, multiculturale, però una città con una forte memoria cristiana, e poi una città molto vivace dal punto di vista, direi, della cultura, della ricerca, sia attraverso la presenza dell'università e dell'Istituto di Studi Superiori, lo IUS, sia attraverso i poli sanitari, che sono poli di cura e di ricerca. E quindi credo che anche sia importante per la nostra città recuperare sempre di più questa vocazione alla cura e alla cultura. E in questa vocazione alla cura e alla cultura ci sta anche la vocazione, come dire, all'attenzione a coloro che sono più fragili, a coloro che possono rimanere più indietro, perché una cura, una cultura veramente umana è una cura, una cultura che mettono al centro l'uomo, cominciando proprio dal fragile, dal debole. Il Papa, mi pare che anche nel recente Vangelis Spania, il bellissimo discorso che ha fatto al Parlamento, ha rimesso chiaramente il cuore su questi temi fondamentali, e penso che lo farà anche a Pavia, e sarà un messaggio importante anche per la nostra comunità, non solo ecclesiale ma anche civile e culturale.
1: Questa eccellenza è il suo auspicio legato alla visita di Leone XIV in città, vero?
2: Certo, che sia da una parte una buona, come dire, in senso buono, una buona scossa spirituale per le nostre comunità ecclesiali e cristiane, ma anche porsi un messaggio di speranza e anche di presa di coscienza di un'identità che è un'identità bella, forte, legata alla sua storia, della nostra città, un'identità che è chiamata a vivere il presente mettendo veramente al centro la persona umana. Penso che anche l'enciclica di Papa Leone sulla, non tanto sull'intelligenza artificiale ma sulla cura della persona umana nell'età dell'intelligenza artificiale è un messaggio che vedo sta riscuotendo molta attenzione. Questa enciclica mi risulta eletta da tanti, anche da persone non pienamente appartenenti alla Chiesa o che magari hanno un loro modo diverso di concepire la fede, però su questi temi il Papa mi pare registra un ascolto attento e questo è un bel segno.
1: È un documento sul quale vale la pena meditare, insomma, rileggere. Eccellenza, io volevo ritornare un po' ai preparativi, no, di queste ore, di questi giorni. C'è un'immagine che l'ha colpita particolarmente di questo appunto, dei preparativi che vuole condividere con i nostri ascoltatori, così giusto per dare anche un'idea di quello che sta succedendo a Pavia in questi giorni?
2: Beh, mi ha colpito due cose. Uno, in questi giorni il Vescovado è pieno di gente perché c'è il ritiro dei pass per le varie le piazze dove il Papa incontra le persone, e è bello perché si vedono persone, come dire, bambini, famiglie, giovani, adulti, disabili, perché ci sono appunto anche diverse zone per loro, e quindi quando io scendo magari un po' in cortile, come dire, vedere un po' la mia chiesa che sta vivendo questa attesa contemplazione. E poi mi ha colpito incontrare in questi giorni alcuni giovani che invece faranno servizio di volontariato, e mi hanno raccontato la sera che hanno fatto l'incontro di preparazione, la disponibilità che è stata chiesta anche a un servizio ulteriore dopo la visita, e li ho visti così tanto molto lieti, molto contenti, e anche di vivere e di spendere un tempo di servizio proprio per il Papa, come gesto anche di un'accoglienza che sia cordiale e calda. Calda lo sarà sicuramente come sole, ma spero anche calda come cuore e come animo della città.
1: E poi le date aiutano perché le scuole sono chiuse,
2: esatto,
1: a parte i ragazzi,
2: esatto,
1: che stanno facendo gli esami, ai quali diamo un forte abbraccio, un forte incoraggiamento, però insomma le scuole chiuse aiutano, no, alla partecipazione,
2: certo,
1: dei ragazzi.
2: Certo, sì, certo. Poi in questi giorni sono i giorni del cosiddetto GRES, l'oratorio estivo, in cui tanti ragazzi, sia bambini piccoli, ma poi gli animatori delle superiori sono impegnati e saranno presenti in Piazza del Duomo per il saluto al Papa.
0: Ecco, possiamo concludere dicendo, eccellenza, Pavia, città di fiumi e di libri, di ospedali e di sapere, la città veglia e attende il Papa non come un evento da consumare, ma come un incontro capace di lasciare una traccia.
2: Assolutamente, io penso che come ogni vero incontro, per quanto sia atteso e preparato, nel momento in cui accade sempre qualcosa, come dire, non prevedibile, e quindi è bello anche essere disposti ad accogliere questa sorpresa che il Signore ci farà attraverso la presenza di Papa Leone.
0: Eccellenza, allora noi la ringraziamo per il tempo, per quello che ci ha detto, e niente, le auguriamo un buon proseguimento di giornata e buon lavoro in attesa di accogliere lì a Pavia, nella sua città, di accogliere il successore di Pietro, Papa Leone XIV. Grazie a Monsignor Corrado Sanguinetti, Vescovo di Pavia. Voleva aggiungere qualcosa, Eccellenza?
2: No, un grazie a lei e un saluto a tutti coloro che ci stanno ascoltando.
0: Grazie
2: di cuore.
0: E speriamo di sentirci presto. Grazie e buona giornata al Vescovo di Pavia, Monsignor Corrado Sanguinetti.
2: Grazie.

0: grazie particolare va ora al nostro Bruno Orti per la scelta musicale, questo canto a Maria.
1: Supporto.
0: Tra l'altro abbiamo sabato scorso, 13 giugno, abbiamo celebrato il Sacro Cuore di Maria, quindi affidiamo a Maria tutte le nostre intenzioni. Ed era anche il compleanno di Bruno Orti, facciamo gli auguri in diretta al nostro Bruno anche Orti per i suoi 19 anni.
1: Sebbene con un po' di ritardo, però insomma.
0: E già che siamo in fase di ringraziamenti, vogliamo anche augurare un buon proseguimento di carriera al nostro
1: Edoardo Valentino, il nostro stagista. Allora, buon cammino.
2: Grazie Corrado, grazie Eugenio.
0: Ecco, lo facciamo anche in previsione. La prossima settimana ti utilizzeremo, farei parte della squadra.
2: Mi metto volentieri a disposizione. Respirare il clima qui in Piazza San Pietro è veramente bellissimo, vedere tutte queste persone, questi ragazzi, ecco, mi ricorda delle partecipazioni che ho visto in veste di giovane alle varie giornate mondiali della gioventù.
0: Tu hai vissuto delle giornate con Benedetto XVI, immagino, con Papa Francesco.
2: Sono stato a Cracovia nel 2016 e poi adesso nella recente giornata
1: a Tor Vergata
2: per
1: la scorsa estate nell'ambito del Giubileo. Un'esperienza indimenticabile, sia l'una che l'altra, immagino.
2: Sì, indimenticabile. Vivere un'esperienza di chiesa universale ritrovandosi con i giovani di tutto il mondo è un'esperienza unica.
1: Nonostante il gran caldo, l'entusiasmo ti fa superare, vero, ogni ostacolo da questo punto di vista.
0: Allora, dalla prossima settimana farai parte della squadra del mercoledì. Allora, Eugenio, vogliamo ricordare gli ospiti di questa seconda parte: il dottor Sandro Rossi, direttore generale del Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica di Pavia, e il vescovo della città lombarda, monsignor Corrado Sanguinetti. Li abbiamo avuti ospiti e ci hanno parlato della
1: visita pastorale che il Papa compirà a Pavia. Lo ricordiamo, sarà una visita, diciamo così, di mezza giornata, nel senso che partirà alle 13, il decollo è previsto dal Vaticano, e quindi atterrerà a Pavia in un campo di rugby, ci sarà l'accoglienza e poi il trasferimento presso il Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica, di cui abbiamo parlato appunto con il dottor Rossi. Ci sarà appunto incontro con alcuni dirigenti, il personale medico e alcuni bambini in cura accompagnati dai propri genitori, e poi successivamente il Papa si trasferirà alla Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro, dove sarà accolto dai padri agostiniani. Avrà quindi un incontro con la comunità agostiniana, ovviamente oltre a venerare le spoglie del santo, e poi successivamente incontrerà anche i vescovi. Appunto, ci sarà il saluto di i vescovi lombardi, e ci sarà il saluto di monsignor Sanguinetti, celebrazione della parola, venerazione delle reliquie di Sant'Agostino, quindi il discorso del Santo Padre, il quale successivamente si trasferirà in Piazza Duomo. Sul sagrato del Duomo riceverà l'omaggio floreale dei bambini. Insomma, ci sarà l'incontro con la città vera e propria, che avverrà a Piazza Vittoria, che il Papa raggiungerà a piedi, quindi lì ci sarà il saluto del sindaco, e quindi ecco un altro discorso del Santo Padre, e poi da lì decollerà alla volta della seconda tappa, che è appunto Lodi, Sant'Angelo Lodigiano.
0: Quindi un pomeriggio ricco di impegni e di incontri per Papa Leone XIV. Prima di restituire la linea alla regia, ricordiamo che oggi il Pontefice ha sospeso le sue catechesi dedicate ai documenti del Concilio Vaticano II. In queste ultime settimane, come ricorderete, sta esaminando la Costituzione Sacrosanctum Concilium, che riconosce come dovere interessarsi della riforma e la promozione della liturgia, e le ha sospese per parlare del suo recente pellegrinaggio in Spagna dal 6 al 12 giugno. Il Pontefice ha percorso 2500 km, 21 eventi in 6 giorni, 4 le tappe: Madrid, Barcellona con Montserrat, Gran Canaria e Tenerife. Bene, il tempo a nostra disposizione, Eugenio, è terminato. Non ci resta che ringraziare
1: Ringraziamo quindi Bruno Orti alla console per la parte tecnica, Edoardo Valentino in supporto alla redazione in qualità di stagista.
0: Ma un grazie particolare va ai nostri ascoltatori che hanno avuto il coraggio di seguirci per questa seconda parte della nostra trasmissione. Grazie ancora e buon proseguimento di giornata da Orazio Coclite
1: e da Eugenio Bonanata.

Un minuto alle 12, l'informazione della Radio Vaticana. Il Leone XIV all'udienza generale ripercorre il suo viaggio apostolico in Spagna. Accoglienza festosa, impariamo da Gesù a guardare il prossimo con rispetto. Il pontefice si è detto poi soddisfatto per l'accordo Stati Uniti-Iran, auspicando che possa contribuire a rafforzare la fiducia reciproca, la sicurezza e la stabilità del Medio Oriente. Arrivano invece notizie dolorose sulla guerra in Ucraina che continua ad allargarsi, ha aggiunto Papa Leone. Tante vittime innocenti, chiese e luoghi del patrimonio culturale devastati dalle fiamme. Sono vicino, ha detto il Papa, a coloro che piangono i propri cari. Invito tutti a pregare perché questa guerra finisca. Chiediamo al Signore di aprire vie di dialogo, di spegnere l'odio e rendere possibile una pace giusta e duratura. E secondo il governo israeliano, gli Stati Uniti non richiederanno il ritiro dell'esercito israeliano dalla zona di sicurezza del sud del Libano come prerequisito per la sigla del referendum del memorandum d'intesa con l'Iran. È tutto.

0: Dalla Santa Casa di Loreto trasmettiamo ora la preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario. Con le vostre candele accese, offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni.
1: Santuario della Santa Casa di Loreto, preghiamo l'Angelus e il Santo Rosario in comunione con coloro che pregano con noi da casa attraverso i mezzi di comunicazione. Preghiamo Maria, Regina della Famiglia, per i fidanzati e le coppie cristiane, affinché lo Spirito Santo le accompagni ad un amore coniugale sempre più conforme all'immagine di Cristo che dona la vita per la Chiesa, sua Sposa.
2: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
3: L'Angelo

Preghiamo, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen.

0: Misteri della gloria. Nel primo mistero della gloria contempliamo la risurrezione di Gesù. Pater noster qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
1: Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentazione, sed libera

0: Secondo mistero della gloria, l'ascensione di Gesù al cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Terzo mistero della gloria, la Pentecoste, la discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli nel Cenacolo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Quarto mistero della gloria, Maria Santissima assunta in cielo in anima e corpo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: quinto mistero della gloria, Maria Santissima, incoronata Regina degli Angeli e dei Santi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore pietà,
0: Signore pietà.
1: Cristo pietà,
0: Cristo pietà.
1: Signore pietà,
0: Signore pietà.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
1: Madre di misericordia,
0: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
0: prega per noi.
1: Madre della speranza,
0: prega per noi.
1: Madre purissima,
0: prega per noi.
1: Madre castissima,
0: prega per noi.
1: Madre sempre vergine,
0: prega per noi.
1: Madre immacolata,
0: prega per noi.
1: Madre degna d'amore,
0: prega per noi.
1: Madre ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del buon consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine prudente,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di lode,
0: prega per noi.
1: Vergine potente,
0: prega per noi.
1: Vergine clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine fedele,
0: prega per noi.
1: Specchio di perfezione,
0: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
0: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
0: prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio,
0: prega per noi.
1: Rosa mistica,
0: prega per noi.
1: Torre della santa città di Davide,
0: prega per noi.
1: Fortezza inespugnabile,
0: prega per noi.
1: Santuario della divina presenza,
0: prega per noi.
1: Arca dell'alleanza,
0: prega per noi.
1: Porta del cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del mattino,
0: prega per noi.
1: Salute degli infermi,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
0: prega per noi.
1: Conforto dei migranti,
0: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
0: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
0: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
0: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
0: prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede,
0: prega per noi.
1: Regina delle vergini,
0: prega per noi.
1: Regina di tutti i santi,
0: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato,
0: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
1: Regina del rosario,
0: prega per noi.
1: Regina della famiglia,
0: prega per noi.
1: Regina della pace,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci, Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
2: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
0: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
2: Preghiamo, Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.

0: preghiera insieme a pagina 3. Pagina 3. Accendi, o Maria, la lampada della fede in ogni casa d'Italia e del mondo. Dona ad ogni mamma e ad ogni padre il tuo limpido cuore, affinché riempiano la casa della luce e dell'amore di Dio. Aiutaci, o Madre del Sì, a trasmettere alle nuove generazioni la buona notizia che Dio ci salva in Gesù, donandoci il suo spirito d'amore. Fa che in Italia e nel mondo non si spenga mai il canto del Magnificat, ma continui di generazione in generazione, attraverso i piccoli e gli umili, i miti e i misericordiosi e i puri di cuore, che fiduciosamente attendono il ritorno di Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Riceviamo la benedizione del Signore attraverso questo luogo santo, il luogo della casa di Maria. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
2: Rendiamo grazie a Dio.
1: Canto numero 4 del cartoncino.

Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto l'Angelus e il Santo Rosario. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana.

0: ecco qui lo spiego.
1: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio Vaticana è in Digital Radio.
2: Il quotidiano che legge il mondo attraverso gli occhi della Chiesa. Vai su www.osservatoreromano.va.
3: Off the Radar, il mondo che non fa notizia. Ogni settimana, in 10 minuti, raccontiamo e analizziamo una notizia tratta dalla stampa estera che in Italia è passata inosservata. Un podcast per dare voce a storie, eventi e dinamiche globali che, seppur dimenticate, aiutano a capire l'epoca in cui viviamo. Ascoltalo ogni venerdì alle 12.50 su Radio Vaticana, Vatican News e sulle principali piattaforme streaming.
4: A Roma città, ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 103.8 FM.

problema. Dicono che è vero che ad ogni entusiasmo corrisponde stessa quantità di frustrazione. Dicono che è vero, sì, ma anche fosse vero, non sarebbe giustificato.

dicono che è vero che ogni sognatore diventerà cinico invecchiando. Dicono che è vero che noi siamo fermi, il panorama che si sta muovendo. Dicono che è vero

un giorno che glieli voleranno da soli, faranno rotta dove vogliono loro. E più niente li potrà fermare, nessun radar li potrà intercettare. Passeranno i confini del mondo, toccheranno le stelle,

Le 13. Papa Leone nell'udienza generale ha ripercorso il viaggio apostolico in Spagna, ha espresso poi soddisfazione per l'accordo tra Stati Uniti e Iran che sarà firmato venerdì a Lucerna. È il risultato di un paziente lavoro di dialogo e negoziazione. Guardando poi al conflitto che si allarga in Ucraina, il Santo Padre ha rivolto un appello ad aprire vie di dialogo e spegnere l'odio. Le esequie del cardinale Camillo Ruini, scomparso ieri a 95 anni, saranno celebrate da Papa Leone domani a San Pietro presso l'altare della cattedra. La Chiesa sia un luogo sicuro, libero da paure, sospetti e diffidenze, così il Papa, ricevendo questa mattina i membri del SEPROME, professionisti di diverse discipline che da 10 anni operano in America Latina per contrastare gli abusi nel contesto ecclesiale. Il Pontefice ha ricordato le ferite traumatiche provocate dagli abusi e ribadito che serve un impegno sempre più deciso nella prevenzione e nella cultura della cura. Medio Oriente, tornano le sirene di allarme nel nord di Israele per la prima volta da domenica a nord di Ramallah, in Cisgiordania. Alcuni coloni israeliani hanno invece dato fuoco a 2 moschee e imbrattato i muri di una di esse. Tutto, l'informazione torna alle 14.

0: Zoom. Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica. Un programma di Luigi Picardi.
1: Ben trovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. È nuovamente con noi, graditissimo ospite, il dottor Wolfgang Ulrich, psicoterapeuta col quale stiamo esplorando il suo libro pubblicato da Guerini Editore, La leggerezza creativa, un approccio innovativo in psicoterapia. Wolfgang, grazie per esserti disturbato e per essere qui con noi.
2: Grazie a te che mi hai invitato ancora.
1: Argomento di questo quarto e conclusivo appuntamento sarà il luogo sicuro e la creatività del musicista. Appunto, nel tuo libro tu parli dell'importanza di trovare un luogo sicuro. Cos'è il luogo sicuro per te e come aiuti il musicista a trovare questo luogo, questo approdo sicuro?
2: Allora, in generale il luogo sicuro è un luogo dove tu hai la fiducia e la sicurezza, diciamo, è un'altra parola per avere valorizzarti così tanto, avere il tuo autostima, che poi nella ricostruzione della tua storia, di quello che sei, delle tue esperienze, no? Sei un'associazione di tante esperienze, persone che hanno influenzato la tua storia, scegliere come vuoi essere, come vuoi diventare, e affrontare questo è un atto di responsabilità. Tu sei responsabile di fare questa proposta, ma non è nel controllo tuo, perché ti lo fai verso altre persone, lo fai verso una comunità e entri in un discorso, in un scambio con questa comunità sulla tua proposta. Allora quelli ti criticano, qualcuno ti riconosce, qualcuno ti sostiene, altri fanno la testimonianza di questo, e in quel processo faticoso tu trovi te stesso, trovi con coerenza quello che vuoi essere, diventare, prendendoti la responsabilità. Per il musicista cosa vuol dire questo? No? Il luogo sicuro della terapia in generale, perché le persone pensano, hanno paura, pensano che non possono scegliere come vogliono essere, perché hanno più una idea estetica della vita, nel senso si fanno vivere, succede questo, succede quello, ma non prendono in mano e scelgono, no. Posso anche scegliere essere uno che oggi si innamora di una, domani mi innamoro di un'altra, ma la scelta è un'altra cosa, no? Se mi succede senza che scelgo, sono persone che hanno spesso una sensazione depressa, non trovano un senso nella loro vita, eccetera. E il musicista come aiuti lui di trovare questo famoso
1: luogo sicuro?
2: Perché il luogo sicuro vuol dire che faccio una proposta come voglio essere, come persona privata, ma anche come musicista. Allora mi espongo con la mia vulnerabilità, con come dire, ti faccio vedere la mia vita, vado come se fosse un funambolo su una fune senza rete di sicurezza sotto, no? Ma non lo faccio per avere l'applauso del pubblico, lo faccio per il piacere di mettere in atto, mettere sul palcoscenico la poesia della mia vita, faccio vedere che talenti, chi sono, cosa mi piace, no? Che diverso. Allora, il musicista sembra una idea molto interessante, quasi paradossale, di dire: va bene, tu il luogo sicuro trovi nella tua creatività. Non devi avere delle regole, dei sostegni, un pubblico che ti applaude, che ti riconosce.

musica non è essere espressiva, non c'entra. Fare musica è essere creativa, che è diverso. La creatività è un giocare con possibilità, inventare, costruire, non esprimere prevalentemente. Anche esprimere, ma costruire, inventare.

0: Allora, per dare due esempi, una persona che aveva molto difficoltà, doveva fare un concorso per diventare professore a un conservatorio, doveva suonare lì, che ha avuto anche una storia di distonia, che stava già molto meglio. Allora ho chiesto: tu ti ricordi un momento nella tua vita dove sei stata molto creativa, dove hai inventato delle cose, no? E lui pensava un attimo, poi si ricordava un momento della sua vita dove anche addirittura ha composto delle cose per il suo strumento. E io ho detto: ma se questa esperienza che hai fatto 5-6 anni fa avesse una materializzazione, come si dice, sì, un simbolo, qualcosa, esternalizzare questo fuori di te, cosa sarebbe questo? Lui pensava un attimo, poi veniva in mente una scultura greca, una divinità, con certi colori, sai che una volta erano colorate. L'ha descritto, l'ha messo fuori, era sorpreso anche lui da questa intuizione, no? Il gioco. E poi l'ha portato questa figura a fianco di sé, ha detto dove voleva metterla in questo concorso.
1: Mezzo un po'.
0: E ha avuto la sicurezza che lì suona come co-compositore, come abbiamo detto, di inventarsi quello come pensa lui, che è giusto questo pezzo di musica. Poi l'abbiamo ancora preparato, abbiamo usato la scultura per fare questo altro lavoro della mimodinamica, abbiamo detto: ah, ma tu suoni in Bach, come sarebbe questo Bach? E lui vedeva questa fuga di Bach come un'architettura particolare, una casa costruita in un certo modo. Poi abbiamo attraversato insieme questa casa, gli spazi, e lui ha descritto i colori, come si muoveva, era molto interessante. Allora, applicando già la creatività in questo, nella preparazione di un pezzo anche difficile, ma in modo suo, con le sue idee, no? Un altro caso molto breve, che anche lui, un violinista, ha molto difficoltà di fare questo passo di diventare grande, staccarsi dal suo maestro e fare concorsi, di dire: va bene, adesso vi faccio vedere come sono io. Alla domanda di ricostruire un momento creativo della sua vita è venuto come simbolo una tela di 10 per 10 metri, enorme, no? E dei secchi di colori con dei pennelli. E ha portato queste cose sul palcoscenico, la sua immaginazione quando ha suonato la tela. E anche lì abbiamo programmato nella simulazione prima un certo pezzo, come voleva dipingerlo, no? Quale colore dare, come muovere il pennello, no? E questo è interessante, perché spesso anche il pittore, no? Tu non lo sai all'inizio cosa vuoi esattamente dare forma, mentre lo fai si sviluppa anche la espressività, l'adeguatezza della forma, no? Ti dice: ah, così mi sta. No? Non so se rende l'idea.

0: Siamo in compagnia del professor Wolfgang Heinz Hurrich per parlare e percorrere il suo libro La leggerezza creativa, un approccio innovativo in psicoterapia. Wolfgang, nel 2019 hai pubblicato il tuo primo libro in lingua italiana intitolato Posso essere felice, che mi hai gentilmente portato. Anche il musicista quindi può prendersi il diritto ad essere felice come professionista. La felicità per un musicista che cos'è e come si può raggiungere?
1: E qui voglio introdurre i nostri cari ascoltatori in un terzo concetto antropologico. Il primo era il gioco, la rappresentazione giocosa. Il secondo era il mondo dei simboli, no? Simbolico, sì. Il linguaggio simbolico. Il terzo per me è la festa. Parliamo di musica, non della felicità in generale. È la festa. E la festa è un concetto antropologico molto particolare. Se tu pensi, le feste si ripetono qualche volta nell'anno, il Natale, il compleanno, il battesimo, eccetera. E sono rituali, momenti molto particolari che non sono mai, non hanno mai lo stesso svolgimento. Ogni volta Natale è diverso, anche se ha certi elementi che sono uguali, no?
0: Sì, vero.
1: E in una festa c'è un incontro di tante persone. E cosa trovo molto interessante in una festa che cambia, si trasforma il tempo, il vissuto del tempo. È un tempo particolare, tutto si ferma, gli incontri diventano diversi, uno si prepara anche per la festa, si veste in un certo modo. Come forse una poesia che ferma il tempo, e la festa diventa come una poesia che non ferma il tempo ma la trasforma in un modo diverso, e tutti che partecipano in questa festa hanno questo vissuto, no? del tempo diverso, e sono spesso un momento molto particolare socialmente, anche di felicità, di contentezza, di gioia, ma anche di gioia nel lutto, della festa del lutto, di onorare l'ultima volta, anche nel dolore, la gioia del dolore, sembra paradossale, ma onorare il morto. Allora penso che è importante che il musicista ha il piacere, che la festa è un luogo di felicità, la musica è un luogo di felicità. Come ti prepari tu, musicista, a questa felicità? Ti vesti anche, forse un giorno prima vai già lì, guardi come sono le configurazioni, ti familiarizzi.
0: Sì, con l'ambiente, sì.
1: No,
0: sì.
1: Con l'ambiente ti prepari. Poi quando c'è il momento della festa, tutta l'esperienza cambia, diventa diverso, sei un po' eccitata. Per esempio, ho lavorato con uno che suona in un'orchestra molto famosa e lui pensava sempre che è ansiosa. Poi abbiamo capito che lui, queste feste, dei concerti, lui faceva parte di un'orchestra, aveva una certa adrenalina, e questa adrenalina era importante, una certa eccitazione, no? Era importante per lui, perché senza adrenalina è noioso, non ti dà, non ti impegni abbastanza, no? C'è qualcosa di particolare, vai a una festa, hai una certa accettazione, no? Una certa, sì, ti muovono un po' le viscere, no? Qualcosa di particolare, che secondo... e poi non lo sai esattamente cosa succederà. Non sarà come il Natale dell'anno scorso, perché le persone sono diverse, forse, ma anche se non sono diverse, il tempo è passato, le configurazioni, gli incontri saranno diversi in ogni caso. Forse questa volta non c'è il tacchino, ma c'è il coniglio, eccetera. Allora, la festa, come vivere questa cosa, e di dire è bellissimo, perché succede qualcosa che è così particolare. Io mi ricordo ancora una volta, ho sentito la settima di Mahler con la Filarmonia della Scala. È una festa di vibrazione, di sentimenti incredibili. Poi sono andato a casa e dicevo che era così bello, non conoscevo questa sinfonia prima, adesso me lo ascolto sul CD, era una delizia, non ho riconosciuto quasi il pezzo. Allora in queste vibrazioni c'è un famoso direttore, adesso mi fugge il nome, romeno, che è morto qualche anno fa, che si rifiutava addirittura di registrare, perché diceva questi suoni digitali non hanno più niente a che fare con questa festa, no? Perché lì c'è veramente il vibrare, vibriamo insieme, facciamo festa insieme. Poi le feste sono anche cambiate, una volta si mangiava il pollo nella scala, si lanciava, sotto non c'erano sedie, c'era il popolo semplice, no?
0: Sì, vero.
1: Poi è diventato l'orchestra, l'incontro, la festa quasi sacra della borghesia nel Novecento, i concerti,
0: Il rito del concerto,
1: il rito
0: sì.
1: del concerto. Poi ci sono le feste della Kammermusik e della Hausmusik, dove noi a Vienna, il Brahms, dove suonavano sempre con il piacere, ma anche con un piccolo pubblico, in questi salotti, no? Di fare festa alla musica, di festeggiare, di fare musica insieme, no?

0: Siamo in compagnia di Wolfgang Ulrich per parlare ed esplorare il suo libro La leggerezza creativa, un approccio innovativo in psicoterapia, pubblicato da Guerrini e Associati. Altro tema importante che affronti, Wolfgang, è quello della paura. Come imparare a gestire al meglio la paura? La paura, dicono, ti scalda o ti brucia?
1: Mi scalda, ti brucia.
0: Uno, non ci sta una via di mezzo, quindi come si gestisce un sentimento del genere?
1: È complesso la paura. Da una parte è complesso, dall'altra parte è semplice. Se tu hai paura di qualcosa, sei musicista per esempio, tu suoni chitarra,
0: sì,
1: ci immagini questa situazione, tu suoni domani davanti al Papa, ti vedi morto? Tu ti vedi morto?
0: No.
1: No. Se non tu ti vedi morto, puoi farlo, perché ci sono solo tre cose che possono succedere. E tutti e tre sono di apprendimento. O fai una bellissima esperienza.
0: Sì.
1: Fai una mediocre esperienza.
0: Una pessima.
1: O fai una pessima esperienza, ma hai imparato qualcosa.
0: Sì.
1: Altri esiti non saranno. Ma se tu ti vedi morto, se tu mi proponi andare sul Monte Everest domani, io non vado con te perché mi vedo morto. O se mi dici, senti, fra due settimane tu devi suonare, perché ho fatto a 15 anni il concerto di pianoforte di Mozart.
0: Però
1: non lo faccio perché mi vedo morto, no? Dovrei prepararlo almeno mezz'ora. Sono fuori esercizi. Allora, con questa domanda diventa più una domanda come usarlo, la paura. Se ti vedi morto, perché ci sono certi musicisti che si vedono morti, perché se succede qualcosa tutto si interrompe l'orchestra. Se io sbaglio, mi cade l'arco, tutto si interrompe. E poi cosa succede? Forse si riprende. Allora? E te? Va bene. Hai inciampato, si riprende. È una cosa, sei morto? No? In senso di indagare sulle conseguenze, che spesso sono conseguenze enormi.

0: indagare su nelle favole, questo è, qui entriamo nella leggerezza di Calvino di nuovo, che parla anche molto delle favole. Le persone trovano e inventano delle risorse. Hänsel und Gretel, la Gretel, il bastoncino, inventa e salva il suo fratello con la strega che tocca il bastoncino e non il dito del non lo ammazza subito, no? Allora inventare anche delle risorse per farlo, e dall'altra parte accettare, e questo è il lavoro forse più difficile e più facile, quella tesi che il posto sicuro, il luogo sicuro è la tua creatività. Se tu sei dentro la tua creatività, è chiaro che rischi la tua vulnerabilità, perché sei tu, ti metti al nudo. Se ti piace solo essere mascherato, non al nudo, allora diventa difficile di suonare la tua voce. Allora sicuramente hai bisogno di un ambiente che ti sostiene in questo, delle persone, delle che sono testimoni per te, no? Sì. Hai avuto una volta un contrabbassista che ha fatto il concorso alla Scala, e quelli hanno detto, il primo contrabbassista ha detto, devi fare prima 10 sedute con me, così ti faccio sentire come si suona il contrabbasso alla Scala. E lui ci ha suonato in orchestre in Germania, bravo. Dice no, se tu vuoi che io suono come vuoi tu e farmi delle lezioni che io pago anche, un posto così non... Vulnerabile vuol dire mi faccio vedere io, ma senza che io devo fare un corso di preparazione, di suonare come volete voi. Se non vi piace va bene, no?
1: Sì.

0: si conclude così questa serie di appuntamenti dedicati al libro di Wolfgang Ulrich, La leggerezza creativa, un approccio innovativo in psicoterapia. Per chi volesse reperire questo libro, ma anche il precedente, Posso essere felice, come deve fare Wolfgang?
1: Ma c'è su Amazon.
0: No, oh, perfetto, quindi...
1: E fra poco posso già annunciare,
0: sì,
1: c'è anche un libro, Il corpo poetico, probabilmente si chiamerà così, del musicista, che proprio racconto, dove voglio raccontare il mio lavoro con i musicisti sulla musica.
0: E per chi volesse contattarti, ai siti internet?
1: Sì, c'è un sito sotto il mio nome, fai il mio nome, è psicoterapeuta, trovi il mio sito.
0: Quindi
1: o anche
0: Wolfgang...
1: su Instagram, c'è... No, W, come si dice in italiano? W-H-Ulrich.
0: Sì, sì, sì. Quindi Wolfgang è rintracciabile, insomma, potrà, sì, rispondere alle vostre curiosità. Visto che sei di madrelingua tedesca e abbiamo un programma tedesco, puoi anche salutare in tedesco.
1: Ja, ich begrüße alle meine Landsgenossen und Landsgenossinnen, vor allem die Musiker und Musikerinnen. Und ich habe einige Kollegen, die bei mir... Coaching professionale gemacht haben, also deutsche Kollegen auch. Einer ist jetzt bei einem großen Orchester gelandet in Deutschland.
0: Pertanto Luigi Picardi, ma soprattutto
1: Wolfgang Ulrich,
0: vi ringraziano per il cortese ascolto, buon proseguimento in compagnia dei programmi.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli di oggi, mercoledì 17 giugno. Leone XIV all'udienza generale, soddisfazione per l'accordo USA-Iran, dolore per l'Ucraina, troppe vittime innocenti e luoghi di culto devastati dalle fiamme, basta guerre. Libano, 247 bimbi uccisi dall'inizio del conflitto e la denuncia dell'UNICEF. Von der Leyen preoccupata per escalation e impatto sulla popolazione. È morto ieri a Roma il cardinale Camillo Ruini. Domani funerali in San Pietro alle 16:30, presieduti dal Papa. 14:45 secondi, Cecilia Seppia in studio, ben trovati all'ascolto. Il risultato di un paziente lavoro di dialogo e negoziazione, con queste parole al termine dell'udienza generale di stamattina, e Leone XIV ha definito l'accordo tra USA e Iran, che dopo 4 mesi sposta il conflitto dalle armi al confronto. Preoccupazione invece è stata espressa dal Papa per la tragedia che in Ucraina ancora miete vittime e causa distruzioni. Alessandro De Carolis.
2: La soddisfazione è il sentimento che riempie il cuore di Leone. Il 19 giugno, ricorda a fine udienza generale, rappresentanti di Stati Uniti e Iran saranno al tavolo a Lucerna, in Svizzera, per firmare un accordo che si spera metta fine alla guerra scoppiata a fine febbraio.
3: Esprimo gratitudine ai paesi che si sono impegnati per rendere possibile tale intesa. Auspico che questo accordo possa contribuire a rafforzare la sicurezza e la stabilità nel Medio Oriente, promuovendo percorsi di dialogo e di cooperazione tra i popoli.
2: C'è poi il fronte ucraino, da cui le notizie in arrivo sono invece le stesse da più di 4 anni. Notizie dolorose, dice il Papa, di un conflitto che continua ad allargarsi.
3: Tante vittime innocenti, soccorritori uccisi, chiese e luoghi del patrimonio culturale devastati. Stati dalle fiamme. Invito tutti a pregare perché questa guerra finisca.
1: E allora andiamo a vedere che cosa succede sul terreno. Mentre il mondo si prepara alla firma della pace tra Iran e Stati Uniti, preoccupa la situazione del Libano, dove Israele continua a prendere di mira i villaggi del sud e dove, secondo l'UNICEF, dall'inizio dell'escalation si contano 247 bimbi uccisi e quasi 1000 feriti. Intanto in Cisgiordania coloni israeliani hanno dato fuoco a 2 moschee. Roberta Barbi.
4: Non distogliere lo sguardo dal Libano, dove l'escalation di violenza e l'impatto sulla popolazione non è da sottovalutare. Secondo i dati forniti dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, oltre 1 milione di persone sono sfollate internamente, mentre altre 450.000 hanno oltrepassato il confine con la Siria. Poi ci sono le vittime, specie quelle più dolorose. Secondo l'UNICEF, dal 2 marzo scorso 247 bambini sono stati uccisi nel paese dei cedri, quasi 1000 feriti. A quanto pare gli USA non chiederanno a Israele nell'immediato il ritiro delle truppe dal Libano meridionale, dove l'esercito israeliano continua a colpire. Alcuni feriti si registrano oggi a Mansouri e a Zieh, nel distretto di Tiro, ma anche a Barashit. Per la prima volta da giorni, inoltre, le sirene antidrone sono tornate a suonare nella comunità israeliana di confine di Zarit, mentre in Cisgiordania coloni israeliani hanno incendiato 2 moschee a nord di Ramallah, imbrattando muri con scritte razziste e incitanti all'odio.
1: I capi di Stato e di Governo del G7, in una dichiarazione congiunta dal vertice francese di Evian, si dicono uniti nell'incrollabile sostegno all'Ucraina, aggiungendo di aver concordato di aumentare la fornitura di ulteriore capacità e sistemi di difesa, ribadito il pressing sull'economia di guerra russa e anche sanzioni, comprese quelle su petrolio e gas. Giudizio positivo invece sull'accordo USA-Iran e conferma della disponibilità a contribuire al controllo della navigazione nello stretto di Hormuz. Ieri giornata cruciale al summit, il presidente Trump ha ribadito la necessità dell'apertura ad un accordo da parte di Mosca e che farà quanto in suo potere per raggiungere questo traguardo. Una posizione non nuova, spiega Marco Di Lido, direttore del CESI, al microfono di Paola Simonetti.
5: Non dobbiamo lasciarci ingannare, perché l'idea strategica degli Stati Uniti è sempre quella rivolta verso il Pacifico e verso il Medio Oriente. L'Ucraina non è la loro priorità. Quando Trump parla di trovare un accordo con Putin, ne parla sempre con un occhio occhio più attento a Mosca e nella consapevolezza che il supporto americano a Kiev non sarà diverso da quello attuale. Gli europei pagano le armi americane.
4: Ma in quale misura però il presidente russo Putin in questo contesto potrà raccogliere in qualche modo l'esortazione di Trump?
5: Putin sfrutterà questo tono per fare delle aperture di facciata, ma poi non cambiare i contenuti del negoziato, quindi andare a riproporre le solite rivendicazioni totalmente irricevibili per l'Ucraina e soprattutto oggi non rispondono a quella che è la situazione della guerra.
1: La Reuters ha diffuso ieri il Digital News Report, rapporto che analizza come il panorama dell'informazione mondiale si stia trasformando. In Italia, per esempio, dato curioso, il 36% della popolazione tende ad evitare spesso le notizie. Il professor Mario Morcellini, fondatore dei corsi in comunicazione alla Sapienza di Roma, attribuisce questo fenomeno alla eccessiva esposizione alle cosiddette bad news, ma non solo. Lorenzo Giovanardi lo ha intervistato.
6: Cresce in due condizioni che purtroppo non sono così rare nella cultura della comunicazione contemporanea. Una, perché c'è una drammatica tendenza all'ipertensione. L'Italia è un paese che ama la cronaca nera, basta pensare al caso che è diventato quasi un genere televisivo, quello di Carlasco. E il secondo aspetto è il fiorire del negazionismo, cioè c'è una tendenza ad una cultura asintattica che ritiene l'informazione tutta venduta, che forse è il difetto ancora peggiore dell'ipertensione sociale e psicologica.
7: Le persone oggigiorno si informano attraverso i social e i video piuttosto che tramite giornali e televisione. Perché?
6: Perché sono due linguaggi abbastanza asintattici, rapidi, accelerati, senza spiegazione, senza contestualizzazione, quindi clamorosamente creato per poter ridurre il pensiero dall'informazione. Ora però noi sappiamo che l'informazione senza pensiero è tautologia.
1: È morto ieri a Roma all'età di 95 anni il cardinale Camillo Ruini. Per oltre un trentennio è stato il vero regista spirituale e culturale della Chiesa italiana, guidando la CEI dal 91 al 2007 e ricoprendo a lungo il ruolo di vicario del Papa per la diocesi di Roma. Domani le esequie in San Pietro, celebrate da Leone alle 16.30. Luca Collodi.
8: Nato a Sassuolo nel 1931, il cardinale Ruini è stato l'uomo dei principi non negoziabili. Ha incarnato una chiesa capace di dettare l'agenda nel dibattito pubblico e di dialogare da protagonista con la politica della Seconda Repubblica. Spinse i cattolici a non ritirarsi a vita privata di fronte alle sfide bioetiche e antropologiche del tempo moderno. Nominato da Papa Giovanni Paolo II, prima segretario della Chiesa italiana, poi cardinale e vicario per la diocesi di Roma, Ruini ha tradotto in azione politica e sociale la visione di Karol Wojtyła. Fu l'esecutore materiale di quel progetto culturale che ha dato voce ai cattolici italiani della Seconda Repubblica. Nel 2005, durante il referendum sulla legge 40 per la fecondazione assistita, Ruini fu il promotore della linea dell'astensione. Nel 2010, Papa Benedetto XVI lo pose a capo della Commissione Internazionale d'Inchiesta su Medjugorje. Con la morte del cardinale Ruini si chiude la stagione dei grandi protagonisti della Chiesa del Novecento.
1: In chiusura, solito appuntamento con la pagina culturale. In Vaticano tornano ad incontrarsi Pietro e Paolo fino al 18 giugno in Piazza Santa Marta. Tre serate sold out per lo spettacolo dedicato ai due apostoli, promosso dalla Fabbrica di San Pietro nell'ambito delle celebrazioni per i 400 anni della dedicazione della Basilica Vaticana. Fabio Colagrande.
9: Il pescatore e l'intellettuale, due personalità diverse unite dalla stessa fede. E il dialogo immaginario, a tratti umoristico, a volte commovente, tra Pietro e Paolo, il cuore dello spettacolo scritto e interpretato da Michele La Ginestra, con Fabio Ferrari, in scena in questi giorni in Vaticano. Un racconto che alterna ironia e riflessione e che punta a mostrare il volto più umano dei due apostoli. Michele La Ginestra.
10: Pietro era una persona normalissima che ha sbagliato come tutti noi è stato perdonato e si è messo a disposizione del messaggio di Cristo.
9: Nel ruolo di Paolo c'è invece Fabio Ferrari, convertitosi alla fede cattolica in età adulta. Per l'attore romano il legame con l'apostolo delle genti è anche profondamente personale.
11: Ma io mi commuovo tutte le sere, quello veramente all'età mia non è proprio che ti commuovi, mi commuovo perché appunto io sono, come cattolico ho 27 anni, invece ne ho 67, ma sono un giovane cattolico, ancora un pessimo credente.
1: ricordo che potete riascoltare questo GR anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Alberto Giovannetti in regia, Cecilia Seppia in studio, grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle ore 15.

0: Tutti, good morning, buenos dias, bonjour, guten morgen.
1: La pace sia con tutti voi.
2: Hope today.
3: Buongiorno, buongiorno cari amiche, buongiorno cari amici della Radio Vaticana e bentrovati da Marina Tomarro. Questo è Pop Today, il programma che vi parla della giornata di Papa Leone. Oggi è mercoledì, il giorno dell'udienza, un'udienza che ha visto migliaia di pellegrini giunti da ogni parte del mondo. Una piazza San Pietro davvero assolata, meravigliosa, un cielo azzurro e tantissimi fedeli giunti da ogni parte del mondo che... Noi eravamo in piazza, naturalmente, trasmettendo dal nostro studio di

Piazza San Pietro, quindi abbiamo potuto vedere da vicino, ma parleremo dell'udienza, andremo anche a conoscere un po' di gruppi che questa mattina erano presenti e così ci racconteranno un po' anche le loro storie e le emozioni vissute stando lì ascoltando le parole del Santo Padre. E oggi all'udienza generale Papa Leone ha ripercorso i momenti salienti di quello che è stato il suo viaggio apostolico in Spagna, ha sottolineato il bisogno di parole di speranza per un'umanità segnata dalle conseguenze negative di un modello di sviluppo ingannevole. Ha voluto ricordare le testimonianze ascoltate e la Santa Messa presieduta nella Basilica della Sagrada Famiglia a Barcellona, simbolo dell'incontro tra culture tradizionali e contemporanee, come esperienza che indica una strada da seguire per l'intero continente europeo. E poi c'è stato un importantissimo appello di cui parleremo al termine dell'udienza. Il Papa ha espresso soddisfazione per il raggiungimento dell'intesa dell'accordo USA-Iran che sarà firmato il prossimo 19 giugno a Lucerna e si è detto grato ai paesi che l'hanno favorita. È il risultato di un paziente lavoro di dialogo e negoziazione. Il pontefice, guardando al conflitto che si allarga in Ucraina, ha lanciato un appello per aprire vie di dialogo e spegnere l'odio, e ne parleremo tra poco con il collega Edoardo Giribaldi. Ma andiamo a vedere quali sono state le udienze del Papa questa mattina. Il Papa ha ricevuto i membri della presidenza della Conferenza Episcopale della Colombia e poi i membri del Centro de Investigación y Formación de Protección al Menor. E ancora ricordiamo domani, giovedì 18 giugno alle ore 16:30, presso l'altare della cattedra della Basilica di San Pietro avranno luogo le esequie di Sua Eminenza il Cardinale Ruini, del titolo di Sant'Agnese Fuori le Mura, Vicario Generale Emerito di Sua Santità per la Diocesi di Roma e Arciprete Emerito della Basilica Papale di San Giovanni il Laterano. La liturgia esequiale sarà celebrata dal Papa insieme ai cardinali e naturalmente vescovi e arcivescovi. E allora adesso naturalmente riascolteremo la voce del Cardinale Ruini da un'intervista, pensate, del 2000 fatta dal nostro Luca Collodi, ma ne parleremo più avanti. Intanto facciamo una pausa musicale e poi è il momento di andare ad entrare all'interno della catechesi di oggi di Papa Leone.

0: mentre andava questa splendida canzone dei Negramaro, mi ha raggiunto in studio Edoardo Giribaldi. Buongiorno Edoardo.
1: Buongiorno,
0: grazie
1: Marina.
0: Di essere con me.
1: Grazie a te.
0: Allora Edoardo, oggi è stata un'udienza molto bella, sono sempre belle, oggi però il Papa ha voluto ripercorrere quello che è stato naturalmente il suo viaggio in Spagna e,
1: sì,
0: e ne andremo a parlare, ma soprattutto il Papa ha fatto un importante appello, un appello proprio per esprimere la sua soddisfazione per il raggiungimento di questa importantissima intesa che verrà firmata, ricordiamo, il 19 giugno a Lucerna tra USA e Iran. Allora intanto chiedo a Gabriele Di Domenico, che al di là del vetro, che ringrazio e saluto, di mandare l'appello.
2: Accolgo con soddisfazione il raggiungimento di un accordo tra la Repubblica Islamica dell'Iran e gli Stati Uniti d'America, che sarà firmato nella giornata di venerdì, quale incoraggiante risultato di un paziente lavoro di dialogo e di negoziazione. Esprimo gratitudine ai paesi che si sono impegnati per favorire l'incontro tra le parti e rendere possibile tale intesa. Auspico che questo accordo possa contribuire a rafforzare la fiducia reciproca, la sicurezza e la stabilità nel Medio Oriente, promuovendo percorsi di dialogo e di cooperazione tra i popoli.
0: E allora, è un appello molto importante, bella questa soddisfazione del Papa per questo accordo, sì, che è stato trovato.
1: Sì, il Papa ha guardato appunto a due conflitti che stanno un po', anzi stanno proprio effettivamente lacerando la nostra epoca, e appunto per quanto riguarda il Medio Oriente, soddisfazione e gratitudine appunto perché questo accordo, che insomma noto come Memorandum di Islamabad, così chiamato per la mediazione del Pakistan, porterà, ecco questo è l'auspicio del Papa, sicurezza e stabilità in Medio Oriente. Però c'è un altro fronte di guerra che invece continua ad allargarsi, sono queste proprio le parole del Papa, che mettendo ancora più vittime e facendo divampare fiamme che distruggono luoghi storici e chiese, ecco, quindi c'è anche proprio un attentato non solo alle vite umane ma anche alla memoria culturale, al patrimonio culturale, e stiamo chiaramente parlando dell'Ucraina. E l'auspicio in questo caso del Papa, rilanciato più e più volte, è appunto quello ad aprire vie di dialogo e a spegnere l'odio, perché questa appunto, come sappiamo, è una guerra che da 4 anni continua ad allargarsi, e ne è prova l'ultimo attacco missilistico russo della notte tra il 14 e il 15 gennaio, giugno, che ha provocato almeno 11 morti e causato un grave incendio che ha devastato il tetto della cattedrale della Dormizione a Kiev, che sappiamo essere uno dei simboli religiosi più importanti del paese e anche patrimonio mondiale dell'UNESCO. Quindi ecco, si ritorna, come dicevamo prima, a quell'attentato non solo alla vita umana ma anche a ciò che la arricchisce, ecco, quindi il patrimonio culturale devastati, ecco, dalle fiamme e dal fragore delle bombe.
0: E questo appunto è il grande dolore del Papa,
1: sì,
0: e quindi l'appello di pace che il Papa non manca mai di fare, davvero in ogni catechesi, in ogni anno, anche in ogni omelia, lo abbiamo,
1: sì,
0: visto anche durante il viaggio in Spagna, come spesso ha invocato proprio la pace, l'unità.
1: Sì, e proprio ecco appunto l'unità è il tema chiave un po' di tutto il pontificato del Papa, un tema che ha richiamato molto durante il suo viaggio nel paese iberico, e l'unità ecco concretamente si è dimostrata nell'accoglienza festosa che ha appunto ricevuto Leone. Noi abbiamo, ecco, penso tutti negli occhi le folle esultanti,
0: sì,
1: che hanno accolto il Papa.
0: Bellissimo.
1: In vari ambiti, alcuni gli stadi modernissimi, come appunto ricordato il Papa, il Santiago Bernabeu, che è casa del Real Madrid, ma anche la Sagrada Famiglia, ecco, che insomma sappiamo essere la basilica simbolo,
0: sì,
1: di Barcellona. E quindi il Papa ha richiamato proprio questa fusione tra il tradizionale, appunto come può essere la Sagrada Famiglia, e il contemporaneo, il moderno quasi, come appunto un impianto all'avanguardia come il Santiago Bernabéu, come bussola per il continente europeo. Ecco, quindi quello che il Papa auspica per l'intero continente è proprio l'essere capaci di avere un occhio al passato, alla tradizione, ma anche un occhio rivolto al futuro. E appunto la Sagrada Famiglia, ecco, come sappiamo, un risultato del genio architettonico di Gaudì è proprio questo, ecco, essenzialmente è una perfetta commistione tra tradizionale e contemporaneo, ma anche proprio futuristico.
0: Certo.
1: Prego.
0: Ascoltiamo, volevo ascoltare con te un passaggio proprio della catechesi del Papa, dove appunto ritorna su quello che è stato il motto "Alza la mirada".
1: Sì.
0: Dove abbiamo sentito questa canzone, questo inno
1: era
0: stupendo, ce lo siamo imparati
1: sì,
0: a memoria anche noi,
1: sì,
0: era
1: sì.
0: meraviglioso. E allora chiedo a Gabriele Di Domenico di mandare il secondo inserto.
2: Cari fratelli e sorelle, il motto di questo viaggio apostolico era: alzate la mirada, alzate lo sguardo. Sono parole di Gesù rivolte ai suoi primi discepoli per insegnare loro a vedere nelle persone e nelle folle il desiderio di vita, di verità, di pienezza. A me per primo il Signore ripete quelle parole e con la sua grazia ne ho fatto esperienza anche durante il viaggio. Oggi vorrei condividere con voi questo invito. Alziamo lo sguardo, impariamo da Gesù a guardare il prossimo, la gente, il mondo con gli occhi di Dio, cioè con amore, rispetto e compassione.
0: Alza la mirada, alziamo lo sguardo,
1: sì,
0: lo sguardo verso Dio. Ed è stato poi quello che lui spesso ha detto durante gli incontri che ha fatto da Madrid a Barcellona fino alle Gran Canarie e poi l'incontro a Tenerife con i migranti, dove c'erano questi bambini tenerissimi che gli sono proprio corsi incontro.
1: Sì, e appunto io credo che lo sguardo di Dio, ecco, si sia ecco, visto soprattutto nelle testimonianze molto intense, commoventi ed edificanti, così il Papa le ha definite, che hanno caratterizzato molti degli incontri appunto del Papa in Spagna. Noi ricordiamo, almeno io ricordo personalmente, il piccolo Renzo che ha letto una bellissima lettera al Papa in cui appunto si includevano domande molto banali o comunque no, comunque curiose, come appunto: ma hai mai pensato di diventare Papa? Ti piace il
0: piace
1: calcio?
0: il calcio.
1: E altre invece molto più profonde, come appunto:
0: Sul
1: perché
0: papà,
1: ci
0: sulla
1: sono appunto
0: mamma.
1: persone ricche, persone povere. E quindi appunto il Papa si è soffermato su queste testimonianze, poi anche quelle molto intense, queste storie crudeli di quanti sono appunto passati attraverso le acque dell'oceano e sono in qualche modo, ecco, molto brutale appunto, tante volte finiti nelle isole Canarie, in questi centri di prima accoglienza che sono proprio dei porti sicuri dopo dei viaggi in condizioni terribili. E tutto questo appunto, ha detto il Papa, gli ha offerto una chiave di lettura comprensiva. Quindi comprensiva, quindi una prospettiva che nasce sia dalla posizione geografica dell'arcipelago, che appunto è un punto di incontro, un punto di raccordo di una delle rotte più migratorie più mortali al mondo, ma anche dell'esperienza della chiesa locale che è al fianco di numerosi migranti e chiaramente dà sostegno a loro per quanto possibile. E quindi un fenomeno migratorio complesso, il Papa l'ha riconosciuto, che richiede piani di azione organici e concertati. Ma una chiave di lettura, ecco quella che ha avuto il Papa, che apre una prospettiva ampia e diversa, capire quindi come il Vangelo nel mondo di oggi va riletto scambiandoci i doni delle nostre rispettive culture. Ecco, io ricordo appunto un discorso che il Papa ha fatto al centro migratorio delle, appunto, che ora adesso il termine spagnolo mi sfugge, comunque tradotto le radici, e lui appunto diceva come non soltanto i migranti, non soltanto chi accoglie possa donare qualcosa ai migranti, ma anche i migranti, ecco, con le loro culture, le loro tradizioni, la loro ricchezza personale può dare tanto. tanto anche a chi accoglie, sì. Quindi è uno scambio bionivoco.
0: Tra l'altro anche ieri, quando è uscito da Villa Barberini a Castel Gandolfo, è tornato sulla questione della reimmigrazione, sì. Esortando tutti a trattare con rispetto ogni persona.
1: Sì, sì, sì,
0: questo
1: sì.
0: È stato estremamente importante.
1: Ha ribadito un po', sì. Quello che ha detto durante tutto il viaggio, il valore della, sì. Dignità umana,
0: esatto.
1: Come bussola, ecco, per guidare anche le scelte politiche, perché poi sappiamo che appunto si parla di, sì. Politiche migratorie, quindi la politica entra inevitabilmente in campo.
0: Eh sì, e parliamo di persone, mm-hmm. Questa è la cosa, mm-hmm. Che non dobbiamo mai dimenticare. E allora io ti ringrazio moltissimo, Edoardo, per averci condotto e aiutato a ripassare quello che è stata la catechesi bellissima oggi di Papa Leone. Naturalmente ti auguro buon lavoro e ti saluto,
1: grazie.
0: Con un brano musicale.

0: E allora Paul McCartney ci accompagna invece verso il nostro prossimo tema. E l'abbiamo già annunciato all'inizio della puntata che domani ci saranno i funerali del cardinale Camillo Ruini, che si terranno alle 16:30 presso l'altare della cattedra, celebrati da Papa Leone. E il cardinale aveva 95 anni, era originario di Sassuolo ed è stato vicepresidente della Conferenza Episcopale Italiana dal 1991 al 2007, vicario generale di Sua Santità per la diocesi di Roma e arciprete della Basilica di San Giovanni in Laterano dal 1991 al 2008. L'annuncio è stato dato dal cardinal vicario Baldo Reina e dal Consiglio Episcopale per la diocesi con la diocesi di Roma, che si sono detti grati per la lunga e proficua vita cristiana di Ruini, per il suo servizio alla Chiesa, la sua guida pastorale dal 1991 al 2008, si legge in una nota, ha lasciato un segno profondo della sua intelligenza nell'interpretare la presenza cristiana nella città, unendovi la responsabilità di presidente della Conferenza Episcopale della Chiesa Italiana, acuto nel discernere le svolte politiche e sociali del paese, ha considerato fondamentale guidare le transizioni culturali con la fierezza cattolica di essere depositari di un patrimonio di valori da non nascondere, ma da custodire e difendere, adempiendo al suo motto episcopale Veritas liberabit nos. E allora ascoltiamo, andiamo a riascoltare proprio le parole del cardinal Ruini in un'intervista fatta nel 2000, era a proposito della missione cittadina, l'anno santo, quindi stava per iniziare l'anno santo del 2000, fatta dal nostro Luca Collodi.
1: Cardinale Ruini, la missione come pastorale ordinaria, una sottolineatura che dà un po' tutto il senso di questa assemblea diocesana.
2: Certamente, infatti l'obiettivo è quello di rendere stabile, permanente ciò che abbiamo fatto nei 3 anni della missione cittadina in preparazione all'anno santo. E questo implica che la dimensione missionaria entri nella pastorale ordinaria. Ma penso che la cosa non è difficile, perché l'intenzione vera, l'anima profonda della pastorale ordinaria è proprio la missione, proprio raggiungere tutti, portare Cristo, portare il Vangelo a tutti, favorire per tutti l'incontro con Cristo e anche una vita rinnovata dalla fede cristiana.
1: La famiglia, i giovani, ma anche la scuola e l'università sono luoghi privilegiati per questo tipo di pastorale.
2: Molta insistenza c'è stata nell'assemblea riguardo alla famiglia, sia perché si avverte questa grande sfida dei cambiamenti antropologici, cambiamenti sociali, culturali, per i quali l'immagine cristiana della famiglia viene contestata, diventa a rischio, ed è importante fare capire a tutti come questa immagine cristiana della famiglia sia in realtà la forma più pienamente umana, più autenticamente umana per realizzare e vivere la famiglia stessa. È attraverso la famiglia che può passare l'annuncio cristiano, deve raggiungere la famiglia, deve rimotivare la famiglia ad essere lei stessa capace e interessata a proporre la fede cristiana e la vita cristiana ai propri figli, ai propri membri in genere.
1: Una particolare attenzione, oltre che alla famiglia, però anche alle persone singole.
2: Certamente, ho voluto sottolinearlo questo, è chiaro che non tutti vivono nella famiglia e il cristianesimo è fatto per tutti, sia per quelli che vivono nella famiglia, sia per quelli che non vivono in una famiglia o che hanno rapporti molto sporadici con la propria famiglia. Ho voluto anche sottolineare come oltre alla famiglia, e non solo io l'ho sottolineato, come oltre alla famiglia anche la scuola e l'università abbiano questa grande valenza formativa e come qui si aprono delle prospettive nuove per la presenza cristiana, anche ad esempio in un mondo come quello universitario, per aiutare cioè per esempio i giovani, ma gli stessi insegnanti, a far sintesi fra la propria formazione intellettuale, professionale, eccetera, e quelle che sono le istanze di fondo del Vangelo.
1: Una missione eminenza che deve mediare tra aspetto culturale e aspetto anche caritativo.
2: Penso che questi due aspetti non sono affatto contrastanti, che anzi la carità e l'anima, l'amore del prossimo, l'amore di Dio del prossimo, l'amore di Dio del prossimo è l'anima di una cultura, di uno stile di vita autenticamente cristiano. e che dall'altra parte la carità deve essere capace di interagire con il proprio tempo, con la cultura del proprio tempo. Per esempio, oggi non ci sono soltanto le tradizionali povertà materiali, ma ci sono queste grandi sfide del senso, dello scopo della vita, del disagio giovanile, eccetera, eccetera, che implicano la creatività e la dedizione del credente, di colui che è animato dalla carità di Cristo.
1: Quale deve essere il ruolo dei media?
2: Penso che i media hanno un grande ruolo e che la nostra assemblea è stata un po' carente, l'ho detto, sotto questo profilo. Bisogna anzitutto che i cristiani imparino ad utilizzare di più i media che già abbiamo, a cominciare dal Quotidiano Avvenire, da SA 2000. Oltre a questo, dobbiamo sfruttare tutto l'enorme potenziale che si apre con internet, con queste forme di comunicazione, diciamo così, interattiva, nelle quali anche tante persone, in particolare tanti giovani, potranno esprimere la propria creatività. E è importante che i cristiani non siano assenti in questo grande spazio che si apre.
0: E abbiamo ascoltato un'intervista a Sua Eminenza il Cardinale Camillo Ruini fatta da Luca Collodi, era all'incirca l'anno del 2000. Ricordiamo che domani, giovedì 18 alle 16.30, presso l'altare della Cattedra della Basilica di San Pietro, avranno luogo le esequie del Cardinale. La liturgia esequiale sarà celebrata da Papa Leone. E adesso una piccola pausa musicale con Zucchero e la sua Wonderful World, e poi ce ne andiamo nella splendida Volterra.

0: come vi avevo detto, andiamo nella bellissima diocesi di Volterra in Toscana, perché oggi un folto gruppo di pellegrini era arrivato proprio da lì, perché era il pellegrinaggio organizzato proprio dalla diocesi. E noi abbiamo in collegamento telefonico Don Francesco Spinelli, vicario per il coordinamento della pastorale della diocesi di Volterra. Buongiorno Don Francesco.
1: Buongiorno a voi, grazie dell'opportunità, buongiorno.
0: Don Francesco, oggi siete stati dal Papa, il Papa vi ha anche salutato, lo abbiamo sentito nei saluti in italiano. Ecco, come è andata allora questa udienza? Partiamo proprio da lì, questo pellegrinaggio, come è andato?
1: Il pellegrinaggio è andato molto bene, come diceva lei, il Papa ha salutato, ha incoraggiato i fedeli. E questo è molto importante e molto bello, perché come sa sicuramente, ecco, la diocesi di Volterra sta affrontando in questo anno un anno particolare dedicato al suo patrono, a San Lino, in quanto è il 1950esimo anniversario dalla morte, e quindi oggi abbiamo voluto incontrare il successore di Pietro e di conseguenza il successore di Lino. E penso sia stata una grande emozione, se posso, una cosa molto carina ed emozionante.
0: Assolutamente.
1: È che il Papa, mentre passava, ha visto tutti questi cappellini colorati e un ragazzo gli ha tirato il cappellino, l'ha preso, ha letto sopra Volterra, ha detto "Ah, Volterra!" E quindi siamo tutti applausi, tutti contenti di questo gesto piccolo, però ecco, per noi significativo.
0: E certo, perché il Papa ha ricordato proprio la vostra diocesi. Tra l'altro lei mi stava parlando di San Lino, primo Papa dopo Pietro, che è vostro patrono naturalmente della splendida città di Volterra. Ecco, chi era San Lino e come lo festeggiate, anche come l'avete celebrato?
1: Allora, innanzitutto San Lino è il patrono della diocesi, tutta la diocesi di Volterra, perché di fatto San Lino, la tradizione lo vuole originario di Volterra. Quindi San Lino, la famiglia di Lino, la famiglia dei Mauri, si trasferì, come capitava spesso ad alcune famiglie del tempo, perché il padre era senatore, si trasferì da Volterra, dalla Tuscia, a Roma, e lì a Roma Lino ebbe contatto con la prima comunità cristiana, con Pietro, e poi di lì ha cominciato, quindi Pietro l'ha voluto suo successore, e quindi si può dire che Lino è stato il primo Papa dopo Pietro, ecco, perché Pietro di fatto è stato Gesù direttamente a dargli questo incarico. Certo. Lino, diciamo, è il primo che ha raccolto la successione di Pietro in questo. La diocesi lo festeggia ogni anno, la festa di San Lino del calendario è il 23 di settembre, quindi noi lo festeggiamo il 23 settembre come la Chiesa Universale. Tradizionalmente come diocesi facciamo iniziare l'anno pastorale ogni anno la prima domenica dopo il 23 settembre, quindi c'è la Santa Messa presieduta ovviamente dal Vescovo, in cui inizia l'anno pastorale ricordando il nostro patrono Lino. Ecco.
0: Quali sono le iniziative che in questo momento state promuovendo in diocesi? Perché ormai siamo vicini all'estate, quindi diciamo che la parte invernale è chiusa, però immagino che ci saranno delle iniziative volte anche a far vivere una piacevole estate a chi è a Volterra, a chi segue Volterra.
1: Assolutamente, sono tutte iniziative pastorali. Mi piace ricordare qui un'iniziativa che si è appena conclusa, che riguarda proprio San Lino, perché in questo anno è stato dedicato un concorso aperto ai ragazzi delle scuole elementari e medie, inferiori e superiori, proprio su San Lino. Quindi sono arrivate, è scaduto il 5 di giugno, sono arrivate canzoni, filmati e lavoretti su San Lino, e il prossimo 27 settembre, quando festeggeremo San Lino, sarà anche la premiazione, diciamo, di questo concorso. Chiaramente, come tutte le diocesi, penso, italiane del mondo, anche noi ci apprestiamo all'estate. In questo momento esatto, in diverse parrocchie della nostra diocesi è in atto il GREST, quindi il gruppo estivo, con certo, tutti i bimbi che partecipano delle medie, delle elementari e delle medie alle iniziative, e poi vengono proposte iniziative per l'estate, solitamente attraverso le associazioni degli scout e dell'Azione Cattolica, gli scout con le proprie esperienze, l'Azione Cattolica con i campi scuola aperti dall'ACR, quindi dalla prima media, sino ai 30 anni con i campo giovani e giovani.
0: E allora grazie mille a Don Francesco Spinelli, vicario per il coordinamento della pastorale della diocesi di Volterra, e ci saluti tutta la diocesi di di Volterra, la città di Volterra che è meravigliosa. Grazie mille.
1: Presento, vi aspettiamo, arrivederci.
0: Grazie, grazie, grazie, arrivederci.
1: Buongiorno.
0: E allora un altro po' di musica e poi andiamo a conoscere un altro gruppo che era presente sempre all'udienza, quella dei Padri Teatini. E allora intanto un'altra pausa musicale e poi andiamo man mano verso i Padri Teatini.

0: voce di Coldplay, Chris Martin con la sua Yellow. E intanto abbiamo in diretta, in collegamento telefonico, padre João Boranelli, rettore della Basilica di Sant'Andrea della Valle a Roma, teatino che oggi ha portato dal Papa un gruppo di teatini. Buongiorno padre João.
1: Buongiorno, buongiorno Marina, buongiorno a tutti quanti ci ascoltano, sempre un piacere essere con voi.
0: Padre João, come mai oggi eravate dal Papa? Perché sì, oggi eravate un bel gruppo di teatini, che cosa sono venuti a fare? Perché state facendo degli esercizi spirituali molto particolari, di cosa si tratta?
1: Sì, stiamo ancora realizzando un incontro con i sacerdoti tra 5 e 10 anni di ordinati, che svolgono il loro lavoro pastorale, ministeriale nei paesi dove siamo, e una ventina di sacerdoti che in questi giorni hanno avuto la possibilità, l'occasione di riflettere un po' sulla nostra spiritualità teatina e anche vivere un momento, un percorso di formazione umana, psicologica e spirituale, no? Sia qua nella nostra casa generale, ma anche facendo delle visite ai posti dove i teatini sono stati, dove hanno, diciamo, realizzato i loro ministeri, nei posti importanti per noi qui in Italia. Siamo un ordine nata proprio a Roma nel 1524, quindi Roma e l'Italia, come Venezia, Napoli, altre città, sono importanti nella nostra storia. Quindi hanno avuto questa possibilità, questa occasione di visitare questi luoghi sacri dove i teatini hanno esercitato il loro ministerio.
0: Qual è il vostro carisma? Voi venite naturalmente da San Gaetano, ecco. Qual è il vostro carisma e come lo conservate nel passare del tempo?
1: San Gaetano, sì, San Gaetano è stato un uomo del periodo della Riforma, quindi ha vissuto tutto quello che ha vissuto Martinho Lutero e anche altri personaggi importanti di quel periodo, e aveva nel suo cuore il desiderio di cambiare, di rinnovare la Chiesa, ma diversamente di quello che ha fatto Lutero, ha cercato proprio di creare un rinnovamento suo, personale, e in tale modo da offrire alla Chiesa un modello di sacerdozio e di vivenza del ministero che fosse diciamo più autentico alla comunità apostolica e a quello desiderato da nostro Signore Gesù Cristo. E così, mosso dallo Spirito Santo, ha iniziato questo piccolo gruppo di confratelli nella Chiesa, che poi sono venuti a essere conosciuti come i padri teatini. Perché teatini? Perché il cofondatore, che era il vescovo Gian Pietro Caraffa, all'epoca vescovo di Chieti, è stato quello che ha dato, diciamo, l'impulso, no, per arrivare alla Chiesa, e dato, diciamo, la forza istituzionale per la creazione dell'ordine, che siamo in realtà ordini dei chierici regolari, conosciuti come teatino perché eravamo figli del vescovo di Chieti. E quindi da lì viene il nome. Ma siamo nati nella Chiesa per aiutare i sacerdoti a essere santi. La nostra missione è santificare il clero attraverso la nostra propria vivenza e testimonianza personali come sacerdoti.
0: E questo credo che sia una missione molto bella, quella che avete, quello di aiutare i sacerdoti, è veramente molto bella. Padre João, io ti ringrazio moltissimo di questa intervista, invito i nostri ascoltatori a venirti a trovare nella tua bella basilica Sant'Andrea della Valle a Roma, perché all'interno troverete veramente delle meraviglie. Tra l'altro c'è il Gesù bambino, c'è il Gesù bambino di San Gaetano, quindi miracolosissimo, sì, quindi ricordiamo
1: Sant'Andrea
0: anche
1: della Valle, Sant'Andrea della Valle veramente una meraviglia, e vi invito a tutti i nostri ascoltatori pellegrini a visitarci.
0: Grazie.
1: E siete sempre benvenuti.
0: Ed è vero.
1: Nella nostra basilica.
0: Grazie padre João, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, che Dio vi benedica a tutti.
0: Grazie.
1: Un abbraccio.
0: Grazie, ciao.

0: è già qui, domani è già qui.
1: E allora ci salutiamo con questa splendida canzone. Domani degli Artisti Uniti per l'Abruzzo, non possiamo dimenticare il terremoto che colpì l'Aquila e i dintorni. E il tempo a mia disposizione però si va concludendo, e allora vi lascio in compagnia di Dritti al Cuore. Prima di Dritti al Cuore però c'è il GR Flash, e con me ci sentiamo domani. Ciao.

0: rimane già qui.
1: Le 15, Cecilia Seppia in studio. Leone XIV all'udienza generale esprime soddisfazione per l'accordo USA-Iran, incoraggia la via del dialogo. Dolore invece per l'Ucraina, troppe vittime innocenti e luoghi di culto devastati dalle fiamme, dice basta guerra. Libano, 247 bimbi uccisi dall'inizio del conflitto, quasi 1000 i feriti e la denuncia dell'UNICEF. Von der Leyen preoccupata per l'escalation e l'impatto sulla popolazione. Sul terreno, Israele colpisce 2 villaggi nel sud. Dal G7 di Evian i leader si dicono uniti nell'incrollabile sostegno all'Ucraina, ribadita anche l'intenzione di aumentare la pressione sull'economia di guerra russa e le sanzioni, comprese quelle su petrolio e gas. Domani alle 16.30 i funerali in San Pietro, presieduti da Leone del cardinale Camillo Ruini, morto ieri, già presidente della CEI, vicario del Papa per la diocesi di Roma, stimato uomo di chiesa, generoso e lungimirante, lo definisce il pontefice in un telegramma. È tutto, l'informazione alle 16.00.

0: dritte al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Suor Emanuela Prisco.
1: Buon pomeriggio cari amici, cari radioascoltatori, bentrovati a un nuovo appuntamento del nostro programma pomeridiano Dritti al Cuore, anime, storie, ispirazioni. Io sono Suor Emanuela ed oggi voglio parlare con voi di un libro che si intitola Tutta un'altra storia. E chi ha scritto questo libro è Francesca Bisogno, che è qui con noi in questo pomeriggio. Benvenuta Francesca.
2: Grazie Suor Emanuela, ciao a tutti.
1: Francesca è coach e scrittrice. Come stai vivendo questo momento in cui è un momento di uscita, di promozione del libro e anche un momento di far conoscere quello che avevi dentro, no? Quando hai scritto questo libro?
2: Lo sto vivendo in un modo molto bello, nel senso che è come se fossi trasportata un po' in un'avventura. Le cose stanno un po' succedendo in maniera anche spontanea, e questo è molto bello perché ecco, quello che avevo dentro quando ho scritto questo libro, ci ho pregato sopra e ho chiesto allo Spirito Santo e al Signore che veramente potesse essere qualcosa che arrivava dove lui voleva che arrivasse e che fosse qualcosa che poteva aiutare gli altri. Quindi mi sento proprio in quest'onda, in questo flow, direi, è un termine del coaching proprio, no? E quindi sono disponibile e sono contenta, perché penso che poi fa tutto lui. Uno deve essere lo strumento, sì. Dopodiché quello che succede lo fa lui.
1: Quindi è nato da un'esperienza di fede, possiamo dire?
2: Sì, anche di fede, sì.
1: E quando hai capito che questa storia, che poi è tutta un'altra storia, doveva diventare un libro?
2: L'ho capito, come molte volte mi succede nella vita, con l'occasione di una sofferenza e una difficoltà che stavo vivendo in quel momento, perché in realtà, come scrivo anche nell'introduzione del mio libro, io avevo scritto un altro testo, un testo a cui tenevo tantissimo, un testo che mi piaceva molto, però vedendolo, rileggendolo, facendolo leggere anche alla mia famiglia per avere un'opinione, questo testo risultava veramente molto ridondante. Non ero riuscita a centrare l'obiettivo, non ero riuscita a esprimere chiaramente quello che volevo dire nel modo in cui mi poteva piacere e poteva essere efficace. E quindi devo dirti che sono andata in crisi e ho detto: oh mamma mia, ma possibile? Di solito io scrivo i libri in pochi giorni, in poco tempo, ma che mi sta succedendo? Forse non riesco più a scrivere. E siccome in una parte di me avevo attaccato il mio valore, senza dirmelo chiaramente, al fatto di dire: se scrivo sono valida, se riesco a fare una cosa efficace ho un certo valore, altrimenti Francesca ha meno valore. Ecco, questo momento di crisi in cui non sapevo più che fare, vabbè, lasciamo stare, a un certo punto mi sono detta: Francesca, ho applicato a me il self-coaching, cioè il coaching, e dove ci sono anche delle tecniche, quindi insieme alla fede ho usato anche queste tecniche del coaching, e mi sono detta: Francesca, ho fatto un passo indietro rispetto a quello che stavo vedendo dentro di me come panorama, e ho detto: ma tu che cosa ti stai dicendo? Perché andava in automatico. Molte volte noi i pensieri di scoraggiamento o di giudizi su noi stessi o sugli altri li facciamo in automatico, ci sembra la cosa più normale del mondo, come se fosse una seconda pelle. E invece ho detto: no, un attimo, rallentiamo, cosa ti sta succedendo? E lì mi sono resa conto che appunto avevo appiccicato questo valore di me come scrittrice a quel testo e non volevo mollare la presa, non volevo, mi sembrava il mio tesoro in quel momento, quella cosa che poteva darmi autostima in quel momento, proprio anche su me stessa. Ho dovuto fare i conti con questa cosa e anche appunto, e qui entra in gioco anche la fede, ho fatto quattro chiacchiere con lui, col Signore, e gli ho detto: senti, ma io che ci devo fare? A me dispiace buttare questo testo, ma veramente non vuoi che venga fuori qualcosa? E a quel punto mi sono resa conto, anche proprio pregando, che potevo fare qualcos'altro, ma dovevo mollare la presa. Il famoso perdere, che è un perdere proprio evangelico, di dire: Signore, io mi fido, ok, a me sembra la cosa migliore fare questo testo, non sta venendo bene, non è venuto bene, mi fido che se lo metto nelle tue mani, proprio come il granellino di senape, perché in quel momento era poco per me, perché era un fallimento in qualche modo, tu ci farai qualcosa di bello. E lì, pensando, ho iniziato ad aprirmi, immedesimandomi negli altri, ho pensato: certe volte io faccio tanta fatica a cambiare, ho delle resistenze, mi attacco alla mia comfort zone, Poi, essendo coach, io non dovrei avere tutto ciò perché facilito gli altri nel cambiamento, eppure è un bene che io abbia queste difficoltà, come il guaritore ferito, il calzolaio con le scarpe rotte. Perché avere questi limiti, avere anche io queste resistenze, mi aiuta tantissimo, solo se lo metto nelle mani del Signore e non sto a rimuginare su me stessa, a cercare di capire meglio gli altri e a dire: siamo tutti nella stessa barca. E quindi mi sono detta: ok, se ci fosse anche solo una persona su tutta la faccia della terra che sta facendo così tanta fatica con i suoi limiti, con

0: È stato difficile, forse le emozioni, perché non è facile certe volte, come dire, partire dalla propria sofferenza, dal proprio, tra virgolette, fallimento e dire ok, lo metto nelle mani del Signore e anche nell'introduzione scrivo che avevo scritto un altro testo. Cioè, non è proprio facilissimo far vedere i propri difetti e i propri insuccessi. In realtà, come spesso succede anche nel Vangelo, il momento prima è stato difficilissimo. Nel momento in cui io stavo scrivendo, io mi sono resa conto che stava diventando un atto d'amore. E quindi questo ha aiutato anche me, come un boomerang, ha aiutato anche me a riscaldare il mio cuore e a dire, ok, può fare del bene.
1: Sì, è sempre così, no? Quando uno fa una catechesi, una predica, oppure anche scrive qualcosa, la prima persona che ascolta è proprio colui che scrive, colui che sta parlando in quel momento, perché poi siamo strumenti, no? Nelle mani di Dio. Mi viene in
0: Proprio
1: mente
0: così.
1: Madre Teresa di Calcutta che diceva: sono una piccola matita nelle mani del Signore. Secondo te oggi, in un mondo come quello in cui viviamo, che è un mondo fragile, un mondo vulnerabile, dove possiamo dire siamo tutti vasi che facilmente basta una piccola crepa e si rompono, no? Qual è la difficoltà più grande oggi in mostrare la fragilità?
0: Allora, io penso, che una delle difficoltà più grandi siano il fatto di associare la fragilità al poco valore di noi stessi, al poco, a non essere abbastanza, non essere abbastanza piacevoli, abbastanza apprezzabili, amabili. E questo è un autoinganno che secondo me in vari momenti della vita ci facciamo tutti, direi ogni giorno in alcune situazioni, succede anche a me, no? Me lo devo ridire più volte, come il sole che sorge, devo rimettermi in questa corrente, perché abbiamo questa tentazione, no? Di vedere la fragilità come qualcosa di negativo. Devo dire che, ecco, qui faccio un piccolo svelamento. Una delle cose che negli ultimi anni mi hanno aiutato ancora di più a capire che invece, in qualche modo le fragilità possono diventare qualcos'altro è stato quando circa 3 anni fa io, per una caduta improvvisa, rovinosa, sono caduta per terra e sono inciampata e mi sono fratturata tibia, malleolo e parte della caviglia. Ma me li sono fratturati proprio bene, bene, bene, proprio quasi in 1000 pezzi. Uno al pronto soccorso erano un po' preoccupati. Quindi mi sono dovuta operare, mi hanno insomma messo dei ferri, eccetera. E io ci sono stata malissimo, anche qui, da una sofferenza. E mi sono sentita proprio non più con tutto il mio valore. Per molto tempo non ho potuto camminare. Questa cosa mi ha fatto veramente male e ho dovuto proprio esporre chiaramente a me stessa e agli altri la mia fragilità. Io nei primi momenti dopo l'operazione io dipendevo anche solo per un bicchiere d'acqua dagli altri, non potevo fare niente. Questo però ha scavato dentro di me. All'inizio mi sono arrabbiata col Signore e tanto pure, non riuscivo ad avere fiducia, ah, non ricamminerò mai più, eccetera. Piano piano, con l'aiuto anche di alcune persone, della loro testimonianza, anche di un sacerdote che mi ha aiutato su questo, io mi sono resa conto piano piano che quelle ferite, quella fragilità estrema, potevano avere un senso. E da lì è iniziato un ulteriore mio cambiamento, perché mi sono resa conto che siamo tutti fragili e non solo. Quando io non capivo mai fino in fondo, pur volendo capirlo, quell'episodio del Vangelo dove San Tommaso dice: "No, io se non vedo, se non tocco le sue ferite, non credo". E quello che mi colpisce è che Gesù, e mi sono sempre chiesta perché, perché appare risorto con le ferite? Perché in fondo, se è perfetto, se finalmente nella felicità eterna, cioè, perché con le ferite? Ecco, a me ha colpito, adesso che ho questa ferita perenne in qualche modo, anche se ovviamente sto meglio, cammino, corro, faccio le cose, ho pensato questo: noi abbiamo un Dio e solo un Dio fa questo, perché nessun altro si mette a fare una cosa del genere, che ci dice: io sono così e anche con le mie ferite, anche questo è amore. Ecco, se noi imparassimo da lui, io penso che le nostre ferite le porteremmo in un modo diverso.
1: Sì, sicuramente perché noi non, cioè, ci manca quella fiducia totale, no? Per poter dire guarda, fai tu veramente, anche quando uno a volte dice no, ma io credo, ma io mi fido, però purtroppo oggi l'essere umano è diffidente perché vai delusioni, vai tradimenti, vai quello che ci succede intorno e allora dice come faccio a fidarmi di Dio che non vedo se poi non mi fido di quello che mi sta accanto, di quella che mi sta accanto? E allora purtroppo ci sta sta cosa, però.

0: Siamo tutti un po' Tommaso nella vita. Siamo tutti un po' Tommaso. Però Tommaso poi supera. Supera quell'atto di non fidarsi. Quell'atto
1: sì.
0: di non fidarsi. Quindi anche noi siamo chiamati e possiamo superarlo. Ma prima di continuare a parlare del tuo libro, io farò una piccola pausa musicale e poi ritorniamo insieme.

0: E dopo questa piccola pausa musicale siamo ancora insieme, c'è Francesca Bisogno qui con noi e continuiamo a parlare del suo libro Tutta un'altra storia, il libro che è edito dalle edizioni Tau Editrice e dalla prefazione di Rocco De Stefano, tra l'altro, che è stato nostro ospite qualche tempo fa anche. Allora continuiamo a parlare di questo libro che sicuramente è un libro che dal quale tu stessa hai tratto qualche lezione di vita. Qual è la lezione più grande che oggi ti porti dopo aver scritto questo libro?
1: Allora, sembra buffo quello che sto dicendo, ma siccome di solito io scrivo i libri, sì, ho sperimentato qualcosa, li scrivo e dopo mi ritrovo in situazioni dove devo mettere in pratica di più quello che ho scritto. Succede ogni volta. Ecco, la lezione più grande è come se dovessi dire a me stessa ogni volta: Francesca, questa è un'occasione in più per mettere in pratica quello che tu dici. Che lo faccio di solito, ma è come se acquisissero vita loro i libri, no? Io ogni tanto me lo rileggo e dico: ma in effetti questa è una cosa che ogni volta faccio difficoltà, devo proprio rimettere in pratica. Quindi mi ha aiutato a capire meglio, anche da alcuni feedback che intanto ho avuto da alcuni lettori che hanno iniziato a darmi, che è qualcosa che può far bene. L'ho detto: bene, allora può far bene anche a me, anche se l'ho scritto io già a me stessa.
0: E se tu oggi potessi parlare alla Francesca di qualche anno fa, ci hai raccontato di quando sei caduta, che cosa le diresti dopo aver scritto questo testo?
1: Bellissima domanda, ti ringrazio perché è veramente bella. Cara Francesca, hai visto che se rileggi tutto in un altro modo, in un'altra ottica, e se accetti di fare dei cambiamenti insieme a Dio, davvero diventa tutta un'altra storia?
0: Che bello. E oggi qual è la tua forza più grande?
1: Devo dire che, ma sono due, nel senso, l'obiettivo di dire il senso della vita alla fine qual è? Amare e lasciarsi amare. Me lo voglio ricordare sempre, voglio ricordarmelo ogni secondo, anche quando non amo. Cerco di rimettermi nell'amare il prima possibile. Il rimanete nel mio amore, che dice il Signore, per me è fondamentale, perché alla fine è quello. Insieme a quello, quindi insieme anche al coaching, perché anche quello aiuta in qualche modo a fare dei cambiamenti e quindi ad amare se stessi e gli altri, è proprio accettare di rimettere ogni volta quel poco, quei 5 pani e 2 pesci, quel granellino di senape piccolissimo nelle sue mani. E non solo le qualità, perché molte volte io nella mia vita dividevo il mondo in buoni e cattivi, pensavo: vabbè, c'ho delle cose belle e c'ho delle cose brutte, quelle cose brutte meglio tenersele da parte, a proposito di limiti, eccetera. Invece la cosa meravigliosa che vedo, che secondo me solo il Signore ci aiuta a fare, è questo: che anche i nostri limiti, le sofferenze, le difficoltà, gli egoismi, se li mettiamo nelle sue mani e ci fidiamo e diciamo io ci sto, Lui compie meraviglie. Cioè, tante volte ha usato anche i limiti miei, degli altri, per far capire delle cose. Ecco, la cosa bella è questa: noi siamo tutto un talento e ce ne accorgiamo se l'agganciamo al suo amore, se crediamo in Lui e accettiamo Lui nella nostra vita.
0: È vero. Tu prima parlavi di feedback, di cose che stai ricevendo dal pubblico. Che tipo di messaggi stai ricevendo dai tuoi lettori e anche dalle altre persone che magari sui social o tramite i posti dove già sei stata a presentare il libro, no?
1: Allora, vabbè, ognuno ha la sua reazione, però in particolare noto due reazioni particolari. Ecco, da una parte una sorta di meraviglia, cioè persone, mi è capitato con qualcuno anche che, come dire, apparentemente sembra, come dire, non seguire, non amare la Chiesa o il Signore, apparentemente, perché è tutta apparenza secondo me, no? Anche chi dice sono ateo, in realtà, in qualche modo, nel momento in cui ama, in pratica crede in Dio, secondo me. Quindi, da una parte meraviglia, meraviglia di dire, ma che cos'è sta cosa? Curiosità, no? Quindi il fatto di dire non ci avevo... Allora, si può sintetizzare così: non ci avevo pensato. Questo fatto del meccanismo così. E dall'altra, qualche piccolo feedback dove le persone mi dicono: ok, vedi, questa cosa la posso fare, questo si può fare. E magari l'hanno fatto delle come dire, dei piccoli passetti. Ecco, questa è un'altra cosa che mi colpisce molto. Si sono senti, ecco, qualcuno mi ha anche detto che si è sentito confortato. E che io credo che sia una cosa bellissima, perché dentro di me c'è tanto il fatto di dire quanto è importante anche essere strumenti di consolazione. Le parole non sono solo parole, se sono veramente illuminate, se ognuno di noi scrive, esprime con amore, noi non sapremo mai tutto, perché non è che tutti ci dicono, anzi sarebbe bello che ognuno desse il suo feedback, ma non solo sul libro, all'altro, sulle nostre relazioni, su quanto è bello essere in relazione con gli altri, molte volte ce le teniamo per noi, no? Ecco, io credo che questo, nel momento anche qui, in cui quello che noi scriviamo, quello che noi diciamo, quello che noi pensiamo e come le scelte che facciamo le mettiamo nell'ottica dell'amore, portando con amore anche le nostre comfort zone, perché molte volte noi non è che, cioè le nostre comfort zone rimarranno sempre con noi in qualche modo, l'importante è che le portiamo in una maniera diversa e allora diventiamo più leggeri. Ecco, questo ci aiuta tanto e credo che questo faccia la differenza. E credo che, ecco, questa cosa sta arrivando alle persone, qualcuno me lo dice più timidamente, qualcun altro in maniera anche proprio tipo meraviglia, perché ripeto, non ci si pensa certe volte a certe cose e questo è il dono più grande, cioè il fatto di dire può fare del bene, ma non quello che ho scritto io, quello che il Signore fa con quello che ho scritto.
0: Cosa vorresti che le persone provassero dopo aver letto questo libro, ma anche, cioè, qual è quello che vorresti che fosse l'effetto?
1: Vorrei che come effetto fosse appunto la riscoperta di se stessi e la riscoperta del fatto che possono amare se stessi e possono amare e ricominciare ad amare ogni volta e lo scoprire l'amore del risorto. Ecco, lì parlo del fatto che non sono favole, è tutta un'altra storia, perché se il risorto esiste davvero, la nostra vita c'ha un senso diverso, anche le difficoltà. Ecco, vorrei che tutto questo venisse scoperto e sperimentato. Penso che sia la cosa più bella, perché poi alla fine cosa ci porteremo? Quando moriremo, cosa ci porteremo dietro? Ci porteremo solo questo.
0: Qual è il motivo, e con questo concludiamo, per cui i nostri radioascoltatori, il pubblico che entra nelle librerie dovrebbero leggere questo libro, secondo te?
1: Allora, una parte dei motivi li ha detti benissimo anche Rocco De Stefano nella sua prefazione, che ringrazio ancora di cuore di aver fatto, perché è stato molto incisivo e tra l'altro anche simpatico. Cioè il fatto di dire... e prendo spunto proprio dalla sua prefazione, perché lo spiega molto bene, secondo me. Un motivo può essere: ho voglia di cambiare, ho voglia di guardare dove c'ho dei nodi, dove ancora io combatto e non voglio vedere e non li voglio mettere alla luce del Signore e di guardare me stesso. Ho voglia di far pace con la mia comfort zone. Ecco, può essere un po' faticoso a volte, no? Però per esempio nel libro dico: ok, tutto sto caos interiore che hai, che abbiamo tutti, no? Tu ci puoi fare qualcos'altro, lo dice anche Rocco nella prefazione. Per esempio, ci puoi fare un ballo con tutto quello che sei. Che adesso questa cosa della metafora del ballo sembra un po' buffa, ma chi leggerà il libro scoprirà che ha un grande senso anche il discorso di fare un ballo con tutto quello che noi siamo.
0: E allora non ci resta altro che leggere e approfondire questo libro e vedremo che sarà tutta un'altra storia, veramente. Grazie Francesca per essere stata con noi.
1: Grazie a te, sono Emanuela, un saluto a tutti.
0: Ed era Francesca Bisogno con il suo libro Tutta un'altra storia, edizioni Tao Editrice. E prima di salutarci, carissimi radioascoltatori, volevo proporvi una bellissima riflessione, una riflessione mariana ed eucaristica allo stesso tempo, in questo mese in cui abbiamo da pochi giorni celebrato la solennità del Corpus Domini. Questa riflessione è a cura delle consacrate GAM, figlie della donna vestita di sole, che ci fa vedere come Maria è la donna eucaristica per eccellenza, colei che è stata il primo tabernacolo vivente. Allora, buon ascolto.

0: diventare anime eucaristiche come Maria. Dai testi dell'enciclica Ecclesia De Eucharistia di San Giovanni Paolo II e dai commenti del servo di Dio Don Carlo De Ambrogio.
1: Nel Vangelo di San Giovanni leggiamo questa bellissima espressione di Gesù: come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Ecco il sogno del Padre Celeste. Ogni papà terreno ha un sogno grandioso per il suo bambino, ma non riesce mai a realizzarlo. Lo vorrebbe la personalità più celebre, qualche cosa di divinamente bello su questa terra, ma è un sogno. Il Padre Celeste invece, per ciascuno di noi, ha un sogno e lo realizza. Ci vuol formare ad immagine del Figlio suo, il dilettissimo Gesù. Questa trasformazione avviene nell'Eucaristia, perché chi mangia me, dice Gesù, vivrà per me. Diventerà letteralmente uno con Gesù. Passeranno miliardi e miliardi di secoli, passeranno eternità su eternità e noi saremo sempre, saremo in Dio, trasfigurati, trasformati in Dio, figli di Dio, eredi di Dio.
0: Nell'Eucaristia c'è tutto. Soffriamo forse del tormento della lontananza da Dio? Sentiamo Dio distante e lontano? Ma nel tabernacolo c'è Gesù, che nell'assoluta tenebra della morte disse: «Padre, nelle tue mani affido l'anima mia». Soffriamo del tormento di non saper amare? Nel tabernacolo c'è Gesù, che nella notte in cui fu tradito, tradito da tutti noi, amò i suoi fino all'estremo, sino all'impossibile. Vorremmo essere aggrappati alla terra e non assistere alla scomparsa di tutte le opere belle che l'ingegno umano costruisce? Ma nel tabernacolo c'è Gesù trasfigurato, nella sua carne trasfigurata, risorto, principio della gloria definitiva della terra, cieli nuovi e terra nuova. Anche noi risorgeremo. È Lui il Signore risorto. Ha messo in noi il germe della risurrezione. Ci tormenta la fragilità, la nullità del nostro essere, la nostra colpa, la bassezza orrenda? Gesù ha sofferto per noi tutti gli abissi della colpa. Ci tormenta l'angoscia e la vista di tutti i nostri fallimenti? Ecco, nel tabernacolo c'è colui che ha preso su di sé in anticipo tutti i fallimenti, li ha riscattati e ci dà la forza di accettarli. Nell'Eucaristia si contiene tutto.
2: San Massimiliano Kolbe, il grande apostolo dell'Immacolata, in ogni sua fondazione, prima ancora delle celle per i frati, voleva che si costruisse la cappella per introdurre subito l'adorazione perpetua al Santissimo Sacramento. Un giorno in Polonia, mentre accompagnava un ospite in visita alla città dell'Immacolata, arrivato alla grande cappella dell'adorazione, disse indicando con la mano il Santissimo: «Tutta la nostra vita dipende da qui».
3: La presenza di Maria non oscura quella di Gesù. Nella celebrazione eucaristica Maria è ancora presente nella sua funzione di madre della Chiesa, che conduce i suoi figli a credere nel mistero della fede. Come Maria era presente nella prima comunità cristiana riunita in Cenacolo, così è presente oggi nella comunità ecclesiale che celebra l'Eucaristia.
4: Se vogliamo riscoprire in tutta la sua ricchezza il rapporto intimo che lega Chiesa ed Eucaristia, non possiamo dimenticare Maria, madre e modello della Chiesa. Maria ci può guidare verso il sacramento dell'Eucaristia, perché ha con esso una relazione profonda. A prima vista, il Vangelo tace su questo tema. Nel racconto dell'istituzione, la sera del Giovedì Santo, non si parla di Maria. Si sa invece che ella era presente tra gli apostoli, concordi nella preghiera, nella prima comunità radunata dopo l'ascensione, in attesa della Pentecoste. Questa sua presenza non poté certo mancare nelle celebrazioni eucaristiche tra i fedeli della prima generazione cristiana, assidui nella frazione del pane.
1: Ma al di là della sua partecipazione al convito eucaristico, il rapporto di Maria con l'Eucaristia si può indirettamente delineare a partire dal suo atteggiamento interiore. Maria è donna eucaristica con l'intera sua vita. La Chiesa, guardando a Maria come a suo modello, è chiamata ad imitarla anche nel suo rapporto con questo mistero santissimo.
0: Commenta il servo di Dio Don Carlo De Ambrogio: la madre di Gesù adorava sempre. L'adorazione era il risultato naturale della sua umiltà, del suo intimo annientamento, del suo purissimo amore, della sua incondizionata dedizione. Diviene tanto facile all'anima umile, se saprà tenersi unita alla Madonna, il comunicare familiarmente col Padre, col Figlio e con lo Spirito Santo. Disse Gesù alla venerabile Madre Maria Costanza Zauli: Maria è stata l'anima eucaristica perfetta. Sapeva trattenere il suo Dio con un amore ardente, con una purezza superangelica, con un'adorazione continua. Come separarmi da quel cuore immacolato che vive di me? Io rimanevo in lei anche dopo la consumazione delle specie.

0: Nel memoriale del Calvario è presente tutto ciò che Cristo ha compiuto nella sua passione e nella sua morte. Pertanto non manca ciò che Cristo ha compiuto anche verso la Madre a nostro favore. A lei, infatti, consegna il discepolo prediletto e in lui consegna ciascuno di noi: «Ecco tuo figlio». Ugualmente dice anche a ciascuno di noi: «Ecco tua madre». Vivere nell'Eucaristia, il memoriale della morte di Cristo, implica anche ricevere continuamente questo dono. Significa prendere con noi, sull'esempio di Giovanni, colei che ogni volta ci viene donata come madre. Significa assumere al tempo stesso l'impegno di conformarci a Cristo, mettendoci alla scuola della madre e lasciandoci accompagnare da lei. Maria è presente con la Chiesa e come madre della Chiesa in ciascuna delle nostre celebrazioni eucaristiche. Se Chiesa ed Eucaristia sono un binomio inscindibile, altrettanto occorre dire del binomio Maria ed Eucaristia. Anche per questo il ricordo di Maria nella celebrazione eucaristica è unanime sin dall'antichità nelle chiese dell'Oriente e dell'Occidente. Osiamo dirlo, scrisse Origene, filosofo, teologo, esegeta: nessuno può ricevere lo Spirito Santo se non colui che durante la cena eucaristica ha posato la testa sul petto di Gesù e che da Gesù in croce ha ricevuto Maria, divenuta da quell'ora anche la propria madre.
1: Il candore di Maria e quello dell'ostia santa si richiamano a vicenda. L'Eucaristia è il cuore di Dio, Maria è il ciborio di quel cuore. Ovunque si trova un'ostia consacrata, Maria è presente in atteggiamento di adoratrice. In Maria si accese la prima lampada vivente di adorazione, alla quale sarebbero venute ad accendersi tutte le altre, chiamate a essere adoratrici. L'Eucaristia è il sacro convito. Maria, la mensa dove quel convito è stato preparato dallo Spirito Santo. Per questo la liturgia bizantina usa questa espressione: «Il tuo seno, o Madre di Dio, è diventato come la sacra mensa nella quale sta il pane celeste». Ad ogni messa, vivo memoriale della passione, morte e risurrezione di Gesù, Maria è presente in atto di offrire il Figlio al Padre e nel Figlio ciascuno di noi. L'anima eucaristica accetta, adorando con un sì, ciò che Dio permette e dispone per lei in ogni momento. Il soffrire viene trasformato in offerta d'amore e Gesù la presenta come piccola ostia al Padre Celeste. La messa deve essere il sole della nostra giornata. Gesù vuole che al momento della consacrazione, per le purissime mani di Maria, noi ci offriamo con Lui al Padre per ottenere misericordia e salvezza al mondo intero. Il soffrire e il sacrificio passano. L'aver sofferto e l'essersi sacrificati rimangono.

0: Maria ha esercitato la sua fede eucaristica prima ancora che l'Eucaristia fosse istituita, per il fatto stesso di aver offerto il suo grembo verginale per l'incarnazione del Verbo di Dio. Maria concepì nell'Annunciazione il Figlio Divino nella verità anche fisica del corpo e del sangue, anticipando in sé ciò che in qualche misura si realizza sacramentalmente in ogni credente che riceve nel segno del pane e del vino il corpo e il sangue del Signore. C'è pertanto un'analogia profonda tra il Fiat pronunciato da Maria alle parole dell'angelo e l'Amen che ogni fedele pronuncia quando riceve il corpo del Signore. A Maria fu chiesto di credere che colui che ella concepiva per opera dello Spirito Santo era il Figlio di Dio. In continuità con la fede della Vergine, nel mistero eucaristico ci viene chiesto di credere che quello stesso Gesù, Figlio di Dio e Figlio di Maria, si rende presente con l'intero suo essere umano divino nei segni del pane e del vino.
1: La cena, l'ultima cena del Signore, diviene presente in mezzo a noi e per noi nella celebrazione eucaristica della Chiesa. Gesù si dà, si offre a noi, ci assume in sé mentre noi lo riceviamo. Attende però da noi un'unica cosa, l'Amen, la risposta della nostra fede, il sì del nostro cuore. Il Signore che si è dato come cibo da gustare rimane con noi per sempre. Quando nella nostra vita, anziché il sì pronto, introduciamo il come, noi iniziamo a discutere. Allora la fede svanisce, perché la fede è accettazione, accoglienza piena della parola, come lo è stato per Maria. Si faccia di me secondo la tua parola. La Madonna era tutta penetrazione della parola, talmente penetrata che questa si è incarnata in lei. Il sì di Maria è stato così totale che non ce ne sarà più un altro simile. Un sì dolorosissimo, ma totale. Per questo il Padre ha avuto una compiacenza totale. Il Verbo di Dio che si fa carne in Maria si fa anche pane di vita. Per questo Santa Caterina da Siena si rivolgeva così alla Madonna: «Io ti ringrazio, dolce mamma, di averci dato Gesù, il pane eucaristico della tua farina».
2: Nell'Eucaristia la Chiesa si unisce pienamente a Cristo e al suo sacrificio, facendo suo lo spirito di Maria. È verità che si può approfondire rileggendo il Magnificat in prospettiva eucaristica. L'Eucaristia, infatti, come il Cantico di Maria, è innanzitutto lode e rendimento di grazie. Quando Maria esclama «L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore», ella porta in grembo Gesù. Loda il Padre per Gesù, ma lo loda anche in Gesù e con Gesù. È precisamente questo il vero atteggiamento eucaristico. Ogni volta che il Figlio di Dio si ripresenta a noi nella povertà dei segni sacramentali, pane e vino, è posto nel mondo il germe di quella storia nuova in cui i potenti sono rovesciati dai troni e sono innalzati gli umili. Maria canta quei cieli nuovi e quella terra nuova che nell'Eucaristia trovano la loro anticipazione e in certo senso il loro disegno programmatico. Se il Magnificat esprime la spiritualità di Maria, nulla più di questa spiritualità ci aiuta a vivere il mistero eucaristico. L'Eucaristia ci è data perché la nostra vita, come quella di Maria, sia tutta un Magnificat.

E grazie per essere stati con noi, carissimi radioascoltatori. Anche oggi la nostra trasmissione volge al termine. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo mercoledì, sempre alle 15.05, sempre su Radio Vaticana. Continuate a sentire i nostri programmi, restate connessi con noi. Buon pomeriggio. Sono cresciuto.

0: Le 16, Cecilia Seppia in studio. Il Papa all'udienza generale esprime soddisfazione per l'accordo USA-Iran, incoraggia la via del dialogo. Dolore invece per l'Ucraina, troppe vittime innocenti e luoghi di culto devastati dalle fiamme, dice basta guerra. Libano, 247 bimbi uccisi dall'inizio del conflitto, quasi 1000 i feriti, la denuncia dell'UNICEF. Von der Leyen preoccupata per l'escalation sul terreno, Israele colpisce 2 villaggi nel sud. In Cisgiordania, coloni israeliani hanno invece dato fuoco a 2 moschee vicino alla città di Ramallah. Dal G7 di Evian i leader si dicono uniti nel sostegno all'Ucraina, ribadita l'intenzione di aumentare la pressione sull'economia di guerra russa e sanzioni, comprese quelle su petrolio e gas. Domani alle 16.30 i funerali in San Pietro, presieduti da Leone XIV del cardinale Camillo Ruini, morto ieri, già presidente della CEI, vicario del Papa per la diocesi di Roma, stimato uomo di chiesa, generoso e lungimirante, lo definisce il pontefice in un telegramma. È tutto, l'informazione alle 17.
1: Stai ascoltando Radio Vaticana. Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
2: Sole e caldo africano sull'Italia, con temperature attese in ulteriore aumento. Al mattino i cieli si presenteranno pressoché sgombri da nubi, al massimo velati, e non sono attesi disturbi da nord a sud. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, potrebbero registrarsi solamente dei temporali di calore sull'arco alpino. Temperature massime ben oltre la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: l'intimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Buongiorno.
2: According to the Houthi run,
3: le peuple qui a croyé en Dieu.
4: Il Pantheon est semblance de son.
5: La mañana resta.
6: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
7: Mercoledì 17 giugno, ben trovati all'ascolto del Mondo alla Radio. In questa puntata ricorderemo la giornata mondiale per la lotta alla desertificazione e alla siccità, in particolare in Italia, poi l'attualità internazionale con l'Ucraina e Gaza, infine torneremo sull'enciclica di Papa Leone, Magnifica Humanitas, sull'intelligenza artificiale e sulle implicazioni di questa tecnologia nell'ambito della medicina e della poesia. Un saluto da Michele Raviare, da Gabriele Di Domenico in regia. Ricordiamo il numero a cui potete inviare i vostri messaggi qualora lo vogliate, è il 335 12 43 722. Negli ultimi 50 anni sono scomparsi 2,4 milioni di ettari di prati e pascoli, una superficie grande questa quanto la Lombardia. Parliamo dell'Italia e parliamo in quella che è la giornata dedicata alla desertificazione e alla siccità. A lanciare questo allarme, questo dato francamente sconcertante avvenuto in 50 anni, è Coldiretti, appunto in occasione della giornata di oggi, e ne parliamo con il nostro ospite. Diamo il benvenuto a Francesco Giardina, responsabile consumi Coldiretti. Buon pomeriggio.
8: Buon pomeriggio, grazie a voi dell'invito.
7: Come è successo che in 50 anni si sono persi prati grandi quanto la Lombardia?
8: Beh, diciamo che la giornata di oggi vuole essere proprio un monito e un'attenzione. Ricordiamo che è una giornata delle Nazioni Unite, che le Nazioni Unite dedicano proprio a questo fenomeno, che è un fenomeno davvero drammatico, non solo per l'agricoltura, ma davvero proprio per il nostro ambiente e per tutta la nostra comunità. È un percorso che va avanti. La perdita dei pascoli in particolare si inserisce in un contesto molto più ampio proprio di perdita di suolo agricolo. Noi in generale stiamo avendo grandissimi problemi dovuti fondamentalmente a due cause principali. Da un lato la cementificazione. Noi abbiamo quantità di ettari di terreno coltivabile che vengono sottratte alla coltivazione proprio perché invasi dal cemento. La necessità di strade, di superfici sempre più legate a parcheggi, a infrastrutture, eccetera, sottraggono superfici agricole. E questo è un dato. E l'altro invece riguarda anche proprio il fenomeno dei cambiamenti climatici. Quello è un altro fenomeno importantissimo che fa perdere terreno coltivabile. Basti pensare a quello che è il cuneo salino, cioè il punto di contatto tra la parte delle acque dolci e quando invece arrivano al mare, quindi la parte delle acque salate. E la carenza di acque dolci fa sì che il cuneo salino salga sempre di più, e quindi abbiamo sempre di più aree vicino appunto a delta dei fiumi e quindi dove appunto i fiumi arrivano nel mare, che diventano incoltivabili proprio perché il livello di salinità si aumenta tantissimo. Quindi da un lato appunto cementificazione, dall'altra parte cambiamenti climatici, che sono davvero le sfide che noi avremo di fronte nei prossimi anni, sfide, ripeto, non solo per l'agricoltura, ma che davvero servono a tutta la nostra comunità.
7: Questo processo di desertificazione è ancora in atto? È costante? Sta aumentando?
8: Purtroppo sì, ed è un fenomeno legato alla questione dell'acqua. Il rapporto con l'acqua sarà davvero, e lo è già, un tema centrale, e lo sarà sempre di più nei prossimi anni, perché stiamo assistendo appunto ai cambiamenti climatici, che vuol dire da un lato l'aumento delle temperature. Noi stiamo assistendo a un continuo aumento delle temperature, ma la cosa più drammatica è la quantità di eventi climatici eccezionali, per cui noi stiamo assistendo, e quest'anno, mentre l'anno l'anno scorso abbiamo sofferto soprattutto siccità, acqua non ce n'era proprio. Quest'anno invece abbiamo avuto una quantità di acqua più elevata, però comunque l'acqua che arriva in maniera intensa, con delle bombe d'acqua, con delle situazioni che sono molto dannose, che peggiorano, cioè che non danno un'acqua utile, diciamo, alla nostra agricoltura, e soprattutto trovando superfici cementificate scorrono, quindi si hanno quei fenomeni appunto di alluvioni, proprio dovute al fatto che i terreni sono cementificati, non trattengono più l'acqua. I terreni coltivati hanno la caratteristica di essere degli ottimi serbatoi di acqua, quindi quando l'acqua arriva i terreni coltivati possono assorbire. Quando l'acqua arriva in maniera così intensa invece, quindi trova superfici cementificate, scorre via e quindi aumentano assolutamente i danni. E quindi un elemento sicuramente che è di fronte ai nostri occhi, ed è un problema quotidiano che i nostri agricoltori stanno vivendo. Abbiamo avuto da ultimo in Sicilia, in Puglia, nelle regioni del sud soprattutto quest'anno hanno sofferto moltissimo questo dato.
7: Questo come impatta nella produzione? Cioè, sia a livello di quantità di superficie coltivabile o a pascolo, perché poi c'è anche questo aspetto.
8: Il pascolo particolarmente è danneggiato. Perché allora,
7: parliamo del pascolo e poi faccio un'altra domanda, la faccio dopo.
8: Noi abbiamo una perdita complessiva di superficie importantissima, parliamo di circa 3 milioni di ettari negli ultimi 20 anni, ma in particolare il pascolo è proprio uno delle coltivazioni maggiormente colpite, quindi si abbandona sempre di più, e questo è soprattutto dovuto anche a dei problemi legati alla zootecnia, perché la riduzione della zootecnia, o comunque la modifica che si sta avendo nella nostra struttura produttiva, fa sì che si è persa un po' la connessione tra la zootecnia e la coltivazione delle terre, e quindi questo è un problema chiaramente legato

0: cosa produrre, quindi magari qualcosa che si presume sia più resistente, e questo poi come influisce sulla tavola del consumatore, nel senso quali sono i prodotti che prima erano in abbondanza, ora non ci sono più, che cosa si andrà a coltivare?
1: Sì, questi fenomeni stanno chiaramente modificando la nostra struttura produttiva, anzi davvero gli agricoltori italiani hanno una capacità di resilienza importantissima, che riescono appunto a sempre a rispondere a quelle che sono le variazioni climatiche. Noi stiamo diventando dei grandissimi produttori di frutta tropicale che prima era completamente impossibile averla. Noi invece adesso abbiamo delle grandissime produzioni di avocado, per esempio, di mango anche, cioè ci stanno specializzando gli agricoltori in colture nuove, assolutamente diverse, come anche stiamo registrando che per esempio l'olivo sta aumentando moltissimo l'altezza di produzione, mentre prima al massimo si faceva in collina, adesso anche sulle prime pendici di montagna si sta coltivando l'olivo, proprio perché i cambiamenti climatici, l'aumento delle temperature comporta questi fenomeni.
0: E che cosa stiamo perdendo? Cioè, per un avocado in più, che cosa si perde? Perché che poi il terreno coltivabile è quello, anzi si va riducendo sulla base di quello che stiamo dicendo.
1: Sì, diciamo, la perdita di superficie. Noi abbiamo fatto un calcolo che ogni anno la cementificazione comporta una perdita di circa un miliardo e due di euro di prodotto che potrebbe essere coltivato, quindi noi comunque stiamo perdendo cibo, cioè le superfici servono a produrre grandi quantità di prodotto agricolo, quindi indiscriminatamente tutte le produzioni sono in questo momento a rischio, proprio perché diminuiscono le superfici, e su questo noi stiamo sperando e pregando sempre in una famosa legge che ferma in Parlamento di tutela del suolo, cioè lo stop alla cementificazione. È un fenomeno che tra l'altro abbiamo sia in campagna ma anche moltissimo nelle nostre città. Noi abbiamo tantissime città che stanno iniziando un percorso di riqualificazione del verde per diminuire le superfici cementificate. E davvero il cemento per noi è un nemico importante che dobbiamo guardare con attenzione, sia nel rapporto con l'acqua ma sia anche proprio rispetto alle temperature, perché città con più cemento sono città più calde, città con più verde sono invece città dove si vive meglio e dove si sta anche più freschi.
0: Anche perché affrontare il cambiamento climatico si parla di transizione, cioè su tutta una serie di provvedimenti che nel tempo, un tempo sempre più breve da quello che stiamo vedendo, vanno messi in atto. La cementificazione paradossalmente è più semplice da fermare, cioè, in teoria, diciamo, è un fenomeno totalmente le cui conseguenze dirette sono quelle
1: dell'uomo
0: e dell'amministrazione, insomma.
1: Ma abbiamo tantissime resistenze invece, anche solo perché la gestione di superfici cementificate per le amministrazioni è molto più semplice che non invece situazioni di verde, di superfici non cementificate, perché devono essere gestite, che poi è il lavoro che quotidianamente fanno i nostri agricoltori. Mettere invece una bella base, se pensiamo a un parcheggio totalmente cementificato è molto più facilmente gestibile che non invece un parcheggio con il brecciolino, con le erbe, eccetera.
0: E intensifica anche poi il traffico, chiaramente, perché invoglia a prendere l'auto. Lo abbiamo accennato, uno dei problemi correlati a questo è l'acqua, è la gestione dell'acqua, utilizzabile appunto per l'irrigazione. Che cosa chiede Coldiretti?
1: Su questo è un tema centrale e lo sarà veramente per i prossimi anni. Sta cambiando completamente il rapporto con l'acqua. Noi prima avevamo un autunno, primavera, estate, ognuno aveva il suo periodo, la sua stagione con acque più o meno che arrivavano con le piogge normali. Questa cosa si sta completamente stravolgendo. Stiamo avendo periodi, stiamo tropicalizzando il nostro clima, per cui stiamo avendo periodi totalmente siccitosi con carenza di acqua e poi arrivo improvviso di ondate di acqua che poi danneggia. È importantissimo quindi anche per questo riuscire a modificare le strutture, sia per incamerare più acqua quando arriva, in modo da poi renderla utile quando invece ci sono momenti di siccità, e quindi Coldiretti ha preparato un piano di invasi che è importantissimo, proprio perché serve a garantire la quantità di acqua che comunque arriva ma deve essere gestita meglio, quindi avere delle infrastrutture in grado di captare l'acqua e conservarla per poi darla, e poi soprattutto su tutta quella che è la linea di distribuzione dobbiamo fare molta attenzione. In questo momento abbiamo una grandissima problema di dispersione idrica, cioè noi anche l'acqua che la raccoglie

0: raccogliamo viene però dispersa in una rete idrica che è abbastanza abbandonata a se stessa. Quindi anche lì interventi specifici sulla rete di distribuzione sarebbero fondamentali.
1: Ci sono già segnali per capire che estate sarà questa del 2026 per l'agricoltura italiana?
0: Dunque, al momento, mentre l'anno scorso era veramente è stato devastante dal punto di vista della siccità, quest'anno non ci possiamo lamentare, nel senso che le produzioni sono abbastanza buone, però ci troviamo di fronte, per assurdo, invece un problema di prezzi enorme, perché poi lì abbiamo tutto un altro capitolo che riguarda sistema internazionale, quindi aumento dei costi di produzione, e sui prezzi stiamo avendo delle situazioni molto gravi, in particolare per quanto riguarda il grano e l'olio. Coldiretti ha mandato un allarme importantissimo per questi due prodotti, proprio perché su questi prodotti stiamo avendo dei prezzi talmente bassi da non coprire nemmeno i costi di produzione. Quindi un focus, bisognerà farlo con molta attenzione su questi due prodotti, dove ci sono delle dinamiche strane di importazione di prodotto a basso costo, eccetera. I nostri agricoltori stanno facendo uno sforzo enorme per, appunto, mantenere la produzione di prodotti italiani di qualità, di altissima qualità. È importante che questi prodotti vengano poi anche remunerati dal mercato adeguatamente.
1: E allora, ricordando, e l'abbiamo accennato solo alla fine, quanto sia complesso poi il sistema dell'agricoltura e come sia legato a tanti fattori, abbiamo citato il cambiamento climatico, ma anche l'attualità internazionale, ne parleremo tra poco in puntata. Ringraziamo Francesco Giardina, responsabile consumi Coldiretti, che ci ha fatto un po' il punto su questa, che oggi è la giornata internazionale sulla desertificazione, e ci ha fatto un po' capire qual è appunto la situazione in Italia. Grazie
0: a voi.
1: E ora spazio alle notizie dal mondo, e diamo la linea a Gianmarco Murroni.
2: Grazie Michele. Partiamo dal Vaticano. Al termine dell'udienza generale di oggi, Leone XIV ha espresso soddisfazione per l'accordo tra USA e Iran che sarà firmato venerdì 19 giugno e si è detto grato ai paesi che l'hanno favorito. È il risultato di un paziente lavoro di dialogo e negoziazioni, ha detto il pontefice. Preoccupazioni invece per le notizie dolorose che giungono in questi giorni sulla guerra in Ucraina. Guerra che dopo 4 anni continua ad allargarsi. Ne è prova tra le tante l'attacco missilistico russo della notte tra 14 e 15 giugno che ha provocato almeno 11 morti e causato un grave incendio che ha devastato il tetto della cattedrale della Dormizione a Kiev, uno dei simboli religiosi più importanti del paese e patrimonio mondiale dell'UNESCO. Tante vittime innocenti, soccorritori uccisi, chiese e luoghi del patrimonio culturale devastati dalle fiamme. Papa Leone si è detto vicino a quanti piangono i propri cari e i feriti e a coloro che in mezzo alla violenza continuano a servire la vita con coraggio. Da qui un chiaro appello unito a una invocazione a Dio. Invito tutti a pregare perché questa guerra finisca. Chiediamo al Signore di aprire vie di dialogo, di spegnere l'odio e di rendere possibile una pace giusta e duratura. Si chiude oggi a Evian, in Francia, il G7 2026. Il summit include Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Stati Uniti, Canada e Giappone. Le due guerre dominano la scena per quella in Medio Oriente, con la previsione di firma dell'intesa venerdì 19 in Svizzera, dopo l'accordo raggiunto tra USA e Iran. Il focus della missione per la riapertura di Hormuz è al centro delle discussioni. Per quella in Ucraina, Zelensky partecipa alle riunioni dopo una telefonata con il presidente USA. Oltre al presidente ucraino, associati al G7 anche i leader di Qatar, Emirati Arabi e Arabia Saudita. Le tensioni commerciali con la Cina sono lo sfondo permanente dei colloqui, iniziati con un primo faccia a faccia Macron-Trump e proseguiti poi con la cena tra capi di Stato e di Governo. Quindi i paesi del G7, consci di non poter risolvere da soli conflitti e tensioni, hanno voluto invitare quelli di India, Brasile, Corea del Sud ed Egitto, ma l'Evian Resort, il grande spazio blindato via terra e cielo per proteggere il lavoro dei capi di Stato e di Governo. Si parla anche di difesa, di squilibri economici che alimentano le tensioni geopolitiche, di partnership e solidarietà internazionale, di crescita economica condivisa, equilibrata e sostenibile e naturalmente di intelligenza artificiale. È proprio sul G7 in Francia è intervenuta la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, che ha criticato il presidente ucraino Zelensky per il suo comportamento durante il vertice, sostenendo che avrebbe cercato di mostrare la propria influenza sui leader del gruppo. Intanto è ormai imminente la prima rata del prestito da 90 miliardi da parte dell'Europa per la difesa dell'Ucraina. Lo ha annunciato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, rivolgendosi direttamente al presidente Zelensky: «Tu e il popolo ucraino state compiendo sforzi straordinari necessaria, ha affermato von der Leyen, citando sia il campo di battaglia sia il percorso delle riforme. Secondo la Presidente della Commissione, questi sforzi stanno dando i loro frutti su tutta la linea e la marea sta girando per l'Ucraina. I coloni israeliani hanno intensificato gli attacchi in Cisgiordania, incendiando due moschee a nord di Ramallah e imbrattandole con graffiti razzisti, secondo quanto riferito da testimoni locali. Il ministero palestinese degli affari religiosi ha condannato gli attacchi, definendoli una grave violazione dei luoghi di culto e una violazione delle leggi internazionali a tutela dei siti religiosi, costituendo una pericolosa escalation. Il ministero ha ritenuto le autorità israeliane pienamente responsabili degli attacchi e delle loro ripercussioni, esortando la comunità internazionale e le organizzazioni per i diritti umani ad agire per proteggere i luoghi di culto e assicurare i responsabili alla giustizia. In un altro episodio, quattro palestinesi sono rimasti feriti durante un attacco dei coloni a una città a sud di Nablus, dopo essere stati aggrediti. Inoltre, diversi veicoli sono stati danneggiati. Michele, è tutto, la linea può tornare a te.
1: E grazie a Gianmarco Murroni. In attesa di capire come Israele reagirà all'intesa tra Iran e Stati Uniti che sarà siglata venerdì a Lucerna, in Svizzera continuano gli attacchi. Gianmarco Murroni ci ha raccontato quanto avvenuto in Cisgiordania, ma anche a Gaza, malgrado la tregua in vigore, almeno due persone sono rimaste uccise in un raid israeliano nella zona centrale della striscia. Secondo quanto riportato, l'attacco ha colpito la zona circostante la torre Al-Nuri a nord del campo profughi di Nuseirat. Le condizioni della popolazione restano terribili e ce lo racconta da Gaza Marta Bergamaschi, che è medico per Emergency, un'organizzazione che è presente nella striscia con due presidi sanitari.
3: La situazione nella striscia di Gaza rimane una situazione estremamente emergenziale. Le esplosioni sono quotidiane e l'esplosione di due giorni fa, per esempio, è avvenuta su una delle strade più trafficate della striscia. Ormai rimangono veramente molto poche le strade percorribili. È una strada che noi facciamo tutti i giorni per recarci nella nostra clinica nel sud della striscia ad Al-Mawasi, ed è avvenuta appunto in pieno giorno in una strada estremamente trafficata. Sono 881 dall'inizio del cessate il fuoco persone uccise da esplosioni, e ovviamente la popolazione non riesce a proiettarsi in alcun modo nel futuro, essendo costantemente in uno stato di allerta per esplosioni che possono avvenire appunto senza ordine di evacuazione, anche senza allerte per la popolazione civile in pieno giorno. Anche la pressione sulla linea gialla sta diventando più importante e tutti gli insediamenti di tende e campi che sono limitrofi alla zona di interesse della linea gialla e della linea arancione, essendo interessati sempre più frequentemente da ordini di evacuazione per esplosioni che indicano insomma che anche quelle aree diventeranno poi zona militare, non potranno più essere abitate.
1: Quante persone nella striscia sono attualmente in difficoltà e come vivono?
3: Più della metà della popolazione della striscia, quindi parliamo di circa 1.700.000 persone, vive attualmente ancora in tende o in rifugi di fortuna. Le tende sono estremamente ammassate in questo piccolo territorio che ormai insomma parte del territorio originario della striscia dove si vive. I campi non sono assolutamente organizzati e quindi non è possibile avere acqua corrente, non è possibile avere elettricità. È un grande problema dal punto di vista strutturale dei campi, sta diventando la spazzatura, che non riesce ad essere eliminata in alcun modo e in alcun luogo se non quello della striscia, e questo implica dal punto di vista delle emergenze sanitarie molti problemi di sanità pubblica derivati ovviamente da infezioni gastrointestinali, infezioni dettate da parassiti, e sono presenti anche tantissimi topi all'interno della striscia. Abbiamo visto numerosi morti di topi, soprattutto ovviamente sulla popolazione più piccola.
1: Voi siete a Gaza con due presidi sanitari. Quali sono le difficoltà e di cosa c'è bisogno?
3: La difficoltà principale che incontriamo tutti i giorni nel portare avanti la nostra attività umanitaria, oltre alla sicurezza, è sicuramente il fatto che vengono costantemente bloccati al confine materiali medicali che ci servono per lavorare. Parlo anzitutto di farmaci, e farmaci sia farmaci avanzati come chemioterapici, che non permettono alla popolazione affetta da patologie neoplastiche di curarsi, parlo anche di materiali molto banali, farmaci per l'ipertensione e il diabete, malattie estremamente prevalenti nella popolazione gazawa, che ricevono di fatto adesso un trattamento non ottimale, non costante, perché la presenza dei farmaci è estremamente variabile. Non è poi possibile far entrare materiale per eseguire esami di laboratorio ed esami radiologici, e quindi la qualità delle cure della popolazione in questo momento è scarsa. Altro materiale che non è possibile far entrare all'interno della striscia è il materiale protesico, per pensare di riabilitare tutte le persone che durante i 2 anni di conflitto sono state vittime di traumi gravi, di amputazioni. Inoltre non è possibile far entrare materiale edile per ricostruire le case e poter provare a ridare una dignità abitativa a parte della popolazione. E quindi, nonostante siamo effettivamente in un periodo di cessate il fuoco, dal punto di vista sanitario e umanitario la situazione continua a rimanere emergenziale, poiché la possibilità di proiettarsi verso il futuro per la popolazione gazawa in questo momento è inimmaginabile.
4: Quali sono i rischi sanitari più preoccupanti?
3: L'estrema prossimità a cui costringe la vita in tenda, la vita nei campi, ovviamente predispone alla diffusione di malattie infettive. Parlo di malattie infettive dell'apparato respiratorio, associate inoltre al fatto che ovviamente si cucina sempre su fuoco vivo e con fumo. Parlo di malattie gastrointestinali, che causano in questo contesto estrema disidratazione, dettate dal fatto che non è possibile reperire acqua potabile facilmente, e a questo si somma ovviamente il caldo che è alle porte e sta arrivando. Le tende appunto sono estremamente vicine l'una all'altra e non sono ambienti adeguatamente ventilati. E per quanto riguarda la questione nutrizionale, quindi il cibo, continuiamo a vedere bambini malnutriti, ovviamente non nella stessa percentuale presente durante il conflitto, ma le fasce più piccole della popolazione continuano a soffrire di un'alimentazione che non è varia e quindi adeguata in termini di apporto calorico e di variabilità. Questo perché la maggior parte della popolazione della striscia continua a usufruire degli aiuti umanitari per potersi nutrire, perché nonostante è presente cibo all'interno della striscia, questo è molto costoso e la popolazione in questo momento ha comunque difficoltà a permetterselo, e di questo ovviamente soffrono i bambini in crescita, soprattutto i bambini sotto i 6 mesi che sono seguiti dal nostro programma per malnutrizione e donne incinta.
1: E come abbiamo sentito, è terminato oggi il G7 a Evian in Francia. Ieri, non solo, anche oggi, ma ieri in particolare, al centro la guerra in Ucraina. C'è stato il trilaterale tra Trump, Macron e Zelensky, che ha sollecitato sostegno per Kiev e aumento della pressione sulla Russia. Ed è stata approvata una dichiarazione che esprime un sostegno incrollabile all'Ucraina nella difesa della propria libertà, sovranità e integrità territoriale. I leader hanno affermato di essere pronti a prendere in considerazione l'estensione delle licenze per la produzione militare a Kiev, poi la volontà di fare pressioni sulla Russia e dal punto di vista economico, sia dal punto di vista economico che energetico. Trump è tornato a parlare di Ucraina oggi, affermando che la Russia deve fare un accordo e che lui farà tutto quello che è in suo potere per raggiungere il traguardo, non escludendo il ritorno alle sanzioni sul petrolio russo. Una posizione quella di Trump che si inserisce in un contesto non nuovo, come spiega Marco Di Liddo, direttore del CESI, al microfono di Paola Simonetti.
5: Dal punto di vista degli Stati Uniti, l'elemento di maggiore novità è sicuramente l'apertura di Donald Trump e l'utilizzo di toni più concilianti da parte dell'amministrazione americana verso l'Ucraina. Tuttavia, non dobbiamo lasciarci ingannare, perché l'idea strategica degli Stati Uniti è sempre quella rivolta verso il Pacifico e in questo momento verso il Medio Oriente. Quindi l'Ucraina non è la loro priorità. Quando Trump parla di trovare un accordo con Putin, ne parla sempre con un occhio più attento a Mosca e nella consapevolezza che il supporto americano a Kiev non sarà diverso da quello attuale, cioè gli europei pagano le armi americane.
6: Senta, ma in quale misura però il presidente russo Putin in questo contesto potrà raccogliere in qualche modo l'esortazione di Trump?
5: Sicuramente Putin sfrutterà questo tono per fare delle aperture di facciata, cioè mostrare la sua disponibilità al negoziato, ma poi non cambiare i contenuti del negoziato, quindi andare a riproporre le solite rivendicazioni che abbiamo imparato a conoscere dal settembre del 22 e che sono totalmente irricevibili per l'Europa e per l'Ucraina, e soprattutto oggi non rispondono assolutamente a quella che è la situazione della guerra.
6: Previste da più parti, così è stato detto, sanzioni all'economia e anche al settore energetico russo. Ma che cosa potrebbe, secondo lei, davvero indebolire la granitica posizione russa tanto da spingerla a una reale negoziazione per la fine del conflitto in Ucraina? C'è un elemento che davvero potrebbe far da grimaldello?
5: Credo che ad oggi l'elemento che possa spingere o forzare i russi al tavolo è l'innesco di una paralisi operativa dell'economia, cioè andare a influenzare la vita quotidiana di cittadini e imprese attraverso misure che creino dei disservizi immediati. In questo, più che le sanzioni, lo strumento più efficace è la campagna di targeting contro le infrastrutture energetiche. Già oggi si registrano mancanze di carburanti in Crimea e razionamenti in altre zone della Russia, e quindi con un impatto sulla vita quotidiana dei russi e sul portafoglio dei russi. Questo potrebbe aumentare il livello di malcontento fino a un punto insostenibile anche per un'autocrazia come quella russa. Ma la strada è ancora lunga.
6: Perché secondo lei è ancora lunga?
5: Perché il sistema di potere russo è un sistema resiliente, il paese è in uno stato di economia di guerra e ha sostenitori esterni che possono aiutarlo ad andare avanti ancora a lungo. Quindi non ci dobbiamo aspettare soluzioni nell'immediato, perché così non andrà.
1: Casadian, Algorithm, e poi torniamo al mondo alla radio.

0: verso quale meta desideriamo orientarci, quale direzione scegliere come comunità umana e come popoli? Con questa domanda si apre nell'introduzione la prima enciclica di Papa Leone XIV, la Magnifica Humanitas, sull'intelligenza artificiale, e in questa parte ne approfondiamo alcuni aspetti, tanto teologici ma anche alcune implicazioni pratiche nella medicina, ma anche nella poesia. La Magnifica Humanitas si apre con una scelta, una domanda che fa il Papa. È quello se scegliere di innalzare una nuova torre di Babele o di edificare la città dove Dio e l'umanità abitano insieme, la Gerusalemme. Allora, Babele o Gerusalemme? Da questa domanda parte quella che è una riflessione teologica che cerca di inquadrare il testo di Papa Leone non solo come un testo sull'intelligenza artificiale, ma anche come una grande riflessione sull'uomo, prima ancora che sulla tecnologia. Allora, raccogliamo il commento di Don Francesco Cosentino, docente di teologia fondamentale alla Pontificia Università Lateranense, l'intervista di Fabio Colagrande.
1: Sono due immagini bibliche, come sappiamo, che in qualche modo però ci chiedono di pensare che tipo di uomo essere, che tipo di società costruire. Quasi tutte le immagini che troviamo nella scrittura sono un invito a contemplare la bellezza della nostra vocazione, della nostra chiamata, della creazione di Dio e del legame che noi abbiamo con Dio. Per cui le immagini bibliche ci portano sempre a riferirci a questo progetto di umanità e a metterci in guardia dal rischio di rompere questa alleanza con Dio, perché significa anche di conseguenza distruggere l'umano. Ecco, nella fattispecie Babele è il progetto di costruzione di un mondo senza Dio, affidato alle sole forze umane, dove però inevitabilmente la mancanza di un riferimento a Dio e all'amore di Dio fa sì che anche tra di noi facciamo fatica a riconoscere il volto dell'altro e ad aprirci all'altro in una relazione di amicizia e di amore. Quindi si diventa in realtà competitivi di quella competizione, diciamo così, distruttiva. Ecco, si crea una confusione distruttiva in nome della logica, della forza. Mentre invece Gerusalemme è la città che sotto il profeta Neemia viene ricostruita proprio con l'apporto e la responsabilità di tutti, nella consapevolezza che tutti devono avere in questa città un posto e che ciascuno debba essere rispettato per ciò che è e per quella che è la sua dignità.
2: Ecco, lei ha affermato che l'enciclica Magnifica Humanitas non è tanto un testo sull'intelligenza artificiale quanto una riflessione sull'uomo alla luce di Cristo. Dunque, in che modo l'incarnazione diventa il criterio con cui giudicare anche le grandi trasformazioni tecnologiche del nostro tempo, valutarle?
1: Sì, credo che sia da questo punto di vista un'enciclica importante, perché ci richiama proprio questo aspetto fondamentale del cristianesimo. Noi non parliamo mai di Dio genericamente, parliamo sempre, come la teologia soprattutto del Novecento ci ha insegnato, del Dio di Gesù Cristo, cioè il Dio che si è fatto carne, che ha assunto il volto umano e che è un Dio che non solo ha scelto la storia da abitare, ma che abita la storia, è un Dio che si è incarnato nella storia. E credo che l'incarnazione diventa un criterio fondamentale, anche grazie a questa enciclica, sia per poter, come dire, rileggere la nostra fede, il nostro cristianesimo. Non c'è Dio senza cura dell'umano, sia per poter abitare le complessità, i cambiamenti, le sfide del nostro mondo, perché non c'è umano senza Dio.
2: La Magnifica Humanitas si invita a esercitare il discernimento e a restare umani. Dunque, dal punto di vista della fede, cosa significa secondo lei oggi custodire la dignità dell'uomo senza cadere né nelle paure del progresso né nell'illusione di una tecnica che possa salvare l'uomo da se stesso?
1: Ecco, significa proprio coltivare questo riferimento a Dio, non soltanto da un punto di vista strettamente della fede confessionale e quindi del rapporto di fede con Lui, ma anche dal punto di vista della nostra capacità di immaginare l'uomo, l'umano e anche la società così come Dio l'ha pensata e l'ha immaginata. E da questo punto di vista credo che siamo sempre in cammino, perché più si va avanti nella relazione con Dio, nell'ascolto della sua parola, nell'approfondimento della dottrina della Chiesa, più si scopre meglio, in maniera sempre più chiara, più nitida, questo progetto di Dio sull'uomo e sull'umanità. Per cui il discernimento è davvero quello che ci serve, cioè un atteggiamento aperto nei confronti delle trasformazioni del nostro tempo, un atteggiamento non giudicante e aperto, accogliente nei confronti del progresso, ma con quella vigilanza critica che ci fa ricordare appunto chi siamo, da dove veniamo e per quale fine siamo stati creati, perché questo ci custodisce nell'umano e custodisce l'umano di tutti gli uomini.
2: Come valuta il grande interesse nei confronti di questo documento anche da parte di ambienti non religiosi, non cattolici?
1: Credo che ci siano due cose importanti da sottolineare. La prima è che probabilmente molti intuiscono che dietro le potenzialità e le opportunità della tecnologia e in generale dei cambiamenti del nostro tempo e del progresso ci possano essere dei rischi. E avere qualcuno, una voce autorevole che quantomeno su questi rischi vuole riflettere, che li vuole richiamare, che li vuole mettere a tema, credo che rassicuri molti, cioè o quantomeno attiri, ecco, le domande di molti. E la seconda cosa è che a mio parere alcuni vedono in questa scelta di Papa Leone anche un modo della Chiesa di stare nel mondo, di abitare il mondo, di affrontare un tema che è davvero più vicino alla nostra vita quotidiana di quanto poi possiamo immaginare, perché poi il rapporto con gli strumenti tecnologici e con la stessa intelligenza artificiale ce lo abbiamo quotidianamente anche quando non ce ne accorgiamo. La scelta di un Papa e della Chiesa di toccare un tema, ecco, così profondamente umano, perché vicino alla vita degli uomini, a mio parere è una scelta che intercetta molti anche al di fuori dell'ambito credente.
0: Vediamo allora qualche applicazione pratica. Per esempio in medicina legale, che è la branca della medicina che applica le conoscenze medico-scientifiche al diritto. Anche in questo settore, come in tutta la medicina in generale, l'impiego dell'IA è ampio, con tutte le decisive implicazioni etiche che in parte abbiamo già ascoltato. Ne parla in questi giorni la SIMLA, Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni, in un convegno dedicato all'innovazione scientifica. E noi ne parliamo con uno dei relatori, il professor Vittor Adolfo Tambone, sacerdote e docente presso l'Università Campus Biomedico di Roma, esperto di bioetica.
3: L'intelligenza artificiale, come qualunque general purpose technology, è pervasiva, quindi anche in medicina si sta applicando a tutti i livelli già da diversi anni, fra l'altro. Pertanto, non so, in radiologia è stata già utilizzata nel periodo del Covid per una lettura rapida delle radiografie e l'individuazione delle polmonite interstiziali tipiche, no, del Covid, ma e adesso è utilizzata in chirurgia, è utilizzata anche per quanto riguarda il governo del rischio clinico, e pertanto non è tanto ormai il discorso se utilizziamo l'intelligenza artificiale, ma come possiamo fare ad utilizzarla sempre meglio, perché sarà sempre più utilizzata. Non c'è ambito, oserei dire, in questo momento che non è pervaso dall'utilizzo di qualche applicazione dell'intelligenza artificiale.
0: Quando diciamo che adesso è utilizzata, a che livello è utilizzata? Parliamo di cliniche specializzate, di sistema sanitario nazionale? Quanto è diffusa poi per l'utente comune, l'utente semplice?
3: Se lei parla dei medici, è utilizzata a diversi livelli, sia per i sistemi di organizzazione dei dati sanitari, sia per la loro classificazione e rielaborazione, e questo per quanto riguarda l'organizzazione sanitaria. Per quanto riguarda la diagnostica, come le dicevo, ci sono ormai sistemi di lettura molto, molto diffusi. Per quanto riguarda la chirurgia, tutti quelli che hanno chirurgia robotica utilizzano ad alto livello l'intelligenza artificiale. Naturalmente, come lei ben sa, c'è una differenza a livello nazionale, certamente, a livello internazionale, drammaticamente, a livello geopolitico in modo scandaloso, di una differenza di possibilità di accesso alle risorse, ma non soltanto dell'intelligenza artificiale, ma anche delle risorse farmacologiche. C'è bisogno di una democratizzazione della risorsa anche a livello tecnologico. Anzi, probabilmente la tecnologia in questo ambito potrà diminuire la sperequazione anche utilizzando una telemedicina sempre più efficace.
0: In particolare il workshop di Simla si occupa di medicina legale, che è un ambito vastissimo. Ci sono delle specificità dell'applicazione dell'IA nella medicina legale?
3: Il lavoro che abbiamo fatto con tutta la Società Italiana di Medicina Legale, con le altre cattedre di medicina legale romane e anche italiane, quello che ci ha portato sono una conclusione teoretica, molto importante a nostro modo di vedere, una conclusione metodologica e una conclusione più innovativa. Quella teoretica è passare da una visione lineare della realtà a una visione della teoria della complessità, del pensiero sistemico, che possa vedere, e qui entriamo nella specifica competenza della medicina legale, una nuova lettura del nesso causale che sappia interpretare quali sono tutte le ragioni che producono un effetto. Questo, devo dire la verità, mi ha colpito molto leggere la Magnifica Humanitas, quando fra l'altro ho letto, no, di quando il Santo Padre dice di comprendere la complessità delle relazioni umane, sociali e culturali. La seconda conclusione alla quale stiamo arrivando è che l'intelligenza artificiale ci aiuterà a fare meglio il bene o meglio il male. Ecco perché il desiderio, e qui entriamo nella deontologia professionale, che è un altro ambito specifico della medicina legale, il punto veramente è l'etica della persona. Ci sembra molto interessante tutto quello che è stato detto sull'etica della tecnica, l'etica degli algoritmi, eccetera. Però il problema non è l'intelligenza artificiale, il problema è che noi siamo corrotti o che uccidiamo le persone, e il bene dell'intelligenza artificiale non è l'intelligenza artificiale, ma è gente che vuole utilizzare una tecnologia avanzata per avere cura delle persone, per democratizzare l'accesso alle risorse e per difendere il bene comune. Questo è il punto, e questo veramente coincide tantissimo con quello che è lo specifico della medicina legale, che è quello della ricerca della verità per la difesa della giustizia con il fine del bene comune. E questi sono punti che vogliamo recuperare in questo piano triennale che presenteremo dopodomani al Congresso nazionale.
0: L'intelligenza artificiale generativa, torniamo in diretta, sta cambiando il nostro modo di vivere, ma soprattutto ci sta obbligando a delegare ogni potere alle macchine. L'80% del codice che fa girare una delle AI più potenti al mondo non è stato scritto da un essere umano, è stato scritto dall'intelligenza artificiale stessa. Anthropic, la società che ha costruito Claude, uno degli strumenti di intelligenza artificiale più usati al mondo, ha appena pubblicato un documento tecnico che normalmente nessuna azienda rende pubblico, ed è un qualcosa che riguarda tutti noi. Primo dato: più dell'80% del codice, come detto, lo scrive Claude, non gli ingegneri. Inoltre, la produttività degli ingegneri è aumentata notevolmente e riescono a dare più codici per la precisione 5 volte di più alle macchine. Dove l'intelligenza artificiale fa ancora fatica è nel replicare la creatività umana. E la poesia è uno degli esempi più classici. Di questo parla il saggio AI, il cappio alla parola, di Fabio Sebastiani, con un contributo di Anna Chiara Marangoni. Sebastiani ci ha detto: bisogna sfatare il mito che l'AI non può essere messa in discussione.
4: l'idea è di arrivare ad una performance elettronica molto alta, più vicino possibile alla mente umana attraverso il linguaggio. Come? Sostanzialmente creando dei modelli statistici e avendo una grande capacità di calcolo. Questo è l'intelligenza artificiale, che ha dei grandi recettori innanzitutto, quindi è un grande orecchio più che un grande cervello, è in grado di captare ed elaborare miliardi e miliardi di dati in una maniera di scala esponenziale rispetto alle capacità del cervello. Qui interviene la poesia. Allora, se l'intelligenza artificiale passa innanzitutto attraverso il linguaggio, la poesia si trova ad essere l'elemento meno catturabile da questi modelli. È lì che ancora quindi risiede una speranza per la creatività dell'uomo, che invece nell'altra ipotesi, cioè quella di una completa omologazione ai modelli elettronici, agli algoritmi, perderebbe qualsiasi possibilità di creatività. Perché? Perché sostanzialmente l'intelligenza artificiale è un grande serbatoio del già detto, di ciò che l'uomo ha già prodotto. Quindi com'è possibile, ci si chiede, pescare dal già detto per creare qualcosa di nuovo?
5: Insomma, Sebastiani, allora dobbiamo sperare che appunto le macchine non diventino anche creative. Già in parte lo fanno, per esempio con la musica, però è tutto molto standardizzato. Alla fine il cervello umano riuscirà sempre a vincere, ad avere la meglio, perché sappiamo che anche l'intelligenza artificiale ormai addirittura si addestra da sola.
4: L'intelligenza artificiale può creare una creatività apparente, perdonate il bisticcio di parole, cioè far sembrare ciò che invece è già stato creato come una novità. Dipende da tanti fattori, sarebbe lungo qui approfondirli, però sostanzialmente questo è. Dall'altra parte invece, e da qui appunto la pertinenza della poesia, il cervello umano, l'uomo in quanto tale, ha bisogno di una creatività generale. Questo va detto con chiarezza. Tra l'altro anche Papa Leone XIV in Magnifica Humanitas affronta questo tema e dice: quando la parola viene simulata, essa non costruisce una relazione, ma una sua parvenza. E allora sta all'uomo, quindi alla sua responsabilità, nel distinguere e anche nell'ambire a una nuova e più alta forma di creatività, e la poesia da questo punto di vista può essere un grande sostegno. Lo dico soprattutto per gli ascoltatori italiani, magari in America Latina già la cosa cambia, anche nella vicina Romania, perché in Italia purtroppo la poesia non ha mai ricevuto questa considerazione e invece dovrebbe diventare, tra virgolette, un fatto normale, come lo è in Romania, come lo è in Africa, come lo è nel Sud America. Ecco, da questa normalità potrebbe arrivare un gran beneficio. Quindi noi possiamo pensare a un futuro in cui, a fianco alla mente algoritmica, si può affiancare una mente, diciamo, assolutamente plastica e umana, creativa, che ci può sostenere.
5: Sebastiani, poi c'è tutta una questione di etica che spesso viene in qualche modo sottaciuta.
4: Possiamo noi elaborare un'etica umana di approccio all'intelligenza artificiale se partiamo da categorie e concetti che comunque derivano dall'intelligenza artificiale? Perché ormai siamo in questo trip, fa qualsiasi domanda la rivolgiamo all'intelligenza artificiale. Bisogna fare attenzione, perché l'intelligenza artificiale è utile, ma sta creando un grande serbatoio di omologazione, e in questo, quando si ragiona di etica, di giustizia, non può cadere la mente umana.
0: E nel ringraziare Alessandro Guarasci, che ha curato questa ultima intervista sull'intelligenza artificiale e la poesia, finisce qui questo approfondimento del mondo alla radio, da Michele Raviar in conduzione e Gabriele Di Domenico in regia. È tutto, la linea va ora alla programmazione della Radio Vaticana. Restate con noi.

17, Cecilia Seppia in studio. Libano, 247 bimbi uccisi dall'inizio del conflitto, quasi 1000 i feriti e la denuncia dell'UNICEF. Von der Leyen preoccupata per escalation e impatto sulla popolazione. Sul terreno Israele colpisce due villaggi nel sud, vittime a Nabatieh. Il G7 è stato un grande successo, lo dice il presidente americano Trump. Dai leader riuniti ad Evian, ribadito il sostegno all'Ucraina, l'intenzione di aumentare la pressione sull'economia di guerra russa e anche le sanzioni, comprese quelle su petrolio e gas. La Commissione europea stanzia 493 milioni di euro per fronteggiare l'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. Intanto, secondo l'ONU, i casi salgono a 808, 21 nuovi contagi nelle ultime 24 ore. Leone XIV all'udienza generale esprime soddisfazione per l'accordo USA-Iran, incoraggia la via del dialogo, dolore invece per l'Ucraina, troppe vittime innocenti e luoghi di culto devastati dalle fiamme, dice il Papa, basta guerra. È tutto, l'informazione alle 18.

0: State ascoltando Radio Vaticana.
1: Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
2: Sole e caldo africano sull'Italia con temperature attese in ulteriore aumento. Al mattino i cieli si presenteranno pressoché sgombri da nubi, al massimo velati, e non sono attesi disturbi da nord a sud. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, potrebbero registrarsi solamente dei temporali di calore sull'arco alpino. Temperature massime ben oltre la media del periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: In Blu 2000. In Blu 2000. News.
2: L'addio al Cardinal Ruini, aperta la Camera Ardente a Roma, domani pomeriggio in San Pietro, i funerali presieduti da Papa Leone. Unanime il cordoglio per Ruini, storico presidente della CEI, uomo di chiesa capace di dialogare con il mondo della cultura e della politica. È terminato il G7 ad Evian in Francia, Trump torna a minacciare l'Iran, i sette grandi danno il loro pieno appoggio all'Ucraina. Domani iniziano gli esami di maturità, impegnati con la prima prova scritta oltre 500.000 studenti. Buonasera e ben ritrovati da Ugo Scali. Dunque, unanime il cordoglio e la preghiera in queste ore per la morte ieri sera del cardinale Camillo Ruini all'età di 95 anni al Pontificio Seminario Romano, aperta la Camera Ardente. Lì si trova il nostro Nicola Ferrante.
3: Sì, buonasera dal Pontificio Seminario Romano Minore, la struttura dove è stata allestita la Camera Ardente, lo dicevi, del Cardinale Camillo Ruini, scomparso nella tarda serata di ieri a 95 anni, le ultime ore della sua vita vissuta qui nella Casa Bonus Passo in territorio vaticano, rilanciata nel 2000 proprio dal Cardinale che per 16 anni è stato sia presidente della CEI che vicario della città di Roma dal 91 al 2008, tenendo il doppio incarico. La morte ieri sera, accudito, ricordo doveroso, dall'anziana Pierina, la sua premurosa e fedele perpetua, che ha raccolto anche il suo ultimo sereno respiro, esposta alla salma per la preghiera di suffragio dei fedeli. Camera Ardente, aperta da oggi a mezzogiorno fino alle 19, ha fatto sapere il vicariato di Roma, che ha dato la notizia della scomparsa. Poi di nuovo domani, ma solo la mattina, dalle 9 e fino a mezzogiorno, nella Cappella della Madonna della Perseveranza. A seguire ci sarà il trasferimento della salma nella Basilica di San Pietro, dove alle 16.30 sarà Papa Leone a presiedere i funerali, secondo quanto ha fatto sapere l'ufficio delle celebrazioni liturgiche Vaticano. Papa Prevost in un telegramma lo ha definito esperto e saggio fratello, corroborato da fede profonda, acuta intelligenza e sguardo lungimirante, incessante. Il davai da stamattina di chi sta venendo a rendere omaggio al corporato, fra gli altri è venuta in mattinata tutta la presidenza della CEI, che oggi era riunita in plenaria, quindi guidati dal presidente il cardinale Matteo Zuppi, dal segretario il monsignor Giuseppe Baturi, hanno sostato qui in preghiera commossa, testimone fedele del Vangelo, lo hanno definito in una nota capace di tenere insieme cultura, vita e fede. Tante le dichiarazioni del mondo laicale, ecclesiale, tra commozione e gratitudine. Allora, in diretta dal Vaticano, Nicola Ferrante, restituisco la linea allo studio.
2: Come sentivamo da Ferrante, tante le voci, le testimonianze che continuano a giungere nel ricordo del cardinale che guidò la CEI dal 91 al 2008. Cristiana Caricato.
4: La Camera Ardente a pochi passi dalle mura leonine, le mani intrecciate, i laghi azzurri capaci di trafiggere l'interlocutore chiusi. Non più Eminence, ma ciò che resta di un uomo che ha oltrepassato il confine dell'oltre, andando incontro a ciò che negli ultimi anni temeva di più, il giudizio di quel Dio su cui aveva plasmato la vita. Quando a metà serata di ieri si è diffusa la notizia della morte di Camillo Ruini a 95 anni, dopo settimane di lento e inesorabile declino, sono fioccati i ritratti, le ricostruzioni della sua scalata ai vertici della Chiesa italiana, l'indubbia riscossa culturale e le lucide scelte politiche di una Chiesa che non voleva rinunciare alla presenza pubblica. Oggi, davanti al feretro, lo sfilare di amici e porporati tra collaboratori ed estimatori. La presidenza della CEI a rendere omaggio con i suoi vertici e le parole affidate ad un comunicato in cui si ricorda il servizio alla Chiesa, l'intelligenza vivace, il vigore pastorale e la profonda dedizione, oltre ad una concezione integrale della persona. Domani le esequie nella Basilica di San Pietro, presiedute da Papa Leone, che nell'ultimo anno lo aveva incontrato più volte, apprezzandone la generosità nel ministero. Esperto e saggio fratello, dalla fede profonda, intelligenza acuta e sguardo lungimirante, nel ricordo del Papa, che rende grazie a Dio per la discrezione e l'abnegazione con cui Ruini ha servito il Vangelo e la Chiesa. Cristiana Caricato, linea allo studio.
2: La vita del Cardinal Ruini, uomo di Chiesa, capace di dialogare con la cultura cultura, la politica. Paolo Fucini.
5: Emiliano di Sassuolo, classe 1931, medico mancato perché, nonostante i genitori non volessero, Camillo Ruini, a 23 anni, era già sacerdote. Il punto di svolta della biografia è il convegno ecclesiale italiano di Loreto dell'85. Papa Wojtyła si convince che è lui l'uomo a cui affidare il governo della Chiesa italiana. Nel 91 lo nomina vicario di Roma, cardinale e presidente dei vescovi italiani, incarico tenuto per 16 lunghi anni fitti di avvenimenti dentro e fuori la Chiesa, a iniziare dalla fine dell'unità dei cattolici in politica. Ma la marginalità dei cattolici nel dibattito pubblico non è affatto un destino ineluttabile nella visione di Ruini, che coniuga fede e cultura e non arretra sul terreno di scontri anche aspri quando in gioco sono quelli noti come valori non negoziabili. La consonanza è stata pressoché totale con Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, molto meno con Francesco, ammise una volta Ruini stesso. Alimentare la fiamma della fede è la speranza che Ruini, dopo averle dedicato una vita di servizio alla Chiesa, disse di riporre in Leone XIV. Paolo Fucili, linea allo studio.
2: Il cardinale Ruini, dunque protagonista della vita della Chiesa e del nostro paese, Monsignor Claudio Giulio Dori, storico portavoce della CEI, oggi assistente ecclesiastico generale dell'Università Cattolica e di Azione Cattolica.
6: Io credo che il cardinale si imponesse all'attenzione pubblica, ma fino ai nostri giorni, ricordiamo anche interviste recenti, perché tutti i suoi interventi non erano né mai banali né mai scontati, quindi aveva una posizione sempre molto lucida, che poteva essere condivisa o non condivisa, ma non aveva timore di dire la verità riguardo alle questioni fondamentali. Penso alle sue posizioni sul versante dei valori non negoziabili e delle questioni etiche. I media ne hanno a volte un po' distorso l'immagine, soprattutto quando hanno piegato la lettura dei suoi interventi solo alla questione politica, alla fine della DC, alle sue posizioni di centrodestra, centrosinistra. Credo che sia una lettura assolutamente limitata e riduttiva. Certamente poneva grandi questioni alla politica italiana e per questo giustamente attorno a lui si è sempre sollevato un grande dibattito. Ma per fortuna.
2: I funerali di domani pomeriggio alle 16:30 in Vaticano, presieduti da Papa Leone, verranno trasmessi in diretta da TV 2000. Voltiamo pagina. Venerdì la firma dell'intesa tra Stati Uniti e Iran, ma oggi Trump torna a minacciare Teheran. Antonio Soviero.
7: L'accordo con l'Iran non è definitivo. Se non mi piace o si comportano male, torneremo a sganciare bombe sulle loro teste. Donald Trump torna a minacciare l'Iran a due giorni dalla firma del memorandum in Svizzera. Il tycoon definisce false le indiscrezioni di stampa che parlano di un fondo di 300 miliardi di dollari per la ricostruzione nel paese sciita. Ma a tutt'oggi l'amministrazione americana non ha reso noto il testo firmato digitalmente. Testo pubblicato in anteprima da alcuni media. A primo punto vi sarebbe il cessate il fuoco su tutti i fronti, Libano compreso. A seguire lo stretto di Hormuz, Washington e Teheran si impegnano entro 30 giorni dall'accordo definitivo a liberarlo completamente e l'Iran potrà riprendere a vendere il petrolio all'estero. Il destino dell'uranio arricchito, circa 400 kg, sarà deciso in colloqui successivi. Le parti hanno 60 giorni per l'intesa definitiva, sempre che Israele non faccia saltare tutto. Netanyahu continua a ordinare al suo esercito di bombardare il Libano. Lo ha fatto anche oggi. Antonio Soviero, linea allo studio.
2: Erevianne, è finito il G7 con focus sul Medio Oriente, ma anche sull'Ucraina. Marco Borini.
8: Sono il capo, ha detto Trump stamattina entrando per ultimo nella sala del G7 a Evian. Scherzava, o forse no, ma stavolta almeno sull'Ucraina si è allineato ai partner, guidati da Macron, che più di tutti ha spinto per un sostegno deciso a Kiev. Anche il premier canadese Carney dice di apprezzare la posizione più realistica, più dura di Trump nei confronti della Russia. Vedremo quanto dura. Certo, dicendo che Putin dovrebbe fare un accordo e che presto potrebbero arrivare altre sanzioni a Mosca, ridà fiducia a Zelensky, incontrato ieri a Evian. Ho risolto 8 guerre. Onestamente pensavo che questa guerra fosse più facile, ha ammesso poco fa Trump, dicendo di aver avuto comunque ottimi colloqui sia con Putin sia con Zelensky. Ma intanto la guerra continua a fare vittime e danni. Almeno 10 morti e 64 feriti nei raid russi delle ultime 24 ore su diverse diverse regioni. Kiev invece ha colpito un'altra petroliera russa nel Mar Nero. Marco Burini, linea allo studio.
2: Delegazione italiana al G7 guidata dalla Premier Meloni, Augusto Cantelmi.
9: In questo quadro ho chiaramente confermato ai partner che l'Italia è pronta a fare la propria parte anche nell'ambito di missioni che dovessero essere volte a garantire la sicurezza dei traffici commerciali.
10: La Presidente del Consiglio Meloni al termine del G7 di Vienna non nasconde la soddisfazione per i risultati ottenuti e per il clima tra i grandi della terra. Sull'Ucraina Meloni tiene il punto sulla necessità di un negoziatore unico che non deve essere di uno dei grandi paesi. Il rapporto con Trump, non scherzoso ma concentrato su temi seri, molto positivo, dice Meloni, un rapporto immutato.
9: Io e Donald Trump siamo due persone che hanno un loro carattere abbastanza forte, siamo due persone che difendono con determinazione il loro interesse nazionale, non c'è bisogno che ci chiariamo quando...
10: Spazio anche ai temi interni, Meloni attacca ancora Vannacci, fa il gioco della sinistra e lo critica per le parole sul femminicidio. Difendo la legge che abbiamo approvato, chiosa la Premier. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
2: Operazione antiterrorismo, fermato un sedicenne, Beatrice Bossi.
11: Sul cellulare che gli è stato sequestrato, gli inquirenti hanno trovato anche il video integrale dell'attentato terroristico alla moschea di Christchurch, quello del 2019 in Nuova Zelanda, che uccise 51 persone. L'autore di quel massacro veniva indicato nelle chat monitorate dalla Digos come un modello da emulare. È stata solo l'ennesima conferma per gli inquirenti che, dall'autunno del 2025, monitoravano siti web di propaganda suprematista tra gli utenti che inneggiavano alla fondazione di organizzazioni clandestine violente contro magistrati e giornalisti italiani. La polizia ha trovato anche un minorenne, 16 anni, residente nella provincia di Bologna. Durante le perquisizioni della sua abitazione, gli agenti hanno trovato manuali sulla fabbricazione artigianale di pistole, ordigni e giubbotti antiproiettili. Il ragazzo è stato arrestato in flagranza e ora si trova ad Ancona presso una comunità di prima accoglienza. Beatrice Bossi, linea allo studio.
2: Conto alla rovescia per i 500.000 studenti che domani inizieranno l'esame di maturità. Si parte con lo scritto di italiano uguale per tutti, non manca un po' di inevitabile preoccupazione, come raccontano Emanuele e Arianna al microfono di Giorgia Bresciani.
12: Ti preoccupa? Mi pare di sì.
13: Sì, sì, mi preoccupa decisamente, soprattutto l'esame orale. La materia che mi preoccupa di più tra le quattro che ho è storia, perché sono sempre stato terribile nel memorizzare date e nomi e all'esame di maturità sicuramente quelli li devo tirare fuori.
14: Scienze umane come materia, cioè più che altro paura di non riuscire a dire tutto quello che vorrei dire o di non dire abbastanza o comunque di andare in palla e di smettere di parlare.
12: Per gli iscritti sei più tranquilla?
14: No, per nulla, anzi.
15: Con il rush finale è arrivato anche il momento della clausura.
13: Ho ormai una settimana che mi chiudo in camera e passo la mattina a studiare e

0: State ascoltando Radio Vaticana.
1: Sono le 8 e 11 minuti, buongiorno da Andrea De Angelis, Radio Vaticana con voi.
2: Ricordo che è una trasmissione a cui potete partecipare anche voi ascoltatori.
3: Ciao a tutti, sono Mary da Caserta.
4: 335 12 43 722 è il nostro numero di WhatsApp.
5: Buongiorno a tutti, ciao, sono Federica.
6: Buongiorno a Radio Vaticana, sono Rosario da Roma.
7: Vi aspettiamo con le vostre voci su Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
8: Buona giornata ragazzi!
0: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Le voci dell'arte tornano a intrecciarsi in un nuovo appuntamento dedicato all'ascolto, alla bellezza e a quella misteriosa capacità dell'arte di trasformare il tempo in eleganza. Ci sono artisti che raccontano un'epoca e poi ci sono artisti che diventano essi stessi un'epoca. È il caso di Arte, considerato da molti il padre dell'Art Deco. Illustratore, scenografo, costumista, creatore di mondi visivi raffinati e spettacolari. Arte ha attraversato quasi un secolo di storia, lasciando il proprio segno nella moda, nel teatro, nell'opera, nel cinema e nell'immaginario collettivo del Novecento.

0: sinistra, Irte, lo stile è tutto presso lo splendido labirinto del Masone, prorogata tra l'altro fino al 13 settembre. Noi salutiamo e ringraziamo per essere qui con noi il curatore di questa esposizione, Valerio Terraroli, e ricordiamo anche organizzata da Lisa Rizzardi. Io saluto e ringrazio il dottor Terraroli, buon pomeriggio, ben trovato.
1: Grazie a lei e ben trovati a chi ci ascolta.
0: Ecco, ci accompagna in questo mondo fatto di linee perfette, di figure allungate, di lusso, di armonia, di sogno. È veramente una mostra, insomma, molto suggestiva. Le chiedo subito il titolo, lo stile è tutto. Per te lo stile era davvero soltanto una questione estetica oppure rappresentava una vera e propria visione del mondo?
1: Sì, no, devo dirle immediatamente che lo stile era per te la lingua proprio, la sua sintassi, ed era anche il senso che lui dava alla propria vita. E lo scrive anche nelle sue memorie, lo afferma anche in alcune interviste che peraltro si possono vedere in mostra, che lo stile è, diciamo, la linea su cui gli esseri umani dovrebbero sempre muoversi. E la frase tuttavia, cioè lo stile è tutto, non si deve a Dertè, ma a Diane Vreeland, che era stata la grande redattrice capo di Vogue America, molto amica di Dertè, la quale proprio nel corso di un'intervista, lei già abbastanza anziana, nei primi anni 60, alla giornalista che le aveva chiesto che il rapporto avesse avuto o avesse col tempo, lei aveva risposto: il tempo non è nulla, lo stile è tutto.
0: Molti storici dell'arte definiscono Arte il padre dell'arte déco, lei che ne pensa?
1: Ma da un certo punto di vista concordo con i colleghi che lo hanno identificato o gli hanno dato questo ruolo, nel senso che in effetti i disegni, i figurini, i progetti, le idee di Arte, sia per appunto costumi di scena, costumi teatrali, scenografie o abiti, quindi da alta sartoria, rappresentano nella linea scattante, in modo bidimensionale di rappresentare la figura femminile, nell'antinaturalismo, nel riferimenti all'esotico o a un oriente generico, sono le caratteristiche dell'art déco, soprattutto di matrice francese. E va tenuto conto che il déco di matrice francese è quello che ha influenzato poi il déco americano nei pieni anni 30. Però per correttezza storica va detto che Arte, che fu immerso in quel sistema, in quel sistema di segni, in quelle invenzioni, per un caso della sua vita, nel 1925, quando a Parigi venne organizzata questa grandiosa esposizione delle arti decorative industriali moderne, che è quella che sancisce in sostanza la fortuna dell'art déco, Arte non partecipa a quell'esposizione, ma a dispetto di ciò lui è veramente uno dei protagonisti dell'art déco internazionale.
0: Lei prima citava questa attenzione alle figure femminili che sembrano in realtà creature sospese tra realtà e mito, eleganti come si diceva, quasi eteree e spesso anche fuori dal tempo. Che idea di bellezza emerge dalla sua opera?
1: Ecco, no, questo in effetti è un po' veramente uno dei nuclei dell'arte di questo artista, di questo disegnatore, di questo inventore. L'immagine femminile che Arte ci fornisce è esattamente quello che lei diceva, cioè un'immagine di un femminile senza tempo. Il segreto sta proprio qui. Arte si inventa un eterno femminino che è una sorta di mescolanza tra la donna contemporanea e anche però dei riferimenti, per esempio, alla pittura greca vascolare di età attica, dell'età appunto del V secolo, cioè con questa delineare il corpo con una linea bidimensionale e che rende la figura femminile di Arte anche vagamente androgina, perché richiama i cuori greci.
0: Dottor Terraroli, noi siamo abituati oggi a queste immagini velocissime, tra l'altro spesse volte effimere, Le opere di arte invece chiedono contemplazione. Che cosa possono insegnare al pubblico contemporaneo?
1: Ma io credo che sia da un lato visitare la mostra, vedere questi disegni, questi sono soprattutto acquerelli, disegni a penna o a china, raramente a matita, ma sono soprattutto acquerelli. È un'esperienza visiva, devo dire, di grande emozione. Si tratta di circa 180 pezzi che sono esposti e che vanno goduti proprio in modo molto ravvicinato. Io consiglierei alle persone che decideranno di visitare la mostra di godersi proprio la qualità del segno di Arte, perché Arte utilizza, traccia queste figure su dei fogli di carta, talvolta azzurra, talvolta bianca, con pennelli sottilissimi, quasi volendo gareggiare, diciamo, a distanza di secoli con la straordinaria qualità dei miniatori persiani o dell'età Mogul o dei miniatori fiamminghi. Quindi c'è una qualità veramente nel dettaglio che è di grande fascino, e questo potrebbe insegnare, usiamo questo termine, anche un approccio al creare, all'inventare, all'ideare, basato su una riflessione.
0: Questa sedimentazione, questa attitudine alla contemplazione anche, mi piacerebbe affrontare con lei un tema più profondo. Secondo lei, guardando queste opere, si ha l'impressione che la bellezza non sia soltanto un ornamento, sicuramente, ma forse una ricerca dell'assoluto? E se sì, quanto la bellezza può essere considerata un'opera dello spirito?
1: La bellezza è sicuramente un'opera dello spirito, diciamo, è il risultato di un insieme di fattori che sono le sensibilità individuali, le sensibilità e la cultura collettiva in cui un artista, un creativo, una creativa sono immersi, ed è, diciamo, una sintesi di forme, quelle che noi poi vediamo, perché prima nascono nella mente dell'artista e poi noi le vediamo. Apparentemente sembra, come dire, che sembra che non gli costi fatica disegnare queste forme, queste figure leggiadre, questo movimento così di danza. E in realtà tutti i segni, tutti gli elementi colorati sono studiati con una grandissima attenzione, sono realizzati con una calma quasi appunto monacale. E ciò che sembra superficiale è in realtà profondo. E la bellezza che Arte cerca di immedesimare in queste forme è esattamente questo. Lo stile che mette in campo, la bellezza ideale che mette in campo, è esattamente un obiettivo. Che poi sia realizzabile o meno non conta, ma quei fogli lei vede veramente un mondo ideale.
0: Dovesse indicare un'opera in questa mostra, voglio ricordare Arte, lo stile è tutto presso il Labirinto del Masone fino al 13 settembre. Un'opera che sintetizza meglio l'universo di Arte, la sua idea di stile, quale sceglierebbe e perché?
1: Allora, posso dirgliene, mi permetto di dirgliene due.
0: Sì.
1: Una è quella che apre la mostra, ed è questo acquerello, tra l'altro recentemente acquistato dalla collezione Franco Maria Ricci, quindi sarà poi permanentemente esposto all'Amazone, che è un atto di scena di Salomè, dove Arte riesce a sintetizzare un po' anche l'immagine simbolo della mostra. Arte riesce a sintetizzare in quell'immagine femminile rappresentata in modo frontale come una sorta di divinità perfetta nella sua assoluta essere algida davanti al pubblico. È una figura come coperta da un velo, nuda, che però tiene tra le mani la testa sanguinante di Giovanni Battista, e il sangue che ricopre questa testa, che noi non vediamo frontalmente, non ne vediamo il volto, diventa un rivolo rosso che diventa elemento decorativo. Quello è il déco nella sua accezione più alta. L'altra opera che segnalerei, anche per l'eccezionalità di averla in mostra, sono gli acquerelli che Arte ha realizzato tra il 27 e gli anni 1927 e il 60 con le lettere dell'alfabeto. Lettere dell'alfabeto latino che sono costituite da corpi in movimento, figure soprattutto femminile, anche alcune figure maschili, ma le dico una forse che immediatamente le persone riconosceranno. La lettera D era costituita da una rivisitazione che Arte fa in chiave d'eco della Venere di Botticelli, in cui la chioma bionda fa la lettera D. E la qualità di quegli acquarelli è eccezionale.
0: Ricordiamo la mostra Arte, lo stile è tutto, labirinto del Masone, fino al 13 settembre. Grazie davvero a Valerio Terraroli, il curatore, per essere stato qui con noi sino ad ora. Ricordiamo anche che l'organizzazione è di Elisa Rizzardi. Io le auguro un buon lavoro e un appresso.
1: Grazie molto.
0: Grazie. Now you say you're lonely.

Dopo la bellezza teatrale, luminosa e stilizzata di Arte, restiamo dentro un'altra forma di rappresentazione, e non più quella dell'abito, della scena, del costume, ma quella fragile e profondissima dell'essere umano che cresce. Il libro che vi presentiamo quest'oggi affronta un tema urgente: l'educazione affettiva come strumento di prevenzione della violenza. Adolescenza, parliamone. Educare all'amore per disarmare la violenza, PM Edizioni. A cura dello psicologo clinico, psicoterapeuta e psico-oncologo Damiano Rizzi. Attraverso storie cliniche, dati, riflessioni psicologiche e una vicenda personale dolorosissima, il femminicidio della sorella dell'autore, il libro ci accompagna dentro le zone più delicate della crescita: il consenso, il rifiuto, il silenzio degli adulti, la rabbia che implode o esplode, il panico, il ritiro sociale, la violenza nelle relazioni.

0: Saluto e ringrazio per essere qui con noi il dottor Rizzi. Damiano Rizzi, ben trovato, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, grazie a voi.
0: Parliamo del suo volume Adolescenza, parliamone, Educare all'amore per disarmare la violenza, edizioni PM. Lei scrive che, tra le tante cose ovviamente che contiene il libro, che la violenza non nasce all'improvviso, ma si costruisce lentamente. Quali sono, se si possono intravedere, i primi segnali che adulti, genitori, insegnanti dovrebbero imparare a riconoscere?
1: La violenza, ha detto bene, non nasce all'improvviso perché è un processo che si sviluppa nel tempo. Poi c'è un agito violento che in alcuni casi lascia tutta una vita intera per capire che cosa è successo, che cosa non si è visto, che cosa si doveva vedere, fare. Sostanzialmente la violenza è dolore inascoltato, dolore che non si riesce ad ascoltare o che non si può ascoltare alcune volte, non è ovviamente un giudizio, ma è sostanzialmente un dolore inascoltato che può iniziare in diverse fasi della vita. Solitamente si riconduce proprio alle prime relazioni che i bambini hanno con i loro genitori: essere visti o non visti, amati o non amati, sostenuti o non sostenuti, avere interiorizzato una base sicura relazionale. E però non è soltanto un tema che riguarda le persone strettamente legate nelle relazioni, quindi la famiglia di solito, ma riguarda principalmente poi anche gli ambiti sociali dentro i quali si sviluppa la vita, l'evoluzione dei soggetti. Se non c'è la scuola, se non ci sono psicologi pubblici e gratuiti che possono ascoltare il dolore, perché oggi l'80% dei bambini e degli adolescenti italiani non ha diritto, l'80% vuol dire tutti, non ha diritto ad essere ascoltato da uno psicologo, per semplicemente perché non ci sono gli psicologi pubblici e gratuiti. Difficile e impossibile rispondere a che cosa bisogna vedere. La risposta vera è che cosa dovremmo, quale sistema dovremmo creare, certo, proprio perché la violenza è un percorso per cercare quantomeno di prevenire in ogni fase della vita poi il fatto che si interiorizzi e ci si identifichi. Il mio libro si chiama Adolescenza, parliamone, proprio perché l'adolescente è nella fase di vita in cui per la prima volta si identifica, e potersi identificare con una persona che anche riesce a fare i conti con il proprio dolore, anche con le proprie parti e dimensioni violente, oppure con una persona che neanche se ne accorge e continuerà ad avere un atteggiamento violento senza farci conti, e beh, questa è una grande differenza. Quando poi succede un atto violento, che può essere un femminicidio, che può essere un'uccisione adolescenziale, giovanile, che può essere uno stupro, che può essere un abuso, che può essere nelle tante forme un suicidio, un tentato suicidio, perché la violenza può essere, come dire, esternalizzata, ma tante volte la buttiamo contro di noi. Quindi dove il sistema in cui viviamo oggi ascolta, vede e regola, in qualche modo aiuta a regolare queste emozioni.
0: Lei attraverso il tema del femminicidio, non solo come cronaca, ma come ferita familiare, una sorta di conoscenza incarnata, e che cosa ha capito della violenza dopo la morte di sua sorella, che forse prima non riusciva a vedere?
1: Beh, sicuramente mi ha cambiato la vita, perché la violenza in qualche modo ti lascia una traccia che non andrà via mai più, per sempre. Ti cambia proprio l'asse di equilibrio in cui stai nel mondo, che non significa perderlo, ma significa doverne trovare uno nuovo. E in qualche modo mi ha fatto anche riflettere su come, tutto sommato, al di là dell'esperienza che io ho cercato di trasformare, alle persone attorno a me, al di là dei miei familiari, di pochi, ma veramente pochi, intimi, amici e amiche, al resto del mondo non è servito assolutamente a niente, perché sono morte altre 1400 donne da quando è stata uccisa mia sorella. Tutto sommato, ogni 3 giorni continua ad essere uccisa una donna, e si continua a colpevolizzare le donne dovrebbero fare o non fare, gli uomini non si sentono mai coinvolti. Gli uomini che sono poi quelli che uccidono e le donne e gli uomini, perché il 92% dei femminicidi è commesso da uomini e l'88% degli omicidi è commesso da uomini. E quindi a cosa è servito? Sicuramente le cose servono a chi sa vedere, a chi riesce in qualche modo attraverso il dolore, perché è il dolore che ti fa trasformare. Non è certo il continuare a fingere che tutto va bene, però noi stiamo vivendo in un contesto, in una società che non vuole vedere le cose che non vanno, non le vuole vedere, non le può sopportare, non le può reggere, e quindi, come dire, non partire da ciò che non va non ci permette di trasformare quello che non va, e quindi le cose rimangono sostanzialmente più o meno le stesse, mascherate di grandi cambiamenti, di grandi... Per fare degli esempi concreti, pensi soltanto che nel nostro paese ci sono 3.500 orfani di femminicidio, forse, aggiungerei, perché non esiste un registro che ne elenca nomi e cognomi e soprattutto come stanno e quanto stanno male quelli che stanno male. Io ho adottato il figlio di mia sorella, che è un orfano di femminicidio. Non esiste per lui e per gli altri orfani di femminicidio psicoterapia gratuita, non c'è nessun rimborso per dei costi che si sostengono per la cura e per la salute di questi ragazzi e ragazze. E quindi a che cosa è servito? Verrebbe da dire niente dal punto di vista del contesto sociale. Chiaramente, se parlo della mia esperienza privata, ho fondato un'associazione che si chiama Tiziana Vive, che ha aiutato oltre 600 donne in questi anni a uscire da relazioni violente. Io stesso mi sono messo a seguirne alcune. E certo che per me è cambiata la vita. Se guardo poi a largo, all'esterno, la violenza è semplicemente aumentata in questi anni.
0: Ricordando il volume Adolescenza parliamo, ne educare all'amore per disarmare la violenza, io sono ancora a colloquio con lo psicologo clinico, psicoterapeuta e psico-oncologo Damiano Rizzi, autore di questa pubblicazione. Le chiedo in ultima battuta, questo libro ci lascia davanti anche a una domanda molto scomoda: quante vite cambierebbero direzione se qualcuno arrivasse prima?
1: Ma credo tante, poi come sempre si tratta davvero di farlo questo percorso. Credo tante perché chi ha anche solo fatto un percorso di psicoterapia avrà visto quanti strumenti in più si possono avere. Amare è una competenza che va insegnata e in qualche modo la si può apprendere dentro dei percorsi. In questo momento dove non c'è niente, forse la psicoterapia, però diventa non un diritto per tutti ma un privilegio. Poi con Solitaire abbiamo fatto diversi tentativi e tuttora abbiamo dei progetti per dare aiuto psicologico gratuito a, come dire, a chi ne ha bisogno, soprattutto adolescenti, bambini. Questo dipende ovviamente dalle donazioni, perché quando poi non ci sono donazioni diventa addirittura un problema poter aiutare. Quindi lei capisce che tutto, anche per Solitaire, è legato all'economia, perché se nessuno dona, la stessa Solitaire non può dare supporto gratuito.
0: Io la ringrazio, dottor Rizzi, grazie per essere stato qui con noi e le auguro buon lavoro per tutte le sue importanti attività. Grazie, a presto.

0: Ultimo argomento, il Festival della Letteratura di Viaggio, una settimana di incontri, immagini, racconti, tutti chiaramente dedicati al titolo, all'ispirazione di questa edizione. Sud, inteso come geografia, cultura, sguardo sul mondo. Salutiamo e ringraziamo il direttore del Festival, Antonio Politano, ben trovato, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
0: Quest'anno avete scelto una parola semplice ma potente, forte, sud. Che cosa rappresenta oggi questo sud che il festival vuole raccontare?
1: Il sud è una parola di tre lettere a cui abbiamo voluto aggiungere punto esclamativo come rivendicazione di senso e valore. È una piccola parola che vuol dire, può voler dire molte cose, evocare molte cose. In realtà noi ci riferiamo sia a un senso strettamente geografico, il meridione d'Italia e i vari sud del mondo, quello che oggi si chiama il sud globale, con una formula un po' grande che in sostanza significa i paesi, diciamo, che non appartengono alla sfera del nord affluente e dominante. Sud per noi vuol dire una sorta di sensibilità verso l'alterità. Ecco, partiamo dal sud Italia e poi arriviamo fino in Antartide, passando per Amazzonia, Patagonia, Australia, Africa subsahariana. Cerchiamo appunto di dar vita a degli incontri in cui si evochino e si raccontino questi mondi, ecco, in prima persona, soprattutto da parte di chi li ha accostati, attraversati, e poi ci restituisce una narrazione.
0: A proposito di Antartide, ai popoli indigeni, Mediterraneo, il nostro mezzogiorno, e quello che diceva poco fa era proprio appunto il tema delle periferie del mondo al fine. È proprio dai margini che oggi arrivano le chiavi più interessanti per comprendere anche in qualche modo il nostro presente.
1: Non so dire se questo, se diciamo è da lì che dobbiamo cercare risposte al nostro presente. È certo che da lì magari arrivano, oppure chissà se arrivano, ma insomma noi cerchiamo di illuminare un piccolo faro di attenzione su queste cose, ma arrivano magari delle ricette, delle formule diverse di relazione, per esempio con la natura, con il tempo. Faccio il caso drammatico però dei cosiddetti popoli incontattati, significa sostanzialmente i popoli indigeni che, pur avendo avuto un contatto esterno, rifuggono da questo contatto perché è stato portatore di malattie, di pericoli, di sterminio a volte, e perciò non dico che si ritirano nelle loro terre sempre più profondamente, ma le difendono dall'avanzata, per esempio, dei tagliatori di alberi in Amazzonia o da veri e propri approdi su isole dell'Oceano Indiano per cercare di, tra virgolette, colonizzare i luoghi e le culture. Abbiamo una sezione all'interno della Mostra Sud, che è una mostra collettiva fatta da diversi apporti. Ce n'è uno a cui tengo particolarmente, che è quello appunto di Survival International, che ci ha fornito una trentina di immagini che testimoniano e documentano la loro condizione. Sono circa 200 gruppi, soprattutto in Amazzonia, 187 in Amazzonia, e lottano per resistere all'avanzata di una cosiddetta civilizzazione, ma che poi si trasforma in industrializzazione, in sfruttamento delle terre e poi di fatto in una sorta di scomparsa, sì, senza sorta, una scomparsa di queste popolazioni. Ci sono tre immagini molto forti in mostra che raccontano gli ultimi individui di alcune etnie, per dire che sono anche immagini un po' sfocate, un po' rubate, e tra l'altro la fotografia a volte anche nella sua imperfezione restituisce appunto quella che è la complessità di una realtà come come queste. Il programma di un festival come il nostro è per definizione in viaggio, perciò in progress continuo. Vi invito a visitare il nostro sito, che è www.festivalletteraturadiviaggio.org, per prendere visione del programma e tutti gli aggiornamenti. Buon viaggio. I still believe in chasing dreams
0: and placing bets. But I have learned. Si chiude qui questo appuntamento con le voci dell'arte. Oggi abbiamo attraversato l'eleganza senza tempo di arte, riflettuto sulla fragilità, sulle speranze dell'adolescenza con Damiano Rizzi, aperto lo sguardo sul mondo con il Festival della Letteratura di Viaggio. E come ricorda il direttore artistico Antonio Politano, preso da una intervista che mi ha particolarmente colpita, questa frase: il viaggio è prima di tutto uno strumento di conoscenza degli altri, dei luoghi e forse di noi stessi. Buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio Vaticana. So here's to life.

0: 19, Cecilia Seppia in studio, Gabriele Di Domenico in regia. Leone 14, all'udienza generale esprime soddisfazione per l'accordo USA-Iran e incoraggia la via del dialogo. Dolore invece per l'Ucraina, troppe vittime innocenti e luoghi di culto devastati dalle fiamme, dice basta guerra. Sentiamo Alessandro De Carolis.
1: La soddisfazione è il sentimento che riempie il cuore di Leone. Il 19 giugno, ricorda a fine udienza generale, rappresentanti di Stati Uniti e Iran saranno al tavolo a Lucerna, in Svizzera, per firmare un accordo che si spera metta fine alla guerra scoppiata a fine febbraio.
2: Esprimo gratitudine ai paesi che si sono impegnati per rendere possibile tale intesa. Auspico che questo accordo possa contribuire a rafforzare la sicurezza e la stabilità nel Medio Oriente, promuovendo percorsi di dialogo e di cooperazione tra i popoli.
1: C'è poi il fronte ucraino, da cui le notizie in arrivo sono invece le stesse da più di 4 anni. Notizie dolorose, dice il Papa, di un conflitto che continua ad allargarsi.
2: Tante vittime innocenti, soccorritori uccisi, chiese e luoghi del patrimonio culturale devastati dalle fiamme. Invito tutti a pregare perché questa guerra finisca.
0: Nella catechesi dell'udienza generale il Papa ha ricordato anche l'accoglienza ricevuta in Spagna, meta del suo recente viaggio apostolico. Ha inoltre sottolineato il bisogno di parole di speranza per una umanità, ha detto, segnata dalle conseguenze negative di un modello di sviluppo ingannevole. Domani alle 16:30 i funerali in San Pietro, presieduti dal Papa, del cardinale Camillo Ruini, morto ieri all'età di 95 anni. Numerosi messaggi di cordoglio per il porporato presidente della CEI dal 91 al 2006. Vicario del Papa per la diocesi di Roma. Esperto e saggio fratello che ha servito con discrezione il Vangelo e la Chiesa, lo definisce il pontefice in un telegramma. Libano, 247 bimbi uccisi dall'inizio del conflitto, quasi 1000 i feriti, la denuncia dell'UNICEF. Von der Leyen preoccupata per escalation e impatto sulla popolazione. Sul terreno Israele colpisce 2 villaggi nel sud, vittime a Nabatieh. Il G7 è stato un grande successo, lo dice il presidente USA Trump. Dai leader riuniti ad Evian, ribadito il sostegno all'Ucraina, l'intenzione di aumentare la pressione sull'economia di guerra russa e anche le sanzioni, comprese quelle sui settori del petrolio e del gas. Giudizio positivo sull'accordo USA e Iran. Macron, la Francia è pronta a garantire la libera circolazione nello stretto di Hormuz insieme ad altri 20 paesi. È tutto, grazie per l'attenzione e buonasera.
3: Stai ascoltando Radio Vaticana.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore mio nostro. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, fortezza di chi spera in te, ascolta benigno le nostre invocazioni e poiché nella nostra debolezza nulla possiamo senza il tuo aiuto, soccorrici sempre con la tua grazia, perché, fedeli ai tuoi comandamenti, possiamo piacerti nelle intenzioni e nelle opere. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen. Dal secondo libro dei Re. In quei giorni, quando il Signore stava per far salire al cielo in un turbine Elia, questi partì da Galgala con Eliseo. Giunti a Gerico, Elia disse ad Eliseo: «Rimani qui, perché il Signore mi manda al Giordano». Egli rispose: «Per la vita del Signore e per la tua stessa vita non ti lascerò». E procedettero insieme. 50 uomini tra i figli dei profeti li seguirono e si fermarono di fronte a distanza. Loro due si fermarono al Giordano. Elia prese il suo mantello, l'arrotolò e percosse le acque, che si divisero di qua e di là. Loro due passarono sull'asciutto. Appena furono passati, Elia disse ad Eliseo: «Domanda che cosa io debba fare per te, prima che sia portato via da te». Eliseo rispose: «Due terzi del tuo spirito siano in me». Egli soggiunse: «Tu pretendi una cosa difficile, sia per te così, se mi vedrai quando sarò portato via da te, altrimenti non avverrà». Mentre continuavano a camminare conversando, ecco un carro di fuoco e cavalli di fuoco si interposero fra loro due. Elia salì nel turbine verso il cielo. Eliseo guardava e gridava: padre mio, carro di Israele e suoi destrieri!» E non lo vide più. Allora afferrò le proprie vesti e le lacerò in due pezzi. Quindi raccolse il mantello che era caduto ad Elia e tornò indietro, fermandosi sulla riva del Giordano. Prese il mantello che era caduto ad Elia e percosse le acque dicendo: «Dov'è il Signore Dio di Elia?» Quando anch'egli ebbe percosso le acque, queste si divisero di qua e di là ed Eliseo le attraversò. Parola di Dio.

0: Rendete saldo il vostro cuore, voi tutti che sperate nel Signore.
1: Rendete saldo il vostro cuore, voi tutti che sperate nel Signore.
0: Quanto è grande la tua bontà, Signore. La riservi per coloro che ti temono. La dispensi davanti ai figli dell'uomo, a chi in te si rifugia.
1: Rendete saldo il vostro cuore, voi tutti che sperate nel Signore.
0: Tu li nascondi al riparo del tuo volto, lontano dagli intrighi degli uomini. Li metti al sicuro nella tua tenda, lontano dai litigi delle lingue.
1: Rendete saldo il vostro cuore,
0: voi tutti che sperate nel Signore. Amate il Signore, voi tutti i Suoi fedeli. Il Signore protegge chi ha fiducia in Lui e ripaga in abbondanza chi opera con superbia.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: state attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro, altrimenti non c'è ricompensa per voi presso il Padre vostro che è nei cieli. Dunque, quando fai l'elemosina, non suonare la tromba davanti a te, come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade, per essere lodati dalla gente. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, mentre tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti nel segreto, e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. E quando pregate, non siate simili agli ipocriti, che nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze amano pregare stando ritti per essere visti dalla gente. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo, che è nel segreto. E il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. E quando digiunate, non diventate malinconici come gli ipocriti, che assumono un'aria disfatta per far vedere agli altri che digiunano. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu digiuni, profumati la testa e lavati il volto, perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo il Padre tuo, che è nel segreto. E il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. In una delle sue ammonizioni, San Francesco d'Assisi così scrive: beato il servo che non si ritiene migliore quando viene lodato ed esaltato dagli uomini, poiché

nelle tre relazioni che caratterizzano la nostra vita di credenti: la relazione con Dio, la preghiera, la relazione con gli altri, l'elemosina, e la relazione con le cose, il digiuno. Ma per vivere evangelicamente queste tre relazioni è necessario anzitutto comprendere la giusta relazione con se stessi, lasciandosi guardare nel segreto del cuore da Dio. Gesù dice: il Padre tuo vede nel segreto. Lo sguardo di Dio, che è sempre uno sguardo di Padre, ci raggiunge nel segreto del cuore e nella verità della vita, per poter ravvivare anche in noi uno sguardo, lo sguardo di figli, che sanno di essere amati non per quello che fanno, ma per quello che sono, figli appunto. Cosa vuole dire ancora Gesù? Vuole dirci che dobbiamo vincere in noi la tentazione dell'apparire, del puntare cioè a considerare necessario un altro sguardo, quello del mondo su di noi, come se la nostra stessa esistenza dipendesse dalla visibilità che otteniamo compiendo delle opere, che invece devono dare gloria solo a Dio e non a noi stessi. Chiamiamo infatti vana gloria il compiacimento eccessivo per il bene fatto, che sempre secondo San Francesco è un vero e proprio peccato di appropriazione. Consideriamo nostro il bene che invece è opera di Dio in noi e attraverso di noi per il mondo. E la prova più certa di questo è che, se compiamo il bene per piacere agli uomini, quello che facciamo ci sembrerà sempre troppo rispetto magari a quello che non fanno gli altri. Viceversa, se noi compiamo il bene anzitutto per amore di Dio e quindi per amore disinteressato dei fratelli, quello che facciamo ci sembrerà sempre troppo poco. Potevo fare di più. Il bene fatto così è davvero gratuito perché piace a Dio, perché è simile al suo. Tuttavia c'è una ricompensa a cui possiamo aspirare. Per tre volte nel brano che abbiamo ascoltato Gesù dice: il Padre tuo ti ricompenserà. Nella versione greca, ti restituirà. Allora chiediamoci: qual è la ricompensa di Dio? Che cosa ci restituisce per il bene che facciamo? Oh, certamente nulla che riguardi i beni di questo mondo, ma soltanto quello che conta di più, intanto qui e poi per l'eternità, e cioè crescere e poi vivere per sempre nella realtà di figli, perché abitati nel cuore da Lui che è Padre, e quindi di fratelli, perché resi capaci di amare come Lui ama. E questo è il valore davanti a Dio indicato da San Francesco: non il merito per il bene fatto, ma l'averlo fatto con cuore di figli e di fratelli, non per essere visti e lodati dagli uomini, ma per avere come grazia unicamente il compiacimento del Padre, cioè il suo amore. Questo ci ottenga l'intercessione della Vergine Maria, che in questo santuario contempliamo ai piedi della croce, nel mirabile incrocio di sguardi tra lei e il Figlio Gesù.

0: fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore accetta.
0: Che nel pane e nel vino doni all'uomo il cibo che lo alimenta e il sacramento che lo rinnova, fa che non ci venga mai a mancare questo sostegno del corpo e dello spirito, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente. Per mezzo di Lui hai creato tutte le cose, lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà, e acquistarti un popolo santo, egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce. Morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce la tua gloria.

sempre santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Nello stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giovanni, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.

l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare.

Signore, credo che sei realmente presente, il Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio.

preghiamo. La partecipazione ai tuoi santi misteri, o Signore, come prefigura la nostra unione in te, così realizzi l'unità nella tua Chiesa. Per Cristo nostro Signore. In unione spirituale con tutti i fedeli che ci seguono attraverso la televisione, eleviamo la preghiera al Santissimo Crocifisso per implorare il dono della pace. Gesù Crocifisso, unica speranza dell'uomo, potenza e sapienza di Dio, prostrati adoriamo le tue piaghe. Per la preghiera di Maria, tua e nostra madre, e del serafico Francesco, ti chiediamo, trasforma la morte in vita, muta l'odio in amore, la vendetta in perdono, la guerra in pace. Pace a tutto il mondo, ancora così diviso dall'avidità di chi cerca facili guadagni, ferito dall'egoismo che minaccia la vita umana e la famiglia. Pace a tutto il mondo, dilaniato dalla violenza e dallo sfruttamento. Pace a questa nostra terra. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Testimoniate l'amore di Dio con la vostra vita. Andate e vivete in pace.

0: Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.
1: Meditiamo i misteri gloriosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Primo mistero. Gesù è risorto e vivo. Dal Vangelo secondo Luca. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, le donne si recarono al sepolcro. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto». Ed esse annunciarono tutto questo agli undici e a tutti gli altri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come

0: Secondo mistero. Gesù ascende al cielo e siede alla destra del Padre. Dal Vangelo secondo Marco. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Signore tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Lo Spirito Santo scende su Maria e gli Apostoli nel Cenacolo. Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia,

0: Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: Quarto mistero. Maria è assunta in cielo. Dal Vangelo secondo Luca. Allora Maria disse: L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero. Maria nostra madre è incoronata regina del cielo e della terra. Dal libro dell'Apocalisse. Un segno grandioso apparve nel cielo, una donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Essa partorì un figlio maschio destinato a governare tutte le nazioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti
1: in questa valle di lacrime.
0: Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio, Redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della città santa di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome.

0: pane quotidiano,
1: e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria,
1: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre,
1: e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

camminare verso l'innocenza. 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécu, pubblicato dall'editrice Queriniana e proposte al microfono da Mara Miceli.

Volete andarvene anche voi? Diceva Gesù: nessuno può venire a me se non gli è concesso dal Padre. Da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non andavano più con lui. Disse allora Gesù ai 12: volete andarvene anche voi? Gli rispose Simon Pietro: Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna.

Gesù ha appena fatto ai suoi un discorso abbastanza stravagante sul tema: chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Basta leggerlo ai nostri contemporanei per misurare la stranezza. Questa parola è dura, chi può ascoltarla? La reazione dei discepoli non è così sorprendente in definitiva. Eppure Gesù insiste. È lo spirito che dà la vita. La carne non giova a nulla. Le parole che io vi ho detto sono spirito e sono vita. Ma tra voi vi sono alcuni che non credono. Allora alcuni suoi discepoli se ne vanno. Alcuni giudei, come Nicodemo, lo raggiungono. Le linee si spostano. Forse nel Vangelo di Giovanni c'è un solo peccato: non credere. Non credere che Gesù voglia la vita, doni la vita, sia la vita. Forse la cernita avviene fra coloro che accettano di accogliere la salvezza, la vita da un altro, e coloro che vorrebbero che in qualche modo centrassero le proprie forze. Fra coloro che accettano di essere in debito e coloro che fanno fatica ad accettarlo. Ora, il debito è tale da essere insolvibile. Dunque, non c'è ragione di esserne schiacciati. La lavagna è cancellata. I servi sono chiamati amici e figli. Non c'è niente da rendere a Dio, nessun conto, nessuna pesatura, semplicemente questo franco riconoscimento di figli liberi che si dispiega in gioia attorno a loro. Del resto, questa linea di demarcazione non passa fra gli uni e gli altri, ma in ciascuno di noi, in cui coabitano accettazione e rifiuto, attesa e stanchezza, speranza e timore. Ciascuno lo sa abbastanza bene. Possiamo andarcene. Il Cristo non ce ne vorrà. Possiamo andarcene e tornare. E passiamo la nostra vita a farlo. Possiamo non tornare ed Egli viene a cercarci. Possiamo credere che non ce ne andremo mai, ma essere già lontani. Possiamo credere di essere già lontani e non esserlo, vivendo poveramente nella prossimità della luce. Conosco donne detenute che sono in quella luminosità, principesca. Forse bisogna aver vissuto nella prossimità della morte per riconoscere il timbro della voce e il passo di colui che è la vita eterna. Ciò che Giovanni martella nel suo Vangelo è proprio che la parola e la vita vanno di pari passo. Le parole che io vi ho detto sono spirito e sono vita. Tutte quelle donne che un giorno hanno messo al mondo un bambino sanno che la parola nutre. Tutte quelle, tutti quelli che hanno preparato dei pasti con gioia e generosità sanno che il cibo è una parola, un modo per dire ti voglio bene a qualcuno. Tutte quelle e tutti quelli che hanno sofferto per il silenzio dei loro cari, oppure che tentano di sopravvivere alla distorsione della parola, sanno che la parola è la vita. La carne del Cristo è sempre al tempo stesso la sua carne, una parola presa, benedetta, rotta, data. Presa, perché egli fu afferrato, malmenato, e perché la sua parola è ancora oggi deposta fra le nostre mani, senza difesa. Essa può essere benedetta, poiché vuole il bene di colui a cui parla. Vulnerabilissima, può essere negata, rotta, spezzata, il che fa sì che sia moltiplicata, offerta alla moltitudine, data. Da chi andremo? Lui solo espone nella sua piena luce ciò che è la parola nella sua verità. Essa non può che creare, incarnarsi, donarsi. Il Verbo di Dio
non può che donare la parola. Darci la parola, come un mendicante. Volete andarvene anche voi? Da chi andremo? Rispondergli. Ecco cos'è venire a lui.

Avete ascoltato Camminare verso l'innocenza, 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécu, pubblicato dall'editrice Queriniana e proposte al microfono da Mara Miceli.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Non tramonti il sole sopra la vostra ira e non date occasione al diavolo. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi.

0: Preghiamo. Signore Gesù Cristo, mite e umile di cuore, che rendi soave il giogo e lieve il peso ai tuoi fedeli, accogli i propositi e le opere di questa giornata e fa che il riposo della notte ci renda più generosi nel tuo servizio, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen. Il Signore ci conceda una notte serena, un riposo tranquillo.
2: Amen.

Stai ascoltando Radio Vaticana.

Gentili ascoltatori, ben trovati da Marco Di Battista, benvenuti a New Music. La puntata di oggi è interamente dedicata all'arpa e al compositore russo Boris Tishenka. Boris Tishenka, nato nel 1939 all'allora Leningrado, scomparso nel 2010 a San Pietroburgo, la città che nel frattempo era diventata San Pietroburgo. Le date sono 23 marzo 1939, quella della nascita, 9 dicembre 2010, quella della morte. Si tratta di un compositore molto interessante, poco conosciuto tra gli allievi direttamente o indirettamente di Dmitri Shostakovich, e per aver studiato dapprima con la Galina Ulstovskaya e poi direttamente negli anni tra il 62 e il 65 aver frequentato una masterclass di composizione dopo la laurea, appunto, con Dmitri Shostakovich. È una idea questa che ascoltiamo dopo le prime note e ci si rende conto di quello che poteva essere la posizione di Tishenka sia rispetto appunto ai compositori suoi contemporanei in Russia, allora Unione Sovietica, e sia rispetto a quello che era una scrittura moderna che si trovava al di là di quella che si chiamava una volta cortina di ferro. A farci da Caronte rispetto alle opere che ascolteremo oggi di Boris Tishenka c'è l'arpa, questo strumento che è stato utilizzato in maniera particolare dal compositore russo. Lo ascolteremo dapprima nel concerto per arpa opera 69 del 1977 e poi in brani di sapore cameristico, non solo per l'organico, in un caso soprano arpa e flauto, nell'altro soprano arpa e organo, quindi un po' meno cameristico, ma comunque il tono è quella della cantata da camera. Ma arriveremo poi a parlare e ad ascoltare soprattutto questi brani. Iniziamo allora con questo concerto per arpa opera 69 del 1977 nei movimenti moderato, allegro con moto, moderato, intermezzo, andante. Ci si accorge subito che non si tratta di un concerto in senso classico, ma la scrittura è molto bella perché offre davvero un rapporto tra arpa solista e il resto dei musicisti con l'orchestra è davvero singolare, un dialogo che continua per tutti i movimenti. A eseguire questo pezzo Ionella Marinuzza all'arpa, con lei Mikhail Sugako sul podio della International Parisian Symphony Orchestra.

Abbiamo ascoltato il concerto per arpa opera 69 del 1977 di Boris Tishenka, compositore russo vissuto tra il 1939 e il 2010, al quale stiamo dedicando questa puntata di New Music. Abbiamo sentito questo concerto per arpa, lo avevamo anticipato, dal sapore davvero, come dire, vicino a quello della musica di Shostakovich. Abbiamo ricordato come con Shostakovich Tishenka avesse frequentato un corso post laurea dal 1962 al 65, e quindi abbiamo ritrovato molto fortemente questo imprinting, diciamo così, di Shostakovich. Ma andiamo avanti con l'opera 96, si intitola Testamento, è un brano per soprano, arpa e organo. Il testo è quello di Nikolai Zabalovsky. Zabalovsky è un poeta russo vissuto tra il 1903 e il 1958, sicuramente non tra i più conosciuti se non in Russia, ma il brano Testamento è un brano particolare, perché entra a muovere un po' quello che è il nostro rapporto con la morte. Ricordo qui soltanto i versi finali della composizione: non morirò, amico mio, mi manifesterò nel mondo attraverso il respiro dei fiori. E ascoltiamo allora Testamento, opera 96 per soprano, arpa e organo del 1986 di Boris Tishenka. Il soprano è Anara Kassenova, all'arpa ancora una volta Ionella Marinuzza, all'organo Anna Homenia.

Abbiamo ascoltato Testamento, opera 96 per soprano, arpa e organo del 1986 di Boris Tyshenka, nella esecuzione di Anara Kasenova, soprano, Ionella Marinuzza, arpa, Anna Comenia, organo. Era il penultimo brano di questa nostra puntata dedicata a Boris Tyshenka, questo compositore russo che fa sentire gli echi di Shostakovich, ma in questi brani degli anni Ottanta troviamo un recupero di qualcosa in più, di qualcosa che richiama, almeno a sentire questi brani, richiama fortemente l'anima russa, tutto quel mondo che giaceva sotto la cenere, quel magma che giaceva sotto la cenere, che è venuto fuori poi definitivamente dopo il 1989. E allora ci ascoltiamo un altro brano così davvero particolare, A mio fratello, opera 98 per soprano, arpa e flauto. Il testo, abbastanza noto, è di Mikhail Lermontov. In questo caso ricordiamo invece i versi iniziali della composizione. Solo con te, fratello, vorrei stare. In questo mondo, dicono, non c'è molto per me da vivere. E ascoltiamo allora questo struggimento tipicamente russo in A mio fratello, opera 98 per soprano, arpa e flauto del 1986 di Boris Tyshenka. Il soprano è Anara Kasenova. Il flauto è quello di Artyom Nauminka, mentre all'arpa ancora una volta Ionella Marinuzza.

0: Abbiamo ascoltato A mio fratello, opera 98 per soprano, arpa e flauto del 1986 di Boris Tyshenka, nella esecuzione del soprano Anara Kasenova, del flautista Artyom Nauminka e dell'arpista Ionella Marinuzza. La Marinuzza in particolare ci ha fatto compagnia con la sua arpa ed è stato un po' il trade union di questi tre brani che abbiamo ascoltato oggi di Boris Tyshenka. Si tratta di un compositore che vorremmo in qualche modo rappresentato nelle stagioni concertistiche proprio per la sua particolarità, e come tutti i compositori che hanno studiato con Shostakovich bisognerebbe una volta in qualche modo studiarli, perché hanno vissuto questa dialettica tra la voglia di avere un linguaggio moderno, evoluto, e dall'altra invece il bisogno di stare vicino al pubblico e in qualche modo incontrare il pubblico. Radio Vaticana, tra l'altro, in passato ha fatto diversi cicli dedicati sia a Shostakovich sia ai compositori che con lui hanno studiato. È auspicabile che qualche volta qualche istituzione possa mettere nei suoi programmi questi compositori, non per polemica ma perché effettivamente vale la pena di ascoltarli, come è sperabile che abbiamo dimostrato nella puntata di oggi interamente dedicata a Boris Tyshenka, vissuto tra il 1939 e il 2010. Detto questo, da Marco Di Battista grazie a tutti per l'attenzione e buon proseguimento sempre sulle frequenze della Radio Vaticana.
1: Avete ascoltato

0: Se hai perso il tuo programma musicale preferito, se vuoi riascoltarlo, cerca i podcast di Radio Vaticana Musica su vaticanews.va.
1: Chi lo desidera può scriverci anche tramite posta elettronica. Il nostro indirizzo è programmi.musicali@spc.va.

Gentili ascoltatori, ancora ben trovati da Marco Di Battista che torna in studio per questa ultima parte del programma musicale di oggi. Va ora in onda di Gioachino Rossini l'Ouverture da Ricciardo e Zoraide. L'opera scritta nel 1818 è destinata al San Carlo di Napoli. Sul podio della Academy of St. Martin in the Fields c'è il Sir Neville Mariner.

Sir Neville Mariner ha diretto l'Academy of St. Martin in the Fields nella ouverture da Ricciardo e Zoraide di Gioachino Rossini. E con questa composizione del 1818 si chiude il programma di oggi. Grazie a tutti da Marco Di Battista per averci seguito fin qui. Un buon proseguimento sempre sulle frequenze della Radio Vaticana.

I programmi musicali della Radio Vaticana sono su WhatsApp. Manda un messaggio al 335 12 43 72 2.

0: La parola del giorno. Dal secondo libro dei Re. In quei giorni, quando il Signore stava per far salire al cielo in un turbine Elia, questi partì per Galgala con Eliseo. Giunti a Gerico, Elia disse ad Eliseo: «Rimani qui, perché il Signore mi manda al Giordano». Egli rispose: «Per la vita del Signore e per la tua stessa vita non ti lascerò». E procedettero insieme. 50 uomini, tra i figli dei profeti, li seguirono e si fermarono di fronte, a distanza. Loro due si fermarono al Giordano. Elia prese il suo mantello, la rotolò e percosse le acque, che si divisero di qua e di là. Loro due passarono all'asciutto. Appena furono passati, Elia disse a Eliseo: «Domanda che cosa io debba fare per te, prima che sia portato via da te». Eliseo rispose: «Due terzi del tuo spirito siano in me». Egli soggiunse: «Tu pretendi una cosa difficile. Sia per te così, se mi vedrai quando sarò portato via da te, altrimenti non avverrà».
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «State attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro, altrimenti non c'è ricompensa per voi presso il Padre vostro che è nei cieli. Dunque, quando fai l'elemosina, non suonare la tromba davanti a te come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade per essere lodati dalla gente. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, mentre tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti nel segreto, e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. E quando pregate, non siate simili agli ipocriti che nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze amano pregare stando ritti per essere visti dalla gente. In verità, io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà».
2: Quando tu preghi, dice Gesù, entra nella tua camera, chiudi la porta e preghi il Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Per prima cosa, il Signore chiama ad entrare in questo luogo nascosto del cuore, scavandolo pazientemente. Invita a compiere un'immersione interiore che richiede un cammino di svuotamento e di spogliazione di sé. Una volta entrati, chiede di chiudere la porta ai cattivi pensieri per custodire un cuore puro, umile e mite, con la vigilanza e il combattimento spirituale. Solo allora ci si può abbandonare con fiducia al dialogo intimo con il Padre, che dimora e vede nel segreto, e nel segreto ci ricolma dei suoi doni. Questa vocazione all'adorazione e alla preghiera interiore, propria di ogni credente, non è fuga dal mondo, ma rigenerazione del cuore, perché sia capace di ascolto, sorgente di agire creativo e fecondo della carità che Dio ci ispira. Di questo richiamo all'interiorità e al silenzio per vivere in contatto con se stessi, col prossimo, con il creato e con Dio, oggi c'è più che mai bisogno, in un mondo sempre più alienato nell'esteriorità mediatica e tecnologica. Dall'intima amicizia col Signore rinascono infatti la gioia di vivere, lo stupore della fede e il gusto della comunione ecclesiale.

sanno raccontare storie di terre lontane senza nome.

Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Con voi nella notte. Per paesaggi musicali ascoltiamo composizioni di Claude Debussy, Jacques Ibert, Camille Saint-Saëns, Yasha Eifetz al violino, Brooke Smith al pianoforte.

Per la rubrica Paesaggi musicali abbiamo trasmesso composizioni di Claude Debussy, Jacques Ibert, Camille Saint-Saëns. Hanno eseguito Yasha Eifetz al violino, Brooke Smith al pianoforte.

Di Maurice Ravel abbiamo trasmesso Scheherazade, tre poemi su testi di Tristan Klingsor. Jesse Norman, soprano, London Symphony Orchestra, ha diretto Sir Colin Davis. E per concludere, Ludovico Einaudi al pianoforte.

Con la musica di Ludovico Einaudi al pianoforte si conclude la prima parte del Con voi nella notte. Per la rubrica dal Medioevo al Barocco ascoltiamo composizioni di Gottfried Finger, Georg Friedrich Händel, Robert Woodcock. Esegue l'ensemble Ornamente 99.

Per la rubrica dal Medioevo al Barocco avete ascoltato composizioni di Gottfried Finger, Georg Friedrich Händel, Robert Woodcock. Ha eseguito l'ensemble Ornamente 99. Nella prima parte della rubrica I grandi interpreti trasmettiamo di Ludwig van Beethoven, Settimino in Mi bemolle maggiore, opera 20. Willy Boskowski, violino, Günther Breitenbach alla viola, Nikolaus Hübner al violoncello, Johann Krump al contrabbasso, Alfred Boskowski, clarinetto, Josef Veleba, corno, Rudolf Hansel, fagotto.